0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:06.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Sarebbe Di Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando cioè una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler.
2: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma, a una profondità di 82 chilometri, è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici e alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
3: È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili. Un attacco che l'ambasciatore russo Miroshnik ha definito un crimine di guerra. Il bombardamento sul Tatarstan segue di un giorno quello su un'altra regione russa, quella di Belgorod, che secondo le autorità locali ha provocato 6 morti e 25 feriti, danneggiando strutture commerciali ed edifici residenziali.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banda che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
3: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bologna, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
2: L'INPS ha pubblicato il bando Corso di Lingue in Italia 2026, un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'INPS fino al 2 settembre. Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025-26 hanno frequentato almeno la classe quinta della scuola primaria, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli oppure orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & the Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. In

0: Voyage, Aspasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure e il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolo di consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Le stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Festeggia con noi 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 3.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Sarebbe Di Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya, nella regione dello Yalungri in Nepal. Il 37enne biologo alpinista della provincia di Teramo era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler.
2: Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nel nord-ovest del paese. Il sisma, a una profondità di 82 chilometri, è stato avvertito in numerose regioni colombiane. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici e alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali.
3: È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili. Un attacco che l'ambasciatore russo Miroshnik ha definito un crimine di guerra. Il bombardamento sul Tatarstan segue di un giorno quello su un'altra regione russa, quella di Belgorod, che secondo le autorità locali ha provocato 6 morti e 25 feriti, danneggiando strutture commerciali ed edifici residenziali.
2: L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Il GIP di Roma ha emesso un mandato di arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, attualmente latitante, accusato di essere stato l'intermediario tra Lavitola e la banca che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda.
3: L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì saliranno a 20. Tra le più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bolzano, Bologna, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece per Cagliari e Torino. Mercoledì si aggiungerà alle città più calde Brescia, che domani segna bollino arancione.
2: L'INPS ha pubblicato il bando Corso di Lingue in Italia 2026, un concorso che mette a disposizione contributi economici per aiutare le famiglie a sostenere le spese di un corso di lingua straniera finalizzato al conseguimento di una certificazione linguistica riconosciuta. Le domande si potranno presentare online sul sito dell'INPS fino al 2 settembre. Il bando è riservato agli studenti che nell'anno scolastico 2025-26 hanno frequentato almeno la classe quinta della scuola primaria, a condizione che non abbiano più di 23 anni. I beneficiari devono essere figli oppure orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
0: Passa parola.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco.

0: terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco. I singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UAMD e tante altre star internazionali.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24 alla

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Rocco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart. KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Net.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Naro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend. Le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me. Sergio Endrigo, io che amo solo te. Gino Paoli, sapore di sale. Teresa De Sio, voglio tornare. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Sasà e i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore.

sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note.

è messa in testa una Lamborghini completa di accessori e autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno.

0: giorno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare o almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo. Le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

era senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto

0: diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 11 agosto 2026 è il 223esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:14 e tramonta alle 20:16. I santi del giorno sono Santa Chiara d'Assisi, Santa Susanna e Santa Filomena di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 agosto del 1934 il carcere militare di Alcatraz nella baia di San Francisco diventa prigione federale di massima sicurezza.

sicurezza. Per circa un trentennio ha rappresentato nell'immaginario collettivo un luogo del non ritorno, da dove era umanamente impossibile fuggire, tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia, anche grazie al cinema. Nel 2003 la NATO prende il comando della forza di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia. Nel 2021 in Sicilia, a Floridia, in provincia di Siracusa, viene rilevata la temperatura di 48,8 gradi centigradi, la più alta mai registrata in Europa. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 agosto del 2008, ai Giochi Olimpici di Pechino, la schermitrice Valentina Vezzali conquista l'oro nella gara di fioretto individuale. È la terza vittoria olimpica consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 agosto del 1964 Bobby Solo vince la prima edizione del Festival Bar con Credi a me. Nel 1966 John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago, scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. E nel 1978 Antonello Venditti è ai vertici delle classifiche con Sotto il segno dei pesci. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alfredo Binda, nato a Citiglio l'11 agosto 1902, qui scomparso il 19 luglio 1986. È stato un ciclista su strada, considerato uno dei più forti di sempre. Ricordiamo anche Hulk Hogan, nato ad Augusta l'11 agosto 1953 e scomparso a Clearwater il 24 luglio 2025. Lottatore di wrestling, tra i più esitosi protagonisti dei ring televisivi mondiali negli anni 80 e 90. Compie oggi 59 anni Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico del Napoli. 43 candeline sulla torta dell'attore statunitense Chris Hemsworth. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 agosto 2014 di Robin Williams, attore, comico, doppiatore e produttore cinematografico statunitense. E il proverbio del giorno è: chi ha in bocca il fiele non può sputar miele.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Moemo, I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore, insomma, RCS.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro, pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore, cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Hai gli occhi tanto tristi, amore mio, cos'è? Mai più tu devi piangere e sai perché hai gli occhi.

Ma tu devi sorridere, devi restar con me, amor, non devi piangere e sai perché hai gli occhi più azzurri di una goccia di

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte senza te.
0: Concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
1: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.

La gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mio.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure, il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto-medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse Serallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 11 agosto 2026 è il 223esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:14 e tramonta alle 20:16. I santi del giorno sono Santa Chiara d'Assisi, Santa Susanna e Santa Filomena di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 agosto del 1934 il carcere militare di Alcatraz nella baia di San Francisco diventa prigione federale di massima sicurezza. Per circa un trentennio ha rappresentato nell'immaginario collettivo un luogo del non ritorno, da dove era umanamente impossibile fuggire, tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia, anche grazie al cinema. Nel 2003 la NATO prende il comando della forza di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia. Nel 2021 in Sicilia, a Floridia, in provincia di Siracusa, viene rilevata la temperatura di 48,8 gradi centigradi, la più alta mai registrata in Europa. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 agosto del 2008, ai Giochi Olimpici di Pechino, la schermitrice Valentina Vezzali conquista l'oro nella gara di fioretto individuale. È la terza vittoria olimpica consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 agosto del 1964 Bobby Solo vince la prima edizione del Festival Bar con Credi a me. Nel 1966 John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago, scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. E nel 1978 Antonello Venditti è ai vertici delle classifiche con Sotto il segno dei pesci. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alfredo Binda, nato a Citiglio l'11 agosto 1902, qui scomparso il 19 luglio 1986. È stato un ciclista su strada, considerato uno dei più forti di sempre.

ricordiamo anche Hulk Hogan, nato ad Augusta l'11 agosto 1953 e scomparso a Clearwater il 24 luglio 2025. Lottatore di wrestling tra i più osannati di sempre, è stato un assoluto protagonista dei ring televisivi mondiali negli anni 80 e 90. Compie oggi 59 anni Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico del Napoli. 43 candeline sulla torta dell'attore statunitense Chris Hemsworth. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 agosto 2014 di Robin Williams, attore, comico, doppiatore e produttore cinematografico statunitense. E il bocca il fiele. Non può sputar miele.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco.
1: Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
2: Sì.
1: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
3: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
4: Spot Time.
5: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
6: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio. RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Sempre in sintonia con te.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro, pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore, cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

0: Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network. Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.

0: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
0: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
0: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
0: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera, con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.
2: Quando sei con me, cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: sempre.
1: Vivi con noi le emozioni più belle.
2: RCS Network. Suona solo le più grandi
1: hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro la precisione vi premia. In amore cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione,

0: La vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
2: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
1: Emozioni che fanno volare la fantasia.
3: Uno, nove, El es la Santa.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: 이렇게 두 배 됐으면.
1: 스팟 타임.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
1: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
3: Chiudi gli occhi e immagina di volare
1: con RCS. Sognare è sempre possibile.
3: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.

0: Dolci emozioni in musica, dolci melodie italiane.
1: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 11 agosto 2026 è il 223esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:14 e tramonta alle 20:16. I santi del giorno sono Santa Chiara d'Assisi, Santa Susanna e Santa Filomena di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 agosto del 1934 il carcere militare di Alcatraz nella baia di San Francisco diventa prigione federale di massima sicurezza. Per circa un trentennio ha rappresentato nell'immaginario collettivo un luogo del non ritorno, da dove era umanamente impossibile fuggire, tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia, anche grazie al cinema. Nel 2003 la NATO prende il comando della forza di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia. Nel 2021 in Sicilia, a Floridia, in provincia di Siracusa, viene rilevata la temperatura di 48,8 gradi centigradi, la più alta mai registrata in Europa. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 agosto del 2008, ai Giochi Olimpici di Pechino, la schermitrice Valentina Vezzali conquista l'oro nella gara di fioretto individuale. È la terza vittoria olimpica consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 agosto del 1964 Bobby Solo vince la prima edizione del Festival Bar con Credi a me. Nel 1966 John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago, scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. E nel 1978 Antonello Venditti è ai vertici delle classifiche con Sotto il segno dei pesci. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alfredo Binda, nato a Citiglio l'11 agosto 1902 e qui scomparso il 19 luglio 1986. È stato un ciclista su strada, considerato uno dei più forti di sempre. Ricordiamo anche Hulk Hogan, nato ad Augusta l'11 agosto 1953 e scomparso a Clearwater il 24 luglio 2025. Lottatore di wrestling tra i più osannati di sempre, è stato un assoluto protagonista dei ring televisivi mondiali negli anni 80 e 90. Compie oggi 59 anni Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico del Napoli. 43 candeline sulla torta dell'attore statunitense Chris Hemsworth. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 agosto 2014 di Robin Williams, attore, comico, doppiatore e produttore cinematografico statunitense. E il proverbio del giorno è: chi ha in bocca il fiele non può sputar miele.
2: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS. RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free. Free.

0: le più coinvolgenti, le più belle.
1: Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
0: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: giorni.
1: Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RGS Network. Tutto il gusto della musica italiana.

di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me, proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste e in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà, domani è un altro giorno.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignana, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato al mattino, pomeriggio, sera con temporali sulle Alpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in aumento, massime tra 34 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche isolato temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia. Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
4: RCS Network, solo grandi successi.
5: On air. Questa è la musica di

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro.

Ormai non tengo più accettivo per dire quanto si bella e quanto è bella chi lo musso. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capilli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi sento mille

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 11 agosto 2026 è il 223esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:14 e tramonta alle 20:16. I santi del giorno sono Santa Chiara d'Assisi, Santa Susanna e Santa Filomena di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 agosto del 1934 il carcere militare di Alcatraz nella baia di San Francisco diventa prigione federale di massima sicurezza. Per circa un trentennio ha rappresentato nell'immaginario collettivo un luogo del non ritorno, da dove era umanamente impossibile fuggire, tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia, anche grazie al cinema. Nel 2003 la NATO prende il comando della forza di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia. Nel 2021 in Sicilia, a Floridia, in provincia di Siracusa, viene rilevata la temperatura di 48,8 gradi centigradi, la più alta mai registrata in Europa. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 agosto del 2008, ai Giochi Olimpici di Pechino, la schermitrice Valentina Vezzali conquista l'oro nella gara di fioretto olimpica consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 agosto del 1964 Bobby Solo vince la prima edizione del Festival Bar con Credi a me. Nel 1966 John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago, scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. E nel 1978 Antonello Venditti è ai vertici delle classifiche con Sotto il segno dei pesci. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alfredo Binda, nato a Citiglio l'11 agosto 1902, qui scomparso il 19 luglio 1986. È stato un ciclista su strada, considerato uno dei più forti di sempre. Ricordiamo anche Hulk Hogan, nato ad Augusta l'11 agosto 1953, è scomparso a Clearwater il 20

0: 24 luglio 2025. Lottatore di wrestling tra i più osannati di sempre, è stato un assoluto protagonista dei ring televisivi mondiali negli anni 80 e 90. Compie oggi 59 anni Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico del Napoli. 43 candeline sulla torta dell'attore statunitense Chris Hemsworth. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 agosto 2014 di Robin Williams, attore, comico, doppiatore e produttore cinematografico statunitense. E il proverbio del giorno è: chi ha in bocca il fiele non può sputar miele.
1: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa, ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti. Su RCS Network, solo grandi, solo emozioni italiane.

0: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info,
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: prossima telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao.
1: Chi sei? Salvatore da Portici.
0: Salvatore da Portici. Non mi dire che sei Salvatore del 1998-96.
1: Esatto, quello che ti ha regalato il ciubino di
0: pelle. Oh, guarda, Salvatore, ma tu sei una cosa, ma abbiamo, signori miei, squillano le trombe, tamburi, tutto, comunque abbiamo una persona meravigliosa, ve lo dico io, perché è una persona eccezionale, io l'ho conosciuto, se non sbaglio, era il 95-96, doveva essere quell'epoca,
1: Sì, esatto.
0: E infatti, Salvatore, devi dirci la verità, quando sei venuto da me, come ti sei trovato?
1: Gennà, io adesso sono sposato, ho 4 bambini.
0: Auguri.
1: E presi anche un posto di lavoro nei pullman e mezzi pubblici a Napoli.
0: Io ti ringrazio, io ce l'ho ancora molto, guarda Salvatore, ce l'ho ogni volta che lo vedo, ho davanti a me il tuo volto, e mi fa piacere, ce l'ho conservato ancora imbustato, quel bellissimo giubbotto di pelle che tu mi hai regalato.
1: Gennà, ti volevo chiedere una cosa, dato che ho pochi soldi sul telefonino,
0: dimmi,
1: la linea.
0: Dimmi.
1: Se tu vuoi segnare il mio numero di telefonino.
0: No, adesso non lo posso fare, mi richiami magari dopo la diretta e lo lasci.
1: Quando su questo numero?
0: Sì, e lo lasci praticamente.
1: Perché ti volevo venire a trovare, però dato che
0: sì, sì, caro, lo lasci dopo. Lo lasci dopo in privato. Adesso non c'ho niente per segnare qua perché c'ho solo le carte davanti.
1: Gennà, l'unica cosa, volevo vedere un po' su mia figlia perché ha un piccolo problema.
0: Oh Gioia, che come se l'hai chiamata questa angioletta?
1: Martina, è l'ultima.
0: Sì. Ma che cosa c'ha? Qualche problema?
1: Ho avuto problemi alla nascita e mo mi dicono che...
0: Ma qualche malformazione?
1: No, è tutto a posto, è a livello cerebrale.
0: Vediamo un attimo. Quando è nata sta bimba?
1: Il 6-12-2007.
0: No, questa, per favore, è un sagittario. Vediamo un attimo. Sta sotto cura medica, no?
1: Sì.
0: Questa bimba quando crescerà, questo problema lo debellerà. Ma curala da adesso.
1: Sì,
0: mandala
1: adesso,
0: dai migliori specialisti. Questa bimba risolverà il problema grazie ai medici che la stanno curando. Non ti preoccupare, non resterà così.
1: Vabbè, allora chiamo più tardi.
0: Nello sviluppo, quando nello sviluppo accadono delle trasformazioni, capisci?
1: Sì, quindi
0: migliorerà. Non ti preoccupare, le persone un po' più ritardate diventano più intelligenti. Sono bimbi speciali, non ti preoccupare, migliorerà.
1: Vabbè, ce ne andiamo più tardi per rimanere il mio cellulare.
0: Sì, fra un 6 ore, perché finirò fra un 6 ore circa. Un abbraccio. Ciao, grazie,
1: ciao,
0: mi ha fatto un piacere enorme risentirti e ritornare con la mente nel 95-96. Ciao, grazie.
1: Ciao,
0: bello, ciao. Madonna, che emozioni, signori, dopo 10 anni di sentire un amicone. Anzi,

0: Il neuropsicologo in linea. Buongiorno o buonasera, io dico salve, è la migliore cosa.
1: Ciao Gennaro.
0: Mo ci vuole il neuropsicologo.
1: Mo ci vuole proprio il neuropsicologo.
0: Mo ci vuole.
1: È un periodo, non c'è male.
0: Senti,
1: diciamo
0: manda
1: che...
0: da parte mia, mi devi fare una cortesia.
1: Sì.
0: Manda tanti saluti a Uros.
1: Va benissimo.
0: Il nostro guarda... giornalaio, che non ne possiamo fare a meno di lui, perché lui è uno dei numeri uno per me, perché porta solo novità. Però ti voglio dire una cosa, io amo tutto il sito gennarodaurio.it, anche ho letto degli, ma quel cretino di Ercolano, che forse date troppa importanza a delle persone che non sanno nemmeno chi sono io in realtà.
1: Hai ragione.
0: Perché io studio privato, allora io studio privato non ne faccio, è uno. Due, lavoriamo sui codici 899 che sono permessi dalla legge. Non è che lavoriamo su dei numeri spaziali che non sono ammessi dalla legge.
1: No, ma
0: questo codice
1: lui...
0: è un codice intestato a Gennaro Dauria, è un codice deontologico. Quindi praticamente siamo tutti in perfetto regola. Non è che lavoriamo sul 48, 50, 80 che sono dei numeri per quanto concerne le classifiche, oppure le votazioni, oppure per donare i soldi all'UNICEF, cioè capisci?
1: Il denaro, no, ma capisco perfettamente, ma diciamo che lui
0: se gli altri
1: fare
0: si mettono a fare se gli altri
1: tu... infatti li abbiamo difeso
0: ma per carità, io vi ringrazio di cuore. E poi voglio dire anche un'altra cosa, una cosa che ci tengo a sottolineare. Vedete, io quando nei miei tempi liberi, io sono stato assente, è della verità, per tanto tempo per le dirette, ma io ho lavorato, perché per creare un sito www.rcsnetwork ho dovuto scrivere tutta la storia della radio, chi sono io,
1: bisogna fare,
0: ho dovuto raccogliere, ho dovuto scattare fotografie,
1: foto, tutta la storia della radio,
0: uffici, contatti pubblicitari, ma un casino, cioè io non pensavo che mi portava tutto sto tempo, sennò non l'avrei fatto.
1: No, il sito è una cosa impegnativa e deve essere fatta.
0: Poi perché mi sono, noi c'è stato uno scambio, io gli farò la pubblicità, io non ho pagato, questo è per rispondere a Fran del sito, perché mi sono rivolto io a Milano.
1: Sì, in effetti c'è stata una piccola discussione.
0: No, proprio... ti spiego, abbiamo fatto uno scambio.
1: È stato uno scambio vero e proprio.
0: Certo, certo. E poi ti dirò anche una cosa, perché io sono una persona molto schietta. Andrea già è tanto occupato, ma figurati se io non me lo facevo fare da Andrea. Ma Andrea non l'ho voluto disturbare.
1: No, ma infatti la nostra discussione era più per un fatto campanilistico, diciamo.
0: Sì, non l'ho voluto nemmeno.
1: Per una questione della difesa del sud, capito?
0: No, ma poi avevo anche degli amici là, quindi è tutta una serie, perché le voci che voi ascoltate per quando c'è la musica sono anche le voci di Radio 105 e addirittura anche le voci di Radio Dimensione Sua,
1: sì, che è la casa.
0: E allora loro hanno fatto i siti anche per RDS. Allora, per tante di quelle cose ci sono tante motivanze che io vi sto spiegando in diretta, però vi dico una cosa: Riccardo Castelli è un grandissimo amico, si fa chiamare Ricky Castelli.
1: No, ma poi si vede che è un professionista.
0: DJ meraviglioso, e sono delle persone splendide. Guarda, ho conosciuto voi, ma voi dovete conoscere anche loro, perché fino a, non sono quelle persone. Ma guarda, ti dico una cosa, sono delle persone affabili. Un conto se io devo fare un acquisto di una cosa che non conosco, oppure ho avuto uno scambio e quindi perciò l'ho fatto a Milano e mi sono trovato molto bene.
1: No, ma
0: infatti sentirete Vegafoglio appunto .it in pubblicità per anche siti web. C'è stato un bello scambio, insomma, una bella cosa, una bella collaborazione insieme.
1: Gennaro, secondo te quanto tempo più o meno passerà per la pubblicazione dei siti?
0: Ma da come hanno messo le foto, hanno messo tutto, perché io poi sono un tipo un poco particolare, ho dovuto fare tutta una cosa diversa.
1: L'hai voluto fare in un certo modo.
0: In un certo modo, perché non ho un sito tranne il vostro, che non è mio ma è di Andrea, ma comunque scrivete su di me, quello rimarrà, per carità. Solo ho chiesto la cortesia ad Andrea se mi passava gennarodauria.com, perché lo tiene lui bloccato.
1: Certo, no, ma Andrea
0: penso che il sito continuerà ad andare avanti, gennarodauria.it, guai chi me lo tocca, perché io ci tengo e vi voglio veramente bene, tanto è vero che ieri ho letto e mi sono presa molta collera per causa di quel, come si chiamava,
1: il suo nick era zoomofo,
0: quel cretino imbecille, ma guarda, ma proprio è un imbecille, perché
1: ci siamo rivoltati nel forum.
0: Salutiamo anche Escrementi di Muro, che non lo sento più. Ciao Escrementi, ti voglio bene pure a te. comunque in particolare da Andrea L'Angelo Azzurro, guai chi lo tocca, neuropsicologo, mi ha fatto tanto piacere sentirti.
1: Il piacere è stato tutto mio, Gennaro.
0: Non
1: è stata
0: veramente
1: un'emozione sentirti.
0: Voi tagliatele, tagliatela sto imbecille, perché in effetti non ha nemmeno l'onore di mettere una scritta nel sito, perché è una grande offesa e non va. Ha fatto bene Urus, io avrei fatto peggio di Urus. Perché
1: sì,
0: io
1: vabbè,
0: sono calmo, tranquillo, ma quanti ragazzi?
1: Diciamo, se c'è
0: un neuropsicologo,
1: infatti lo volevano mandare da me a questo. No, è meglio di no.
0: Ti abbraccio, vabbè, sei molto bello. Che segno sei, un neuropsicologo?
1: Io sono bilancia.
0: Ah, sei una bilancina. Qualche volta ci
1: tra l'altro io sono
0: senti, io ho parlato voglio chiarire anche sto fatto, ma visto che ci troviamo, ho parlato io non è che non vi voglio incontrare, ecco, oppure io veramente vi voglio
1: Gennaro,
0: bene,
1: senti,
0: nel vero senso della parola,
1: noi non possiamo essere indipendenti,
0: allora,
1: però essere, un ritrovo, un momento
0: dobbiamo
1: di,
0: essere una decina di noi, dobbiamo essere
1: capisci?
0: Una decina di noi più importanti del sito, e non di più, perché ma non per qualcosa, pure 12-13 non è che cambia
1: qualcosa. La selezione di quelli più idonei a fare questo tipo di
0: io voglio
1: di
0: andare
1: ecco.
0: Voglio andare a mangiare appunto a Oliveto Citra, perché signore vi devo dire una cosa, questo signore prepara tutto lui, c'ha il giardino, le olive sono fresche, per dire, le pizze, ma voi l'avete mangiata qua a Napoli, a Torre, dove l'avete mangiata? Andate là a vedere che pizzeria, cioè che cosa fanno. Se non andiamo non potete dire sta pizza è la pizza supra con il pomodoro, il pomodorino.
1: Quindi sono tutti ingredienti genuini.
0: Sì, poi c'è la mozzarella di bufala, basta solo questa, ma poi la pasta è croccante sotto, non è che la cosa molla come la pappamouche, no, è una cosa meravigliosa, neuropsicologo. Ma poi
1: no,
0: un antipasto meraviglioso.
1: Tra l'altro io sono pure una buona forchetta.
0: L'unica più buona. Aspetta, ci sta l'antipasto è compreso fra mozzarella di bufala, prosciutto. Ascolta, ma prosciutto quello dolce che fanno loro, no? Di Parma, sti cose che non si sa paro venere. Poi ci sta tre tipi di salame affettato. Beh, quello là ovale, quello rotondo e il piccolino. Tutto paesano, perché loro lo fanno loro. Ma tu assaggia il filetto di arrosto dopo e che te mangio.
1: Anche se con l'arrosto però ci dovresti andare piano, perché noi abbiamo pure delle regole a livello di
0: lo so, ma là è un arrosto che solo a metterlo sulla brace dei carboni,
1: ma la carne è buona, non si trova più
0: solo ormai, il fumo che sale ti riempie lo stomaco, e che profumo. Neuro, ti ringrazio, salutami tutto il sito, va
1: grazie
0: bene?
1: Sì, un saluto da parte del sito e mi raccomando.
0: Povero giornalaio mio, povero giornalaio.
1: Il giornalaio è diventato un buon neurotico, sta venendo da me a consulto come neuropsicologia.
0: Va bene, ok, mi fa piacere. Adesso dobbiamo dare però spazio agli ascoltatori, va bene?
1: Va bene, di nuovo ciao Gennaro, ciao.
2: E poi risponde, siete tutti.
0: Dopo la bistecca di carne non poteva mancare il capretto, no? 899 48 46 10 adesso linea solo agli ascoltatori che si trovano verso Condursi, Valva, Buccino, queste zone qua. Vediamo chi ci chiama. Forza signori, state ascoltando o state, perché a quest'ora loro lavorano la terra, 899, ciao Gali, ciao.

0: pronto?
1: Grazie, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno signora, ditemi.
1: Senti, qualcosa sull'amore, se possibile.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Allora, quando è nato suo marito e quando siete nata voi?
1: Allora, io il 18-4-77 e lui il 22 agosto del 77.
0: Amedeo chi è?
1: Mio marito.
0: Ah, ecco qua. Tuo marito si chiama Amedeo.
1: Sì.
0: Ma fa il venditore ambulante. Vedo qua della frutta, non lo so, tessili, boh.
1: Qualcosa del...

0: genere, sì.
1: Ma è venditore ambulante, scusa?
0: Sì. Però mozzarella, questa cosa qua.
1: Scusami,
0: no, prego.
1: Non riuscivo a capire. Allora, vediamo un pochettino. Ma ultimamente sta andando un po' maluccio. Ti sta trascurando anche a livello sessuale, vedo, tesoro mio.
0: Diciamo che sono più io.
1: Non ti tocca proprio quando tu stai nel letto, gli dai un bacio dietro alla schiena e lo abbracci.
0: Sì.
1: È vero, ma lo fai spesso, è un tuo vizio questo farlo.
0: Vabbè, prima di andare a letto, queste cose così.
1: Poi la tua mano scende e gli accarezzi la parte intima, giustamente perché sei la moglie. Però lui niente, dorme. Ma come mai?
0: Molto stanco, evidentemente, non lo so.
1: Anche il pisellino è stanco perché non reagisce proprio al tocco. Vediamo un po' che succede. Vediamo un po'. Anche il pisellino, quella pappa molla rimane molla. Vediamo un po'. Ah, è un periodo di stress, passerà, signora Bella.

Certo, dopo una giornata a vendere mozzarella, pure la mozzarella si ammoscia a fine giornata, no? E così il pisellino del Signore. Ma poi non vi preoccupate, durante l'estate diventerà un leone, le cariche solari energetiche lo aiuteranno moltissimo. Allora, Salvatore Alpaia, gentilmente cerco un caffè. Allora, io vado in privato, vi lascio con questa canzone, chiamatemi all'899-48 46 10, 899 46 10, 899 48 46 10, segnatevi il mio numero. C'è anche la dottoressa Giovanna, eh?

Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, aspettiamo le vostre chiamate. Io sono qua, Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Sentite? Le linee sono libere. Ecco qua, le linee libere. 899 48 46 10. Forza e coraggio per avere dei consulti da me.

0: Abbiamo il prossimo ascoltatore, ma voglio telefonate oggi un po' interurbane da fuori Napoli, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, da dove chiamate?
1: Siamo dalla zona, dalla zona di Avellino.
0: Come si chiama sta zona, scusate?
1: Si chiama Monteforte.
0: Da Monteforte, buongiorno. Ditemi, buongiorno. Cosa vole... come vi chiamate?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Antonio, quando siete nato?
1: 1160.
0: Daniela chi è?
1: È mia moglie.
0: Infatti. Marone, ma vi devo dire una cosa, con tanto amore, ma voi hai tenuto i corni in passata a sta povera femmina, ma per quale motivo? Quella ma... è la santa vostra moglie. Io vedo qua un sacco di corna. Perché l'avete riembita di corne? Perché
1: per...
0: l'avete fatto?
1: Per vizio.
0: Per? Alzate la voce, per?
1: Per noia.
0: Per noia? Ma voi vivete a mettere scorne per noia? Voi tradete un angelo come Daniela. Daniela vi prepara a zuppi fasula, a sera trovate belle cotte, ve la vi mutante vostri sporchi puppucci, e voi a così usate suratanate. A una polacca. A chi surate su sesso?
1: No, quale
0: polacca. Ma non si fanno queste cose, figlio mio, mi hai proprio deluso, tu sei un capricorno. Perché fai queste cose? Te metti le scorne, che capi tu sicchi, ma non si fanno queste cose, figlio mio. Addirittura, tu tieni per noia, ma tu direi, e se tua moglie facesse per noia pure essa, a te ti sarebbe bene?
1: No, no.
0: Allora, pentiti.
1: Mi pento.
0: Pentiti veramente. Vai in chiesa, confessati e dice, non ci dire niente a tua moglie, perché se ci dici a tua moglie che le te ne caccia la casa, tipo che è tua moglie. Ma non si fanno sì, per noia, tu vai, beata a te che tu tieni tanta noia, e non sono con un minuto in pace, che ho, va cannanza, va carretta, ma pare un tranviari, pare un filobus, tu beata a te, per noia tradisci, figlio mio, ma tu fai degli errori enormi. Poi, un'altra cosa ti devo dire, in passato è successo che ti sei masturbato anche nel letto, quando tua moglie dormiva tu ti masturbava, poi si fa amore e ti masturba. Figlio mio, perché fai sti cosa? Figlio mio, rispondimi, io non sto qua contro di te. Ti voglio fare solo a ragionò chi chiocca, capisci? D'accordo? Cerca di cambiare.
1: Ciao.
0: Auguri, buona giornata, mamma mia. 99 48 46 10 899 48 46 10. Andiamo alla prossima, pronto?
2: Pronto? Pronto? Pronto? Pronto?
0: Allora, pronto? Vediamo un po'. Andiamo alla prossima. Pronto? Mi sentite?
2: Sì, Gennaro.
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Sono Felice.
0: Dimmi, Felice, cosa vuoi sapere?
2: Niente, un po' il lavoro, un po' l'amore.
0: Certo, vediamo un po'.

0: Infatti io ti ascolto allora sempre quando vengo in Campania. Io non sono campano, io ti ascolto sempre quando vengo in Campania.
1: Grazie. Vi interessate di ecologia?
0: Sì, depurazione aria, acqua, queste cose.
1: Vediamo un po'. Datemi la vostra data.
0: 12/5/68.
1: Voi farete molta carriera, andrete avanti e migliorerete. Finirà questo periodo molto negativo, non vi preoccupate, le vostre cose andranno a migliorare.
0: Per l'amore, Gennaro, per l'amore, Gennaro.
1: Vediamo un po'. Datemi la data di vostra moglie.
0: 16/7/72.
1: Ma pure voi siete stato molto infedele, devo dire la verità, Ma come mai? Come mai anche voi siete infedele, avete tradito vostra moglie? Perché?
0: Gennaro, che ne so, non lo so nemmeno io.
1: Voi l'avete fatto un po' con varie persone.
0: Sì.
1: Ma dov'è successo l'ultima? Pochi giorni fa?
0: Sì.
1: Dov'è capitata? A casa di una cliente?
0: No, diciamo sì, a casa, in macchina, sì.
1: Sì, avete rotto anche un sedile qua, mi esce. Comunque, mi ascolti, non siate infedele perché vostra moglie è un angelo, non vi tradisce assolutamente. Non la tradite più, mi raccomando.
0: Vedremo di fare il possibile, Gennaro, questo non lo so nemmeno io.
1: Io vedo addirittura una persona che anche qua nell'ambito del lavoro maschile, non so chi sia questa persona. Chi è questa persona?
0: Nell'ambito maschile.
1: Sì, nell'ambito del lavoro.
0: E che cosa, cioè, non capisco cosa.
1: Allora, vedo qua una persona che forse un pochettino gay era, non lo so, nell'ambito lavorativo, anche nel vostro ambito lavorativo.
0: Sì, è il titolare.
1: Ah, ecco. Vi ha costretto a fare delle cose a sua volontà, per caso?
0: No.
1: Sicuro?
0: Purissimo, al 1000 per 1000, no.
1: Vabbè, però ci ha tentato.
0: Ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente.
1: Dobbiamo essere onesti e sinceri. Ci ha tentato, io vedo qua. Io credo molto nelle mie carte. Ve l'ha fatto capire, insomma.
0: Sì, quello sì. Sì, quello sì. Ecco perché dico sì, quello sì.
1: D'accordissimo. Lei andrà avanti e poi piano piano migliorerete, non vi preoccupate. Le carte sono uscite buone.
0: Grazie Gennaro, alla prossima.
1: Tanti auguri.
0: Ciao.

8 46 10 signori miei, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, 899 48 46 10 sono a vostra completa disposizione, linee libere, sentite? 899 48 46 10 Forza e coraggio, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 per avere un buon consulto di cartomanzia. 899 48 46 10 Salvatore Ossigeno. Solo il numero 899 48 46 10. Io faccio una pausa musicale, me ne vado in privato. Allora, questo è un signore disperato che cerca di entrare in contatto con una ragazza, ma non ci riesce, buttando anche i soldi appunto nel telefono a gettoni di una volta. Vi ricordate i gettoni nel telefono? Buttate i gettoni nel telefono. Allora, la rimettiamo da capo. 899 48 46 10. Un ragazzo che entra di entrare in contatto con la propria ragazza telefonicamente, il telefono a gettoni di una volta, ma non ci riesce. Rarità degli archivi RCS.

0: Detta brutto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Sì.
0: Salve a lei, buona giornata.
1: Buongiorno.
0: Ditemi.
1: Volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Voi siete un camionista?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 19.08.68.
0: L'ospedale cosa c'entra?
1: Niente.
0: Voi in passato avete avuto un incidente per caso?
1: Sì, ho avuto un incidente, ma non sono andato in ospedale.
0: No, perché vedo la gamba, avete capito? Una gamba un po' fratturata, non ho capito, in passato.
1: No, ho avuto un incidente, ma in ospedale.
0: Per fortuna, per carità, camminate sempre dritto. Per lei vedo dei buoni miglioramenti e vedo delle buone cose.
1: Va bene.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 19.04.68.
0: Ma anche voi siete stati infedeli,
1: eh? Una volta.
0: Vedo che avete fatto anche l'amore con... Ma era una prostituta? Mi scusi?
1: No.
0: In passato pure che la prostituta io vedo qua.
1: No.
0: Abbiate cortesia. Io vedo un rapporto con una extracomunitaria. Ma non riesco a capire chi è.
1: No, ma questo quando era proprio giovane, ma no.
0: Ah, era proprio giovane, ho capito, mi scusi. Comunque, quanto tempo fa è successo? Poco tempo fa?
1: No, parecchi anni fa.
0: Parecchi anni fa. Non tradite vostra moglie perché non se lo merita proprio.
1: No.
0: È consiglio che voglio dare anche a voi, eh. Perché voi, a voi siete un tipo che vi piacciono, diciamo, le donne mature, vero o no?
1: Sì, abbastanza.
0: Guardate, qui si dice solo la verità. Io perciò sto qua dietro. Voi non mi prendete in giro a me, io non prendo in giro a voi.
1: No.
0: Ecco, bravo. Questo quanto tempo fa è successo? Anche ultimamente? Nell'estate è successo parecchie volte.
1: No. Una sola volta e basta.
0: Più di una volta, ricordatevi. Più di una volta.
1: Una sola volta e basta.
0: Una sola volta, va bene, d'accordo. Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare per il lavoro. D'accordo, auguri, buona giornata.
1: Arrivederci.
0: Allora, abbiamo salutato questo amico, linea libera all'istante. Allora, signori, i tradimenti oggi prevalgono. Per tutti gli infedeli questo pezzo. 899 48 46 10, i telefoni sono liberi.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Melania.
0: Ciao Melania, da dove chiami?
1: Da Minturno,
0: ciao Melania. Allora, vediamo un pochettino, quando sei nata Melania?
1: 6-1-83.
0: Ah, tu sei scappata da casa, Melania?
1: Insomma, cioè.
0: No, insomma non esiste nel mio vocabolario della lingua ghiattana. Fammi sapere, ma tu sei scappata di casa? Sei andata via da casa?
1: Sì.
0: Adesso convivi con un uomo?
1: Certo.
0: Ecco, perché mi esce qua. Mela, però in passato che hai combinato, vita mia, Ma proprio ne hai fatto di tutti i colori. Ma che cavolo è successo? È stato anche con un uomo sposato? Questo è un separato?
1: No.
0: E chi è quest'uomo sposato che tu hai avuto rapporti in passato, Mela?
1: Non lo so proprio,
0: Gennaro. Tesoro, in passato, prima di questa persona, io ho visto varie persone che ti hanno cercato. Si fermavano anche uno con la motocicletta, non so chi sia. Questo ti ricordi, penso, no?
1: No, Gennaro.
0: Enzo, chi è questo Enzo che mi esce?
1: Non lo so, prima avevo comunque molti amici, magari c'era qualcuno che si chiamava Enzo, ma...
0: E Antonio pure, chi è sto Tonino?
1: Penso mio padre.
0: Ecco, come?
1: Mio padre.
0: Tuo papà. Comunque il tuo uomo non ti tradisce, ti vuole bene. Avete avuto negli ultimi tempi un po' dei rapporti che non sono andati bene.
1: Vabbè, Gennaro, non credo che ci sono degli alti e bassi.
0: Sì, dimmi. Comunque, voi andrete avanti e migliorerete il vostro rapporto.
1: Vabbè, per il buon Gennaro, volevo sapere un'altra cosa. Io sono incinta.
0: Sì.
1: E siccome ho perso già una gravidanza, che dici, questa come andrà?
0: Vediamo un attimo. Melania, andrà bene. Questa è una gravidanza un po' a rischio, stai a riposo però,
1: Va bene, grazie.
0: Però andrà bene, auguri.
1: Va bene, grazie, ciao.
0: Cioè, io quando dico a rischio nel senso riposatevi, non vi stancate molto, perché le gravidanze oggi come oggi ormai si partorisce da 2000 anni, però è meglio non sforzarsi, un buon consiglio.

0: Allora abbiamo la nostra cara Vanta, pronto?
1: Pronto, buongiorno. Innanzitutto desidero salutare come sempre.
0: Alza un po' la voce, non si sente proprio niente oggi. Perfetto.
1: Vi dico,
0: Vanta, puoi alzare un po' la voce?
1: Delle vostre aspettative.
0: Ecco, grazie.
1: Sono in diretta?
0: Sì, stai in diretta.
1: Dunque,
0: Vanta,
1: carissimi, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative. E desidero ringraziarvi anticipatamente per l'affetto che mi dimostrato costantemente. Come ben sapete, ogni dettaglio non passa mai inosservato in questa radio, collaborato come sempre dal grandissimo titolare Gennaro D'Auria, che segue tutte le trasmissioni con la sua presenza. Lavoriamo insieme con molto amore, quasi come un dono di preghiera. Reciprocamente sentiamo l'impulso di aiutare e di allevare un poco chi soffre, aiutandolo a portare la croce e ripetere le caratteristiche.

0: Nario D'Aulo, che tiene sempre a nascondere al pubblico questo tratto buono del suo carattere, ma che emerge quando ci si rivolge al pubblico a tu per tu, con molta cordialità e con amore. Rivolgetevi a lui e potrete constatare che la verità vi sarà trasmessa e riceverete quell'aiuto in cui tutti abbiamo bisogno. Vi auguro di essere stata ascoltata per farmi mettere concretamente in contatto con voi. Ora non so se posso trattare un piccolo argomento oppure disturbo. Dimmi sinceramente, caro Gennaro, se c'è la possibilità. Io vorrevo dire che il sentimento si chiama innamoramento. L'amore che cos'è? È un dono. Non si conserva e non cresce chiedendo, ma solamente donando. Questo sentimento è piacere. Non ci arricchisce rimproverando, ma dando piacere a tutti coloro che chiedono il nostro aiuto. Ci fondiamo sempre per affrontare la vita, per fare quello che non avevamo fatto prima, per realizzare delle potenzialità che spesso non conoscevamo neppure. L'innamoramento è una rivoluzione in cui mettiamo in gioco tutto quello che siamo e tutto quello che siamo stati, per assaporare il batticuore. Siamo sempre su di una lama di rasoio, perché contiamo il rischio di sbagliare, di perdere soprattutto il paradiso che avevamo intervistato e che avevamo aspettato, in cui avevamo vissuto. Ma l'amore è un dilemma continuo. Dobbiamo lasciare il vecchio amore per il nuovo, anche quando ci siamo legati e quando non vorremmo che l'innamoramento finisse. Insomma, l'innamoramento è un dono dato con generosità. Bisogna imparare a darsi prima di chiedere. Insomma, è un'avventura affascinante, ma soprattutto rischiosa. Alcune persone non ce la sentono di affrontarlo. Di solito questo accade perché queste persone durante la loro infanzia o l'adolescenza o la prima giovinezza hanno subito frustrazione e allora hanno scelto di tenere a freno le proprie emozioni e rafforzare le proprie inibizioni per muoversi nel campo dei sentimenti con molta cautela e circospezione, e non sanno apprezzare cos'è veramente l'innamoramento e soprattutto volersi bene. Io questo voglio concludere con tutti i radioascoltatori: vogliamoci certamente bene e abbiamo questa certezza di poterci aiutare l'uno con l'altro. Non abbandoniamo le persone che ci sono vicine, che ci aiutano, che ci proteggono. Cerchiamo di essere meno esigenti e soprattutto più umili nella vita, ma con sincerità e con amore, proprio come il carissimo Gennaro D'Aulo. Con questo vi abbraccio fortemente sul mio cuore, più che mai. Anche nei giorni scorsi vi ho ripetuto le stesse cose, non mi chiamate ripetitiva, ma desidero dirvi vi voglio tanto bene. Vogliamoci sempre bene e comprendiamoci, e se possiamo diamo una mano al prossimo. Bacioni carissimi dalla WB. Ciao, ciao, ciao caro Gennaro.
1: Ciao Wanda, grazie, io passo alla prossima telefonata che stanno in attesa. Un bacio, ciao Wanda.
0: Ciao, buone cose.
1: Ciao, ciao tesoro. Pronto?
2: Pronto.
1: Buongiorno signorina, da dove chiamate? Alzate un po' la voce perché poco si sente o niente qua.
2: Da Napoli.
1: Allora, ditemi signorina.
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
1: Allora, vediamo un po', quando siete nata?
2: 27 unica.
1: Finalmente abbiamo un angelo di ragazzi. Questa qua non è come la puttanella, non è una puttanella. Sta ragazza è una ragazza seria. Ha un guaglione suo e sta felice e contenta. Qualche volta va sulle montagne di Somma, si abbraccia e si baciano solo, è vero o no? Con l'ex sì. Ragazzo che pure avete avuto. Però non avete mai avuto un rapporto completo, è vero?
2: No, mai.
1: Siete una santa, signori, complimenti, però l'amore va fatto, va consumato con il proprio ragazzo. Questo io sono d'accordo. Complimenti, complimenti, complimenti. Siete una bravissima ragazza.
2: Grazie.
1: Questo uomo non vi tradisce, vi vuole un sacco di bene, non vi preoccupate.
2: Sì.
1: Auguri, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: 899 48 46 10. 899 48 46 10. Io sto qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Signori, chiamatemi Salvatore Alpaia Ossigeno. Io metto una bella canzone adesso dedicata a tutti gli ascoltatori, in particolare al giornalaio. Grande amicos ad Andrea, grande amicos neuropsicologo.
3: Cadi.
1: Non è questa la canzone. Regia, non è questa. Non è questa. Allora, 899 48 48.

0: Uzminak, bellissimo sto pezzo, io l'adoro, ma il tempo passa per tutti, per noi.
1: Passa poi un altro,
0: bello.
1: Qualche santo ogni tanto aiuterà.
0: Ma il tempo, signori.
1: Ma il tempo, tempo.
0: Pronto, purtroppo, purtroppo devo suonare, abbiamo la prossima, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Sergio.
0: Ciao Sergio, da dove chiami?
2: Da Napoli.
0: Dimmi Sergio, che vuoi sapere?
2: Niente, sulla salute, Gennaro.
0: Vediamo un pochettino, dammi la tua data di nascita.
2: 20 agosto 72.
0: Guaglio, tu a furi guidota fa male la coscia a te. Tu guidi troppo, ma che fai, sei un rappresentante?
2: Sì, sono un rappresentante.
0: Monouso?
2: Sì,
0: prodotti monouso. Fatti fare una bella visita, una bella radiografia da un medico, perché tu lo sai, io non sono un medico e pertanto non presumo mai di fare diagnosi. Quindi fatti, non è niente di grave, però fatti vedere da un medico. Vedo nel futuro che tu andrai a migliorare sia a livello lavorativo e anche a livello di salute. Però fatti i controlli dovuti dal medico, d'accordo?
2: D'accordo.
0: Auguri.
2: Grazie tante.
0: Bye bye. Alibu. Satibu. Allora, signori, 899 48 46 10 8.

0: prossima, pronto? Dove ci porta la radio? Vediamo un pochettino, pronto?
1: Sei pronto? Sono il cognome, sono Mimmo.
0: Mimmo, da dove, da dove chiama?
1: Da Ercolano.
0: Ciao Mimmuccio. Allora, salutiamo l'amico Mimmo da Ercolano.
1: Volevo sapere un po' qualcosa sul lavoro.
0: Sì, dammi la tua data di nascita.
1: 26953.
0: Allora, vediamo un po'. Tu fai l'autolavaggio, scusami.
1: Officina meccanica autolavaggio.
0: Vedo che hai fatto anche delle schede, se uno lava delle macchine poi ha una gratuita, cioè una lavata gratuita. Hai fatto pure questo. C'hai due ragazzi al lavoro?
1: Ce l'avevo, adesso sono fermo perché mi hanno tolto il lavoro. Il comune si è preso la mia proprietà, quindi sto senza lavoro.
0: Anna Maria chi è?
1: Mia moglie.
0: Poverina, sta così triste, Mimmo.
1: Lo so, purtroppo sono cose.
0: Mimmo, vediamo le carte. Dammi un mazzo da 1 a 5, vai, vediamo un po' qua. Quale 5. Mazzo vuoi? Uno da 1 a 5, vai.
1: 5.
0: Mimmo, tu aprirai di nuovo? Sì. Lavorerai di più di prima?
1: Sì.
0: Non ti preoccupare, è un momento che passerà. Te lo dice il tuo amicone Gennaro D'Auri, anche se non ti conosco.
1: No, ci conosciamo bene.
0: Ah, vero, Mimmo? A che parte stai tu?
1: Io ti ho visto molte volte vicino al bar, dopo. Allora sta praticamente a. La delizia. La versione delizia.
0: Ma forse mi hai visto sì, nel Malbar, 2001.
1: Per Malbar, sì.
0: Nel 2001 mi hai visto, ho capito, perché
1: ho detto tempo fa.
0: Sì, tempo fa, nel 2000-2001, sì, è probabile. Va bene, Mimmo, tu lavorerai e andrai a migliorare, va bene? Aprirai un'altra parte e le tue cose andranno bene, auguri!
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, addio. 899 48 46 10. Signori, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auri dovete passare, non c'è sta niente da fa. 899 48 46 10. Se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare. Quelli che non mi telefonano evidentemente hanno paura di me. Giornalaio sfregioso, io la saluto ad Andrea L'Angelo Azzurro, a tutti gli amici. Andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, www.rcsnetwork. Un saluto per Ricky Castelli e per tutti i suoi operatori, Matteo eccetera eccetera, che fanno dei siti, la vegamedia.it fa dei siti meravigliosi. Andate a visitare vegamedia.it, siti meravigliosi. Intanto andate anche a vedere il mio sito RCS, www.rcsnetwork.it, RCS Network.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Un saluto a tutti i camionisti. Signore, pure un camionista qua, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Come vi chiamate?
1: Salvatore.
0: Salvatore, Salvatore, cominciamo a fare l'amore. Te la ricordi sta vecchia canzone del 66?
1: Sì.
0: Allora, chi la faceva sta canzone? Non mi ricordo più.
1: Okay.
0: Mi pare che, aspetta, come si chiama quella? Vabbè, dopo che mi ricordo te la dico, dai. Se la regia si ricorda chi faceva la canzone Salvatore, a me mi faceva tanto piacere. Abbassa un po' lo stereo, caro amico. Che tratte fai tu? Che tratte fai con il
1: un
0: tuo...
1: Un po' dappertutto.
0: Come? Un po' dappertutto?
1: Sì.
0: Ma è vero che i camionisti dicono che sono un po' tutti cornuti, la verità però,
1: no,
0: eh?
1: No, mai.
0: Sicuro?
1: Ma io diciamo per te, me.
0: No, io, la verità, ti dico questo. Dicono che facete su, siete molto infedeli, è vero sto fatto?
1: No, non è vero.
0: Non è vero. Sicuro? Perché
1: no,
0: chi le ricette?
1: Gennarino.
0: Ricette kill. Auli, ma l'olivo tu sei buono. Come? Sta fino. Ricette allora. Kill, ricette di pisciaiolo, no? Ricette. Yeah. Ma la rice sono fresche, sono buone. A fine lo buono. è normale. Mario, ma tu hai rubato. Ih, pappone di una roba mai. Sta roba sul cassaforte. Allora, vediamo un po', stavo scherzando. Vediamo un po' a te. Che vuoi sapere sul lavoro?
1: Qualcosa sull'amore, Gennarino.
0: Maria chi è?
1: Maria.
0: Anna Maria o a Maria? È tua moglie? Vabbè. Dammi la tua data, vai, veloce.
1: 24-1-65.
0: Pure tu hai fatto, per esempio, Emisi Corna Mugliere, perché mi esce proprio chiaro. Ma l'hai fatto dall'autogrill tu? Ma devi dire la verità?
1: No.
0: L'hai fatto dall'autogrill, dimmi la verità.
1: No,
0: e dove l'hai fatto?
1: Da nessuna parte.
0: Non ci credo. Non ci credo, manco morto. Manco morto ci credo. Disgraziatello mio, dove l'hai fatto?
1: No, non è vero, c'è
0: una
1: nessuna parte.
0: Non è vero. Diciamo belli privati, per sfizio. Dove l'hai fatto? Non devi dire. Hai fatto però no?
1: Ma 20 anni fa.
0: 20 anni fa, ma hai riscusato 20 anni fa, voglio?
1: E
0: allora, sai il cornetino. Un bacio comunque, sei molto simpatico, si può scherzare.
1: Allora, tutto a posto, no?
0: Tutto a posto, tua moglie non ti tradisce, vai tranquillo e sereno e mi raccomando, porta sempre un'immaginetta sacra con te, che è importante, perché in passato hai avuto un incidente, tu voglio... io vedo qua un incidente, ma quanto tempo fa è successo?
1: Parecchio tempo fa.
0: Portate una figura di Gesù Bambino di Praga che chi
1: ce l'ho, ce l'ho.
0: Gesù Bambino di Praga parlo.
1: Va bene.
0: Io credo, io mi rivolgo direttamente al Celeste, capito? Al Padre Celeste.
1: Ciao.
0: Porta una bella figura, voglio che dite benedici e ti accompagni. Dove ti trovi adesso con il tuo camion?
1: No.
0: Dimmi una cosa, ma ultimamente hai avuto un poco tosta propria in Dubai, cioè sei andato duro?
1: No, negativo.
0: Tutto all'incontrario?
1: Tranquillo.
0: Tranquillo, regolare. È stato solo un periodo, diciamo, che ti stavano scendendo le emorroidi. Dimmi la verità,
1: no,
0: però.
1: No, ci escono anche le emorroidi, meno male.
0: Meno male, ma è stato un periodo che andavi molto duro, capisci?
1: No.
0: Perché vedevo quel colore molto scuro, hai capito?
1: Negativo.
0: Va bene, auguri.
1: Ciao.
0: 899. Il nostro camionista che ha chiamato, però si mantenevano un po' a dire le cose. Scagli la prima pietra, chi è senza peccato.

Allora, signori, ho avuto la testimonianza, poco fa mi ha chiamato una signora, non voleva andare in diretta e non fa niente, 899 48 46 10.

0: Vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Dalla provincia di Napoli.
0: Vabbè, lo può anche dire dal posto.
1: Sì.
0: Vabbè. Prego.
1: Nola.
0: Nola, vabbè. Allora, signori, mi avete detto una bugia, non è Nola. Non è Nola. Perché mi dite le bugie? Da dove chiamate?
1: Io.
0: È Nola?
1: Sì.
0: Sicuro?
1: Sì.
0: Allora, Giovanni è il vostro ex ragazzo? Andiamo avanti. È meglio andare avanti. Quando siete nata?
1: Ah?
0: Quando siete nata?
1: 6-8-90.
0: Il vostro ragazzo quando è nato?
1: Ma lo devo dire?
0: E se non mi date la data, io come faccio a vedere le carte? Almeno solo il segno. Va buoni, Allora, lo devo dire? No, tenetevi il stapato. 899-48-46-10. Vi devo dire la data? No, tenetevi il stapato. Che domande. Signori, è normale che mi dovete dare la data, no?

0: Allora, vediamo un pochettino, pronto?
1: Sì, Gennaro, ho chiamato
0: dimmi.
1: Prima.
0: Senti, ti ringrazio molto. Cosa vuoi sapere?
1: No, ma ho già chiamato prima.
0: Ah, io allora stai a posto, ho già avuto il consiglio.
1: Sì, no, ti volevo chiedere quando facevi le fiacconti, perché mi piace un tanto.
0: Il radioracconto? Ma già l'ho fatto stamattina, poi sentirai la replica.
1: Un giro, non
0: lo so, lo sentirai quando sentirai la replica, va bene?
1: Le mattine, ti ringrazio tanto, ciao, bello, sei grande però.
0: Grazie, ti voglio bene, grazie. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it. Salutiamo anche vegamedia.it, l'amico appunto Riccardo Castelli con Matteo e tutti i grafici.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto, Tour del Greco, chi è?
1: Gennaro.
0: Buongiorno.
1: Mi ascolta.
0: Sto qua, state in diretta, dite.
1: Sto parlando dell'amore, mia
0: sì.
1: moglie. Mia
0: l'amore,
1: moglie
0: l'amore. Mi... Quando è nata vostra moglie?
1: Oggi è nata il 21/03/75.
0: Il bar cosa c'entra?
1: No, no, il bar.
0: Sì.
1: No, io dico
0: state vicino a un bar? State
1: io faccio il giornalaio.
0: No, ho detto state vicino a un bar.
1: Sì, sì.
0: Ho capito.
1: Spesso prendo il caffè lì.
0: Ed è buono. Ed
1: fare
0: è
1: il
0: buono.
1: Caffè alla nocciola, Gennaro.
0: Ed è ottimo, ed è ottimo.
1: Vabbè, lo sai.
0: Certo, sono di odore greco. Tu chiami da Via Nazionale, si sanno i bar.
1: Ma io li stimo.
0: Si sa dove fanno il bar alla nocciola, no? Salutami il responsabile e il proprietario, va bene?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: io vedevo il bar, ti dico la verità. Allora, tu hai telefonato tanto per chiamarmi così, per divertirti un po' forse. Allora, tua moglie che cosa vuole da te? Che vedo, come hai detto tu, tua moglie, non ho capito.
1: Sì, mia moglie fa lavora in segreteria.
0: Vediamo un pochettino.
1: Una segretaria di un avvocato, un grosso avvocato.
0: Bene, mi fa piacere. Le tue cose andranno molto a migliorare. Dammi un attimo la tua data.
1: La mia data?
0: Grazie.
1: Allora, 21
0: sì.
1: 4
0: sì.
1: 1970.
0: Le tue cose andranno molto ma molto a migliorare, non ti preoccupare. Non pensare a tua moglie che dice il fatto che tu non porti soldi. Vengono momenti di alti e bassi, ma tu porterai,
1: no,
0: non scomparirai mai perché andrai avanti, hai capito? Andrai avanti e migliorerai. Tanti auguri! Andiamo avanti con le telefonate perché il tempo è tiranno. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino chi è. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Sì, sì.
0: Buongiorno, salve, buonasera. Chi siete voi? Il vostro nome?
1: Daniele.
0: Daniele, vediamo un pochettino. Quando siete nato, Daniele?
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, allora, vai, stai in privato adesso, puoi dare la tua data. Vabbè. Adesso di nuovo in diretta. Sì. Allora, tu fai il camionista?
1: Sì.
0: Voglio, ma quanta ricciuna ti hanno proprio provocato a te, eh? Sull'area di servizio,
1: sì,
0: vedo qua.
1: Sull'area di servizio, ci provano sempre.
0: Ci provano sempre. Caccheruna addirittura tu libera dei soldi, ma che schifo però, mamma mia, non è che sto contro di loro, però, mamma mia, signore, in danno un bagno, vulito purtroppo a su povero vaglione, in danno un bagno, non ci andare mai.
1: No, va a morire di.
0: Ma no, per carità, sono creature da rispettare e voler
1: sì,
0: bene.
1: Rispetto,
0: però io non sopporto i gay, quelli là che per forza vanno a trovare, cioè, come ti devo dire, quei gay insistenti, perché uno si fissa ai te.
1: Sì, uno
0: devi dire la verità.
1: Sì,
0: tu andavi a fare la pipì.
1: Ma quando andiamo nell'area di servizio che la sera sostiamo, vengono sempre vicino.
0: E quando tu sta a fare pipì, Unikill te venette a rete.
1: Sì, e
0: vide anche il tuo cannuolo siciliano sotto. Ma sì, che si mette a seccate vicino a te, chissà, quando tu fai la pipì?
1: Sì, capita a volte nel buio, nelle aree di parcheggio, nelle
0: tu buio ti sentisti mettere una mano a rete là.
1: No, questo no.
0: Statti accorto, voglio, statti accorto, perché questo fa andare tu bir. Mamma carmara. A cominciamo con sti bagni, è nata voto oggi, perché vi giurgo per di, me ne va cacca.
1: No,
0: e non ci vengo mai più poi, una volta che me ne aggiunto non ci vengo più.
1: No,
0: tu andrai avanti, mi raccomando, la riservizia tra Sarufanni e pizzette, mangiate 50 pizzette, ma vivete quelle che vuoi e vattin.
1: Sì, Gennà, che te vedi sul lavoro?
0: Vedo che tu andrai a migliorare un periodo negativo, ma le tue cose miglioreranno. Non ci fa chiudere un cannuolo siciliano a chi lo bombolone perché mi pigli collera.
1: No, tu devi
0: andare avanti e pensare a faticare e mogliere i figli tuoi.
1: Sì.
0: Tieni due figli tu?
1: Uno.
0: Verrà un maschio, lo sai?
1: Ah, sì.
0: Già l'hai seminato o ancora no?
1: No, niente ancora.
0: A chi stai aspettando, figlio mio? A chi stai aspettando?
1: Vabbè.
0: Semina in questo momento che è favorevole. Auguri, andrai a migliorare con il lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao, bello. Io non sto niente contro nessuno, per carità. Se la natura così ha fatta, però non vanno le persone, non devono essere infastidite. Specialmente tutte le persone umane. Se i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Se uno è omosessuale, se uno è gay, deve stare con un gay. Se una donna è un maschio, una donna è maschia. Cioè, i simili si devono attrarre.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Sono Filippo.
0: Filippo, che vuoi sapere?
1: È qualcosa sull'amore.
0: Alza la voce, non ti sente proprio, voglio.
1: Qualcosa sull'amore.
0: Ok, ti ringrazio. Prego. Sara, chi è?
1: È la mia ragazza, l'ho detto prima.
0: Aspetta, allora. Sara... Ma perché fai sempre tacche e chiodo, sta guagliona?
1: No, come tacche e chiodo?
0: Cioè, vi contrastate sulle idee, ma ti vuole un sacco di bene, io non vedo niente di particolare, figli a te. Tu andrai avanti, lei non ti tradisce, tu andrai avanti, ti sposerai e andrai benissimo. Nasciuto proprio niente a te, Fili. Fortunato. Sei fortunato, auguri. Allora, 08188, scusatemi signori, quale 081, mi fanno perdere la testa qua, la rabbia. 899-48-46-10, 899-48-46-10.

899 48 46 10 899 48 46 10. Vado in privato, una bella canzone d'amore per tutti gli ascoltatori di RCS Network. 899 48 46 10.

0: Allora andiamo in diretta con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronta?
0: Signora, buongiorno. Buongiorno. Salve, buonasera.
1: Buongiorno a tutti.
0: Come vi chiamate?
1: Posso darle in privato?
0: Vedete? Allora, signora, io vi ho chiesto il vostro nome, signora?
1: No, sì.
0: Signora, dite la verità, io vi ho chiesto il vostro nome?
1: Il nome sì, la data no.
0: No, vi ho chiesto il vostro nome.
1: Ah, no, allora ho sbagliato io a sentire, scusi.
0: No, signora, lei non ha sbagliato. Lei, voi mi avete chiamato e ha detto, vuole il mio nome? Io ho detto
1: sì.
0: No, signora.
1: Ok.
0: Si è ricordata?
1: Sì.
0: Ah, meno male, meno
1: okay,
0: male.
1: Okay.
0: Signora, allora, come vi chiamate?
1: Rosa.
0: Rosa, contendiamo all'amico di prima, così si toglie lo sfizio. Ditemi, cosa volete sapere?
1: Vedo
0: qua un medico, una cura per
1: sì.
0: una persona, che cos'è?
1: Sì. Volevo sapere se questa cura andava a buon fine per una gravidanza.
0: Benissimo. Filippo, la signora è testimone. Signora, vi ho chiesto il nome all'inizio, dovete essere onesta con Dio davanti agli occhi.
1: All'inizio no.
0: Quando voi avete chiamato ha detto, Gennaro vuoi il mio nome? Io che vi ho detto?
1: No.
0: Ecco. Ditelo a Filippo.
1: No, non me l'ha chiesto.
0: Meno male. Allora, Gennaro D'Avria si conosce chi è. Signora, Antonio chi è?
1: Antonio è un cugino acquisito.
0: Perfetto. Signora, la gravidanza dovete stare sotto cura medica con i consigli medici, ma non vedo che andrà male, ma andrà bene, non si preoccupi.
1: Speriamo, Gennaro. Io ti ringrazio, sei molto gentile.
0: Ma no, signore, io sono vero, quella è la
1: compagnia alle persone che sono da sole a casa, veramente.

0: È molto importante questa radio.
1: Grazie signora.
0: Veramente.
1: Questa radio è nata per dare dei consigli anche psicologici. Io non sono un psicologo, io sono un semplice appunto operatore dell'occulto. Ma non sono uno psicologo, non sono un medico, non sono nessuno e niente. Sono solo uno che legge le carte.
0: Dai un sostegno morale, dai un sostegno morale.
1: Sono una persona che legge le carte e guarda un po' più in là. Questo sono io, non sono altro. Non ho laurea, non ho laurea in medicina, non ho laurea in psicologia, assolutamente. Io faccio il sociale, va bene?
0: Il cuore, che è la cosa più importante.
1: Grazie signora, un bacio.
0: Prego,
1: buona giornata,
0: un bacio
1: e
0: lei.
1: Buona serata, arrivederci.
0: Arrivederci.
1: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: Allora, signori, abbiamo la prossima telefonata da Bollino Russo. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, come vi chiamate?
1: Io mi chiamo Marco.
0: Marco, che volete sapere?
1: È un po' sull'amore, sugli affetti.
0: Allora, quando è nata sua moglie?
1: Il 6-3 del 73.
0: Ma io non vedo niente di strano. Il vostro rapporto andrà bene, continuerà. Ci sono alti e bassi, ma non c'è niente di strano.
1: Nomi non ne vedete?
0: No, non vedo nomi in questo momento, perché sono dei flash che mi vengono ogni tanto. Auguri, buona giornata. Allora, signori, 899 48 46 10 899 10 899 48 46 10. Io non devo dimostrare niente a nessuno. Quando li voglio fare, le faccio. 899 48 46 10. Io non sto qui appunto a dimostrare. La gente mi conosce e ha fiducia di me.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, questa telefonata è da Bollino Russo, pure questa. Come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Nicola. Allora, quando siete nato?
1: 18-2-76.
0: 18-2?
1: 76.
0: Nicola, però ti devo dire una cosa. Ma non è vero che tua moglie non ti vuole bene. Io vedo che ti vuole un sacco di bene qua. Assolutamente, Nicola. Perché c'hai questi pregiudizi, Nico, su questa...
1: Sinceramente, per il lavoro che faccio, i navi, che ce n'ho.
0: Lo so, ma non ti ha mai tradito, Nicola. Stai tranquillo che non ti ha mai tradito. Chi da mise sta pullocini ricchi non è un amico, ma un nemico tuo. Nico, a diciamo la verità, l'unico che hai tradito sei stata tu. Io mi devi perdonare, ma che sei da aggiarisce.
1: No, ma tu lo sai, chi naviga sta troppo tempo.
0: Addirittura sei stato pure con un uomo, scusami se te lo dico, sei stato con un uomo a fare l'amore. Io vedo quest'uomo con la sua bocca, insomma, ne ha fatto di cotte e di crude, figlio mio, eh. Questo è, quanto tempo fa è successo?
1: Cioè, no, io sono cose vecchie, perché io faccio, io navigo, cioè, però vado...
0: No, ma dico questo fatto, quando è successo?
1: Cioè, no, sinceramente, è una cosa che volevo da parlare un po' in privato.
0: Ma stu fatto, che da fatto, stu fufu, quando l'ha fatto? Quanti anni? T'ha fatto l'anno scorso, due anni fa?
1: Diciamo un anno e mezzo fa.
0: Ma però fai pure schifo, Nico, scusami se tu dici che mi devi perdonare, ma tu dici che faccio, fai proprio schifo, frate tuo, ti chiudi da cabina in otto cucchilla e ti fanno un bello, Nico, forza, forza e coraggio, magari fu stato radito con una femmina, avesse fatto pure una bella figura, ma con un frufru, ti voglio bene, Nico, auguri, tua moglie
1: grazie,
0: non ti tradisce,
1: ciao,
0: tanti
1: ciao,
0: auguri,
1: ciao,
0: ciao Nico, un abbraccio. 899, stiamo andando alla distruzione del mondo. 899 48 46 10.

0: Allora diamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao. Dimmi cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Allora, sull'amore. Quando è nata tua moglie?
1: No, è la mia ragazza.
0: La tua ragazza, allora. Quando è nata?
1: Il 27 giugno 91.
0: Dico, ma io non vedo niente di particolare qua, alti e bassi, ma tu andrai bene, figlio mio. Non c'è niente, vai avanti, figlio mio. Ciao, okay. Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Ciao Nicola.
1: Ciao.
0: Cioè, telefonate così sbrigative perché non ci stai niente di particolare. 899 48 46 10. Adesso me ne vado in privato a rispondere a qualcuno che vuole parlare con me in privato. 899 48 46 10 899 48 46 10 Musica regia. Vediamo un po' se la regia mette qualche brano o mi fa spanticare oggi. Allora, regia, musica. Allora io vado in privato per Vanda questa canzone, per Salvatore Alfaia, per Jerry, per Luigi Perfetto e Salvatore Perfetto.

0: dire.
1: Io ho tante telefonate, non posso fare aspettare. Pronto?
0: Sì, pronto.
1: Come si chiama lei?
0: Io mi chiamo Enzo.
1: Enzo, da dove chiamate?
0: Dalla provincia di Caserta.
1: Da dove?
0: Precisamente Bellona.
1: Bellona. Allora, statemi a sentire. Lei canta, fa piano bar, che fa?
0: Sì, faccio piano bar.
1: Quando è nato?
0: Il 14-2-66.
1: Lei andrà avanti e andrà molto a migliorare. È un momento che state un po' fermi ultimamente, però le cose miglioreranno tanto.
0: Sì, grazie.
1: Auguri, volevo buongiorno. Volevo domandarvi una cosa. Qual è la Madonnina che avete a Belluna?
0: Ah, Maria Santissima di Gerusalemme.
1: Ah.
0: Bellissima.
1: Come è fatta? Bellissima. Com'è fatta sta chiesa? È bella?
0: No, è bella, sì. Fra poco ci sta la festa, quindi...
1: Che
0: ecco,
1: festa è?
0: È proprio la festa in onore di Maria Santissima.
1: Cose. Che festa è?
0: È proprio in onore di Maria Santissima di Gerusalemme.
1: E quindi ci sarà una grande festa. Ci
0: sì,
1: saranno...
0: sì, una grande festa veramente. Una grande
1: per te
0: festa.
1: La festa... Per te la, ci sarai anche tu a suonare in questa
0: sì,
1: festa?
0: Sicuramente.
1: Dimmi una cosa, ma perché ultimamente stai andando un pochettino?
0: Sì, perché ho dei problemi, insomma, non so, lei lo dovrebbe sapere se è spoglio dalle carte.
1: Sì, sì, infatti.
0: Sono un servitore da un sacco di tempo. La prima
1: alza
0: volta
1: un po' la voce,
0: chiamo,
1: perché
0: però...
1: puoi alzare un po' la voce?
0: Sì, sì.
1: Stavi dicendo?
0: Allora, stavo dicendo che la prima volta che ti chiamo, siccome che ti seguo sempre, anche per TV private, perché io faccio pure trasmissione privata, no?
1: Su quale canale?
0: Alle volte TLC, alle volte Napoli Mia, alle volte Tagliacheri pure.
1: Va bene, quindi... io saluto Tagliamonte, che lo conosco, un caro amico, sì. Ciao signor Tagliamonte.
0: Con ospiti che hanno chiamato un sacco di volte. E niente, stamattina stavo sentendo la radio, mi faccio in macchina, ho detto lo voglio chiamare Cinara, perché... ci credo.
1: Io ti credo tantissimo. Tu devi credere prima in te stesso e poi credere.
0: No, ma io ho chiamato tante perché sto attraversando un periodo brutto sul lavoro.
1: Lo so.
0: Allora, non so, vado a suonare una parte, allora chi ti fa? Allora chi è possibile? Allora ti sto facendo vedere un po' che.
1: Perché non fai dei contratti prima di suonare? Scusami, ti fai pagare prima di suonare?
0: No, vabbè, siccome che sei una. Cioè, più che altro, quando noi suoniamo, noi facciamo questi piano a bar, questi. Allora sono quasi tutti amici, capito?
1: Ma l'amico, allora, l'amico manco deve scomparire, perché poi se scompare, cioè se l'amico scompare alla fine che tu fai un bello spettacolo, che è una bella suonata,
0: sì,
1: paga, cioè manca una cosa bella, questa non ti pare?
0: Hai ragione, non la vado a
1: l'amico paro, da papà, scusami, figlio mio bello.
0: Adesso mi imparo, da oggi in poi mi sto imparando.
1: Va bene, senti, io ti ringrazio tanto della tua telefonata, ti abbraccio.
0: Sì, no, io ti ringrazio a te per la buona notizia che mi hai dato, perché poi
1: migliore quest'estate, ti prometto che andrai molto bene.
0: Grazie.
1: Auguri
0: a te. Oh,
1: guarda, quando farai la festa, prima di iniziare la festa, vai in chiesa. Vai in chiesa. Vai in chiesa, fai una piccola offerta, fatti dare una coroncina bianca però. Una coroncina.
0: E da chi me la devo far dare?
1: Dal prete. Ci fai un'offerta, ce l'hai una 5 euro e ho bisogno di una coroncina, se l'avete.
0: Vabbè.
1: Te la fai benedire e te la metti nel tuo portafoglio. E avrei quanto vale.
0: Il tuo consiglio.
1: Devi vedere quanto vale, ok?
0: Ok, Gennaro, grazie.
1: Un abbraccio, ciao.
0: È stato un piacere, ciao.
1: 899 48 46 10. Una canzone mo la mettere però, Io vado in privato, una canzone la devo mettere.
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
1: Ma non è possibile, non ci possiamo mai lasciare.

0: squillano le trombe, i tamburi trimbellano, abbiamo il mio grande amico Huros, eccolo qua, il nostro caro giornalaio sfregioso, che più sfregioso non si può. Io lo mando un bacio perché, signori miei, ha fatto una lotta ieri con un cretino, è meglio non ne parliamo. Buongiorno!
1: Ciao Gennarone, sei
0: ciao,
1: sempre
0: caro,
1: un minuto.
0: Io, guarda, me la sono presa tanto per la collera che ti ha dato quell'essere, ma proprio schifoso.
1: No Gennaro, allora una cosa...
0: Tu hai saputo rispondere bene e hai saputo scrivere cose per bene. Hai fatto
1: una cosa
0: io ne ho fatto di peggio. Comunque tu ci sei andato bene a mandargli quelle mitragliate che gli hai scritto. Hai fatto
1: Gennaro, una cosa che forse non sai è che litigare su internet mi diverte moltissimo. Quindi è stato oltre che un piacere anche un onore e tutto quanto il resto.
0: Certo, certo. Ma poi diciamo che tu c'hai un sito meraviglioso. Io l'ho messo anche su, sai che... Io lo volevo lasciare come una sorpresa, invece me lo fai dire. Starai anche tu sul sito di RCS Network.
1: Gennaro, guarda, mi sembra anche opportuno, perché visto che io ho tante immagini, tanti video...
0: Starà sempre con noi, come gennarodauria.it.
1: Io ho tante immagini di Gennaro Dauria su Trotipolis o Tresciopolis, come lo vuoi chiamare.
0: Pubblicizziamo questo sito, andatelo a visitare, pubblicizziamolo. Come si chiama questo sito?
1: Tresciopolis.
0: Ti lascio un attimo la linea, ripetilo.
1: Ecco, allora, non sono Vanda, ma nonostante questo Gennaro mi ha lasciato la linea. Il sito si chiama Tresciopolis, www.tresciopolis.com, ed è un sito che contiene moltissimo materiale inedito, anche del maestro Gennaro Dauria, anche materiale introvabile di Gennaro Dauria verso la fine degli anni 80.
0: E anche, parliamo anche degli altri però, non solo di...
1: Beh, c'è veramente di tutto, ma è un sito praticamente su... sia sulle vecchie TV locali napoletane, sia anche su tutta quanta una serie di film strani, difficili da trovare, non visti, e in pratica ci sta un po' questo gioco di mescolamento, di contaminazione tra la TV locale e il cinema internazionale, giapponese, turco e via dicendo. Però voglio dire, il motore che ha mosso Tresciopolis è sempre stato Gennaro Dauria.
0: Certo, ma Gennaro... una cosa che ho trovato nel tuo sito, perché spesso lo vado a visitare, ho visto dei filmati di Italia 1, Concetta, mamma mia, ma guarda, sono cose introvabili. Complimenti, complimentoni per quello che tu hai, per questa bella creatura che tu così hai annaffiato giorno per giorno, hai coltivato giorno per giorno.
1: Gennaro, però c'è una cosa importantissima, c'è da tirare fuori le tue vecchie registrazioni, quelle dei tempi d'oro.
0: Poi lo vedrete nel mio sito dove è impossibile sì, poi ne parliamo.
1: Ma ci sono delle cose straordinarie che io ricordo.
0: Infatti ho chiamato già, diciamo, gli addetti ai lavori, stanno costruendo una camera blindata dove verranno poi chiuse dentro una cassaforte.
1: Ma quindi ho capito, praticamente hai dato l'esclusiva ai milanesi e non ai napoletani.
0: No, abbiamo fatto degli scambi, attenzione caro, abbiamo fatto degli scambi, pubblicità e sito.
1: Ho capito.
0: Pubblicità, vabbè, radiofonica e sito.
1: Io da grande fan di Gennaro Dauria, da un lato sono invidiosissimo di queste persone che hanno avuto la possibilità di accedere al tuo archivio, però dall'altro canto sarò felice di poter rivedere le cose
0: Uros, tu sei tremendo, sono delle persone bravissime.
1: Non lo metto in dubbio, ma tu non avresti potuto non
0: sono cordiali, sono come... Guarda, non tutti sono uguali, sono cordiali, tu lo sai, io sono un tipo un po' difficilotto, e quindi per andare d'accordo vuol dire veramente ho visto la loro disponibilità, perché stanno lavorando in un modo, quello non mi piace, cambiamolo, facciamo così, ho fatto cambiare.
1: Ma quindi troveremo anche tanti vecchi video sul tuo sito?
0: No, video non ce ne ho nemmeno.
1: Ah, e allora per cui li vengo io da te, ti svaligio la video, dai.
0: Magari sì, magari sì, ma più che video vorrei fare una cosa simpatica, non vorrei mettere, perché già ce l'avete messi voi, vorrei mettere qualcosa di gruppo, qualche evento, qualcosa di bello, e non devo pensarci ancora.
1: Una bella gita tutti assieme a Oliveto Cito.
0: Ma
1: un
0: questa
1: bel
0: già sarebbe una bella cosa, per esempio. Io metterò monoscopio nella parte video, e poi quando faremo il raduno, una quindicina di noi, 13, 14, non di più, perché poi lo spazio e poi si crea confusione. Cioè, faremo un filmino e saranno fatte delle interviste a tutti, pure a te.
1: Vabbè, logico.
0: Ti mantengo io la telecamera, poi ti intervisto io.
1: È
0: pure
1: troppo
0: a te,
1: un grande onore. Guarda, uno dei miei sogni è quello di intervistare direttamente Gennaro Dauria, però già l'idea che Gennaro Dauria intervisti me alimenta il mio narcisismo in maniera...
0: Tu sei un grande giornalista,
1: un grande giornalaio stregioso. Quindi...
0: Succederà un giorno, ehi, Tonino Scienziato, lo vuoi salutare?
1: Ma certo che te lo saluto, Tonino Scienziato, lo sto sentendo spesso, a quanto pare lui oltretutto presto ha intenzione di tornare in televisione, in un programma dedicato al Napoli. Oltretutto lui era il papà di Lino Andreone, che era uno dei suoi grandi.
0: Sì, lo so, ho avuto un invito da parte di Italia Mia, ho rifiutato, perché io penso che mi volevano offrire la direzione della mattina di quelle 2-3 ore là di cartomanzia. Mi dispiace, caro Giordano, tu che sei il titolare, l'amico Minervino, se io ho rifiutato è per stare in radio e per stare vicino agli amici miei di gennarodauria.it e Trampolis. Io
1: però il Gennaro Dauria televisivo era qualcosa di incredibile, tornare,
0: vedremo più là, vedremo.
1: Io mi ricordo il Gennaro
0: adesso pensiamo a costruire il sito, la vera storia della radio, chi sono io in realtà e tutte le cose che ancora dovete conoscere.
1: Gennaro, allora se mi permetti di fare il giornalaio e di farti una domanda sulla tua storia, quando c'è stata la tua prima diretta in televisione, in che anno esattamente?
0: Allora, il primo anno è stato su Tele 2 di Antonio Palumba, era il proprietario, via Roma, a Napoli, c'era una televisione che si chiamava Tele 2, e questo signore Antonio Palumba tira in negozio a Torre del Greco, proprio a piazza Luigi Palumba, davanti alla statua di Garibaldi. Non mi ricordo se è un ferramenta, non mi ricordo cosa vinde, o cose elettroniche, non mi ricordo. Comunque, Antonio Palumba si chiama... Aspetta, Antonio...
1: E che anno era
0: esattamente? Aspetta un attimo... Antonio Palumba, quello che vende i dischi di fronte alla posta, come si chiamava quello là che stava
1: Televit, Tecno,
0: ma sì. Il proprietario come si chiama?
1: Non lo so.
0: Non vorrei aver fatto un fallo con il nome, perché Antonio si chiamava lui, Antonio pure quell'altro. Comunque questo signore mi diede la possibilità, perché io già facevo cartomanzia per radio, mi aveva ascoltato qualche volta e mi mandò un invito, era il 1988. Ve lo dico, era il 1988 e la prima televisione è stata proprio Tele 2 di Torre del Greco. Poi io aprii una televisione che si chiamava RTE Formula 7. Formula 7 era la mia televisione, che partiva da Radio Camaldoli.
1: E gli studi erano a casa tua praticamente?
0: Certamente stavano a casa mia gli studi, e io mandavo tutti i cassettati che facevo a RTE. Ecco, cioè quando vedete RTE Formula 7, vuol dire Formula 7, che era Gennaro Dauria, la televisione mia, che adesso l'ho spenta, la tengo ferma, perché io ho un canale televisivo che tengo riservato.
1: Quindi tu potenzialmente potresti anche trasmettere,
0: volendo,
1: un bel giorno.
0: Volendo sì, perché esistono tanti modi per
1: sarebbe una cosa fantastica, però dai.
0: Lo so. Allora, Formula 7 era la mia televisione e mandavo solamente le mie repliche e qualche film all'epoca. Poi da Teleturre 90 o 91, non ricordo bene, mi sembra il 91 o il 90, non mi ricordo, con Carmine Garofalo, che ne approfitto per salutare, mano a mano, Teleturre, poi andai a, come si chiama, l'altra televisione sempre di Torre del Greco, insomma sono iniziato nelle TV locali, poi siamo sfociati a Telea, Teleregioni in collegamento con Televomero e Canale 8. Abbiamo fatto un po' di cavetto, un po' tutti i canali. Poi venne la RAI qua, che mi intervistò, è andata persa quella registrazione, che venne con Maria Cuffaro, quella che fa la giornalista che fa il telegiornale su RAI 3, e nel programma Ciuscia di... A proposito, ce l'avresti?
1: No, purtroppo no, Gennaro.
0: Io ce l'avevo e non so dove cavolaccio l'ho buttata. Ciuscia, con l'intervista di questa Maria Cuffaro nei miei studi, che mi intervistava e mi fece anche una domanda, Maria Cuffaro. Vedi, tutto in diretta, sicuramente lei l'ascolterà, perché la sede Rai 3 è a Napoli per il telegiornale locale.
1: Certo.
0: E mi chiese qualcosa sul suo futuro e io gli dissi: tu andrai molto avanti, stai lavorando adesso in questa trasmissione, ma tu andrai a presentare un giorno un telegiornale. Lei fece una risatina.
1: E invece lei è azzeccata.
0: Attualmente sta facendo il telegiornale, lo dico in diretta, vedi? Con tanto di testimonianza, perché loro hanno le registrazioni.
1: Lo so, ma io non ho mai messo in dubbio.
0: Maria Cuffaro non... amava molto, come si chiama quello? Quello che fa il programma Anno Zero là.
1: È Santoro.
0: Amava molto lavorare con Santoro, infatti poi venne la crisi di Santoro a causa, sappiamo che
1: del nano malefico.
0: Che appunto
1: bulgaro.
0: Non volle più farlo fare quella trasmissione Sciuscià, lo sospese, se non sbaglio era proprio Sciuscià che sospese, e poi dopo tanto tempo è ritornato a fare Anno Zero, e poi la Maria Gurfara è rimasta per tanto tempo un po' senza lavoro, e poi adesso finalmente sta in una bella redazione come la Rai 3, che io adoro la Rai 3, e fa un bellissimo telegiornale.
1: Senti, Gennaro, ti vorrei fare un'altra domanda, credo più o meno interpretando i voleri un po' di tutti i tuoi fan.
0: Dimmi.
1: Tu sei sparito per tanto tempo
0: a
1: dalla
0: causa
1: radio.
0: A causa del bagno. Io non so, tengo una fobia, perché non è possibile che il bagno è una cosa intima, dove uno deve stare sereno e tranquillo. Hai sentito prima quel signore è andato a fare la pipì e quello ci guardava l'uccello? Ma dove siamo arrivati?
1: Io non ho capito, hai interrotto le dirette per via del bagno, della pipì.
0: Ma mi danno fastidio, credimi, Uros, mi danno fastidio, non li sopporto. Non è vero che io l'ho sospesa per i siti, queste cose, per i filmati, che non è vero niente, perché io vi adoro e vi amo, veramente fate, perché guardate, avete fatto tanto per me, non sembra niente, ma avete fatto tanto, e vi voglio dire anche un'altra cosa a voi, amici miei cari, che pensate un pochettino, che Gennaro D'Auria si è aperto il sito RCS Network è per voi, per farvi conoscere la verità.
1: È quello che noi vogliamo sapere,
0: Gennaro. Non l'avrei proprio aperto, e quando farò il sito per la cartomanzia, Andrea, gli ho chiesto una cortesia di liberarmi gennarodauria.com, che me l'ha conservato, ringraziando l'angelo azzurro, gliel'ho chiesto.
1: Ha comprato il dominio.
0: Lo so, lo ringrazio tanto, veramente. E poi voglio dire un'altra cosa molto importante. Metterò tutte le mie cose, vi spiegherò tante di quelle, è come un libro internet. Tu ormai stai già a metà libro, hai fatto un grande capitolo, tu grande Uros.
1: No, ma sei tu che devi praticamente scrivere i capitoli definitivi.
0: Poi piano piano, perché guardate, per fare un sito io sto da 3 mesi a scrivere.
1: Io sto da 2 anni, Gennaro.
0: Figurati un po'.
1: Quindi.
0: Figurati un po', povero Uros.
1: Comunque, no, è stato un piacere.
0: Uros,
1: senti, Gennaro, ma la cosa importante,
0: domanda.
1: Tu ci aspetta un attimo. Tornerai spesso in diretta oppure...
0: L'avete visto, no? Uno appresso l'altro. Però spero che non capita niente di grave che mi fa arrabbiare da tenermi lontano.
1: Non ti preoccupare.
0: Va
1: da
0: bene.
1: Parte nostra no, poi se arriva qualcuno...
0: No, da parte vostra. Io non ho dubbi che voi veramente mi volete bene. Perché a parte voi, c'ho solo un vero amico e mia mamma, e non c'ho più nessuno. I miei amici siete anche voi e vi stringo forte forte.
1: La mitica signora D'Aurea, mi vuoi fare questa domanda adesso?
0: Sì, prego.
1: Dai, perché tu hai detto che devo
0: voglio
1: fare
0: dare
1: una domanda.
0: Spazio pure ad altri, perché poi...
1: Ok, va bene, tra l'altro oggi si laurea mio nipote, quindi sto...
0: Auguri, andrà tutto bene.
1: Marcello.
0: E sai la data?
1: La data di nascita di Marcello è marzo...
0: Salutami Titti!
1: Certo che te la saluto.
0: Passamelo un attimo, la voglio
1: sapere. No, adesso non c'è, sta a scuola.
0: Ah, va bene.
1: Senti, mi volevi fare una domanda, mi hai detto.
0: Si laurea sto Marcello?
1: Sì.
0: In che cosa?
1: Ingegneria navale.
0: Andrà bene, non ti preoccupare, andrà benone.
1: Quindi non farà la fine del Titanic.
0: Volevo fare la domanda, non ricordo cosa adesso, perché poi mi è sfuggito.
1: La cosa bellissima è che Gennaro D'Auria ha una memoria straordinaria su tutto, però se deve fare una domanda...
0: ricordare la domanda, infatti. Sono proprio... alle volte mi vengono qui... si incippano appunto le particelle, sai, nel lato destro, quindi...
1: Ma che cos'era quella cosa che desti a quel tuo amico, che ti diede quel tuo amico quando ricaricavi le particelle, una batteria o cosa?
0: Ma quale batteria? Quella era una fonte di ectoplasma.
1: Una fonte di... Ma cos'è l'ectoplasma esattamente,
0: certo,
1: Gennaro?
0: Che esce dalle orecchie, dal naso, dalla bocca. L'ectoplasma è una cosa importante, è lo sfogo di un medium durante una seduta spiritica, figlio mio.
1: Certo.
0: Tu che sei un gennarianeo, cioè mi meraviglio di questa cosa.
1: Un gennarologo.
0: Infatti. Caro, ti saluto.
1: Un abbraccio, Gennaro, sei un grande.
0: Lo so che ti vuoi tenere ancora a fare domande, ma ti devo salutare perché qua ho 20 telefoni occupati.
1: Va benissimo, un
0: abbraccione di cuore.
1: Gennarone.
0: Però ti voglio dedicare questa canzone, io adesso me ne vado in privato e dedico una canzone al mio, permettete, caro nemico e poi grandissimo amico Uros, il mio giornalista preferito. Un abbraccio!
1: Un abbraccio, Gennarone, grazie
0: ciao,
1: di tutto.
0: Ciao.

0: vuol dire non lo conosci nemmeno?
1: Cioè, solamente se lo conosco di vista, hai capito?
0: E come ti fai a innamorare? Ti piace fisicamente allora?
1: Sì, mi piace fisicamente, cioè è una cosa strana però, non so spiegare.
0: Mi pare una cosa strana pure a me onestamente, ti devo dire la verità. Tu quando sei nata?
1: Io 27/11/1990.
0: Spiegami dove l'hai incontrato, forza.
1: Cioè lui lavora in un supermercato.
0: In un supermercato?
1: Sì.
0: Vai, fammi sentire. Fammi capire come l'hai conosciuto. Ti lascio la linea, vai.
1: Sì, no, è che comunque io l'ho visto. Però, cioè, all'inizio quando lo vedevo comunque non mi faceva niente. Poi all'improvviso è nata questa cosa.
0: Come è nata all'improvviso? Che vuol dire? Fammi capire, che ti è successo?
1: Perché quando lo vedevo mi batteva forte il cuore. E ci scambiavamo gli sguardi, cioè, queste cose qua, però non so spiegare.
0: Vabbè, essendo che era una bella figura, è normale che... oppure ti sei innamorata. Tu sei un Sagittario?
1: Sì.
0: È strano però. Ma con il tuo ragazzo i rapporti non sono buoni ultimamente?
1: No, non sono buoni. Perché comunque, cioè, dato che è nato questa cosa, sono un po' fredda anche con lui.
0: Tesoro, tu devi stare... Io non ti posso consigliare solo una cosa. Allora, stai a sentire al tuo cuore. Ascolta il tuo cuore.
1: Sì.
0: Perché... Ti dico con molta onestà. Tu da quanto tempo stai con il tuo ragazzo?
1: Un anno e mezzo.
0: A livello sessuale vedo che tu, scusami se mi permetto, ma lo schifi proprio. Scusami se mi permetto, quando vuole fare l'amore tu non glielo concedi quasi mai.
1: No, perché comunque se non abbiamo mai avuto un rapporto.
0: Sì, solamente diciamo baci, toccate.
1: Sì, questo.
0: L'hai fatto anche su una montagna somma vesuviana.
1: Sì.
0: Vicino a un albero, lui ti ha baciato, ti ha stretto, ma tu però gli hai toccato l'uccello, gliel'hai toccato l'uccello. Solo quello e niente più.
1: Sì.
0: Tesoro, io credo che tu devi amare una persona, devi stare per sfizio, è una tua decisione. Io non ti posso dire lascia il tuo ragazzo e mettiti con l'altro, perché diceva
1: ma io non sono sicura che comunque gli piaccia a lui, a quella
0: tesoro,
1: sua ragazza.
0: Allora se... Ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Se tu non ami il tuo ragazzo, abbi il coraggio di dirglielo. Oppure è un momento che passa, capisci? Potassi pure che un momento che passa e le cose si aggiustano, come mi dicono qui le carte. Potassi pure che quest'altro ragazzo, vedo che ti farà soffrire poi qua, le carte non sono uscite buone. Vai avanti con questo qua. Se proprio poi non lo ami, prendi una decisione, vedi tu quello che puoi fare, tesoro mio. Ma per carità, io non posso aiutarti in questa cosa, figlia mia.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Auguri. Allora, adesso per il giornalista io metterò una bella canzone che sicuramente gli piacerà anche a lui, Parole Parole di Mina e Alberto Lupo, che c'è anche nel suo sito se non sbaglio. Vi ricordo il mio sito www.rcsnetwork, andatelo a visitare, fra poco sarà visibile da tutti. Allora, metterò una bella canzone per il mio giornalista preferito, saluto anche la giornalista Maria Curfaro, che veramente la stimo, a quella persona è venuta a casa mia a intervistarmi, gli ho concesso l'intervista e tutto. L'abbraccio e tantissimi auguri Maria Curfaro, io ti vedo sempre la sera su Rai 3 nel tuo bel telegiornale. Allora, Parole Parole, io vado in privato, 899 48 46 10, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria. Ciao Ross e buon ascolto, Mina e Alberto Lupo.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: parole, parole un po' lunghette, io so telefonate, pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Caro, dimmi, da dove chiami?
1: Da Tersigno.
0: Cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, dato che io sto passando un momentino un poco brutto, sono 2 anni che non lavoro e ne siamo in fase di trasferimento.
0: State?
1: Di trasferimento.
0: Ma dove lavori, scusami?
1: No, io non lavoro, Gennaro, attualmente sono disoccupato.
0: Ah, in fase di trasferimento per andare a nord?
1: Sì, sì, per andare, sì, a Pescara.
0: A Pescara. Vuoi sapere come andrà?
1: Come andrò, sì, sì, Gennaro, perché stiamo vendendo pure un appartamento e volevo sapere se ci riusciamo.
0: Sì, adesso vediamo. Perché proprio a Pescara?
1: È perché la verità c'è anche un mio fratello là e ho visto che c'è un po' di lavoro e c'è qualcosa da fare. Io me lo auguro però, questa è sempre la speranza.
0: Adesso vediamo le carte. Quando sei nato?
1: Allora, Gennaio, io sono nato il 12-9-66, però sono stato dichiarato il 15-9-66.

0: Sì. Allora il trasferimento lo vedo anche perché tuo fratello.
1: Sì.
0: Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe.
0: Sì.
1: Gennaro, Giuseppe.
0: È un cugino tuo o qualcuno della
1: sì,
0: famiglia?
1: Bravissimo, sì, ne ho due cugini che si chiamano Giuseppe.
0: Comunque tu andrai bene sopra.
1: Sì.
0: La casa vedo che troverai un po' di. Perché vogliono pagarla poco. Per la casa vedo un po' di difficoltà. Ma
1: infatti,
0: fittala per la. Ma perché non la fitti?
1: Gennaro, la verità, io per andare sopra, io volevo comprare un'altra casa.
0: E con il tempo la venderai. Però adesso fittala. Ti aggiorni un po' da tuo fratello, mentre che non cominci a guadagnare e poi magari c'hai il tempo. Allora, io farei in questo modo, come mi dicono le carte. Allora, per il momento fitterei la casa per un anno, farei un contratto per un anno di fitto.
1: Sì.
0: Poi più la proposta alla signora se la vuol comprare.
1: Sì.
0: Una volta fatto questo, io salirei sopra e lavorerei con mio fratello, giusto? Perché ti puoi inserire, giusto?
1: Sì.
0: Perfetto. E soggiornerei un pochettino da tuo fratello, per poco. Poi, mettendo un'agenzia, insomma, un giorno questa casa si deve pur vendere e con quei soldi ti costruisci un'altra. Se non lo fai adesso, e mi pare che sta uscendo una legge appunto per fare queste cose qua. Che si può costruire, mi sembra. Quindi non sono certo di questa cosa, quindi la dico un po' con un punto interrogativo.
1: Sì.
0: Così devi fare, sali, vai al lavoro, prima fitta la casa, perché se non se la devi regalare per 120.000 euro, cioè non esiste proprio.
1: Sì. Allora, Gennaro, la verità è che io già sto in trattativo, sinceramente.
0: Ma per quanti soldi la vuoi vendere?
1: Gennaro, noi abbiamo chiuso per 250.000.
0: 250.000.
1: Sì, ecco anche 10.000 euro di acconto, in mano, la verità. Però sono passati.
0: Quanto? 10.000 euro di acconto?
1: Sì, però sono passati già 5 mesi. Ecco, adesso facciamo il compromesso. Adesso è passato il mutuo. Adesso così mi sembra che mi è passato un pochettino, non lo so.
0: Un po' la voglia, sì.
1: Esatto, sì, mi sento un po' troppo.
0: Allora, vendi. Allora, fitta la cassa, stammi a sedere, fittala fai un contratto per un anno di fitto. Dopo che scade questo contratto, tu hai un anno di tempo per trovare il compratore, metti un'agenzia e basta. Tu devi pensare a lavorare, l'agenzia lavora per te, tu lavori per te e ti soggiorni un po' a casa di tuo fratello, vedrai che ce la farai.
1: Ok, no, perché io già sto in mano in agenzia, Gennaro, la
0: bravo,
1: verità.
0: Falli lavorare, vedrai che il loro interesse è venderla, va bene?
1: Va benissimo.
0: Auguri, buona giornata.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10

0: prossimo amico, vediamo un po' chi è che ci chiama, prego.
1: Pronto?
0: Sì, ti ascolto, dimmi cosa vuoi sapere.
1: Se la mia ragazza mi tradisce.
0: Come ti chiami tu?
1: Mosè.
0: Mosè, piacere, io sono il signore. Sto scherzando, quando è nata la tua ragazza?
1: È nata il 409
0: sì.
1: dell'82.
0: D'accordo. Tu quanto sei nato, Mosè?
1: 110480.
0: Da dove chiami?
1: Da Siano, provincia di Salerno.
0: Sì. Siano dove si trova precisamente?
1: Provincia di Salerno.
0: Vicino a che paese?
1: Brasiliano.
0: Ah, ho capito, ho capito. Non c'è nessun tradimento, assolutamente. Vai tranquillo. Auguri.
1: Sì. Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, tanti auguri, ciao. Allora, 899 48 46 10 per parlare con me. 899 48 46 10.

0: Allora, mi dicono che c'è la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto? Gennaro, buongiorno.
0: Sì, signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Da dove chiamate?
1: Trapani.
0: Dite, signora, che volete sapere?
1: Sì, qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore. Casolaro, chi è? Signora, mettetevi vicino alla finestra dove c'è la gabbia dell'uccello, io non vi sento bene.
1: Sì, mi sente?
0: Casolaro, chi è?
1: Sono io.
0: È un cognome? Che cos'è?
1: Sì, è un cognome.
0: Io lo potevo sapere, signora? No, sì. Non lo potevo sapere. Avete visto quante cose indovina Gennaro D'Auria?
1: Sì.
0: Allora, signora, state vicino alla gabbia dell'uccello, Non vi muovete da là che l'uccello vi guarda. Vediamo un pochettino. Lei ha chiamato, suo marito non la tradisce, perché state così triste? Signora, pensate sempre che vi tradisce?
1: Perché tempo fa
0: c'è stato. In passato c'è stato, ma no, adesso no, vi ha chiesto scusa, perdono, no?
1: Sì.
0: Signora, anche voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No.
0: Sicuro? Perché voi ce lo volevate far pagare, vedo qua,
1: In passato.
0: Sì, in passato, Paolo.
1: Sì.
0: L'avete tradito?
1: Non proprio.
0: Signora, un bacio non ce l'ho dato io a quell'uomo. Signora?
1: Sì.
0: O diciamo la verità, o io
1: sì,
0: vi
1: rispondo. Sì.
0: Voi gli avete dato un bacio, lui vi ha dato un morso sulla tetta, gli avete toccato l'uccello.
1: No.
0: Signora, dobbiamo essere.
1: No.
0: Signora, l'uccello gliel'avete toccato. Perché, signora, o diciamo la verità. Signor, Gesù Cristo sta in cielo. O sino che mi avete chiamato a fare?
1: No, ma...
0: Signora, qua bisogna dire la verità. È successo o non è successo che gli avete toccato il cardino?
1: No, ma... vabbè, comunque poi... cioè, mio marito, insomma, adesso...
0: Signora,
1: in questo momento,
0: aspettate.
1: Sì,
0: voi... No, allora, vostro marito, come avete detto anche voi, vi ha tradito in passato perché ve l'ha confessato. Però io vedo che voi anche avete toccato... Anche voi, insomma, avete sbagliato. L'uccello non ha toccato, avete toccato voi, signora mia.
1: Sì.
0: Avete fatto respirare un po', avete fatto, diciamo, respirare un po' il cardillo dell'altro uomo, che non era suo marito. Attualmente non c'è nessun tradimento, signora. State tranquilla.
1: State tranquilla.
0: Auguri.
1: Grazie,
0: auguri.
1: Arrivederci.
0: Qua si devono dire le verità, o se no è tutto inutile che mi chiamate. 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro D'Auria con la sua cartomanzia.

0: un pochettino, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come si chiama?
1: Mi chiamo Antonio.
0: Dite, signor Antonio, qual è la domanda?
1: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Sì. Allora, lei fa l'autista?
1: Sì.
0: Le cose ultimamente non stanno bene, ma prima lei faceva ancora un altro lavoro, vedo qua.
1: Sì, il meccanico.
0: Con il tempo le sue cose andranno a migliorare.
1: Vorrei sapere se cambierei
0: ci
1: lavoro.
0: Ci sono dei colpi di fortuna, dei cambiamenti che avverranno nel futuro. Per il momento le cose staranno così, però per il futuro vedo dei cambiamenti e dei miglioramenti, non ti preoccupare. Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da che zona?
1: Zona Fudigrutta.
0: Va bene, tantissimi auguri.
1: Grazie.
0: Ce la farete e andrete a migliorare. Maria chi è? Scusate.
1: Maria.
0: È una vostra nipote, una zia, chi è?
1: Non la tengo presente ora attualmente.
0: Aspettate, no, qua non è una zia. Questa è una donna di tanti anni fa.
1: Ah, può darsi.
0: No, sì. Può darsi, sotto per tu amore non ha fatti a rustiva cantina. Vi siete ricordato?
1: Verità, non...
0: Tanti anni fa sta Maria è stata con voi. Ma, no, ma perché mi fate sempre disperare?
1: No, non ricordo perché saranno passati degli anni.
0: Vi ricordi che voi vi ricordate che avete fatto l'amore sotto un portone?
1: Ah, sì.
0: Che trasette pure che la guaglione sta mettendo scuola, cioè tutta rossa rossa, quella bimba con lo sacchiotto in mano aveva. Vi ricordate?
1: Ah, sì, sì.
0: Vi siete ricordati adesso?
1: Sì, sì, sì, ora sì, ricordo, sì.
0: Che voi mentre stavate facendo l'amore, che la bimba entrò e rimase, ebbe uno shock, gli cadde appunto la bambolina da mano. Comunque, tanti auguri, il suo lavoro migliorerà, non si preoccupi.
1: Allora cambierò lavoro.
0: Migliorerete e cambierete lavoro.
1: Va benissimo.
0: Auguri.
1: Ok, grazie.
0: 899-48 46 10. Ciao Uros, ti voglio bene. Ciao Andrea, Angelo Azzurro, andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it. un saluto per l'amico Ricky Castelli, un saluto anche per Matteo, appunto il disegnatore.

0: Pronto?
1: Pronto, sono la Rosa.
0: Rosa, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Vediamo un pochettino, Rosa. Quando siete nata?
1: 1/10/66.
0: Madonna, figlia mia, ma io qua mi esce una croce di morto. Chi è morta?
1: È mia mamma, sono 5 anni, adesso ho passato.
0: Madonna, ma io vedo un macello di avvocati qua. Ma tu, Arcangelo chi è?
1: È mio padre.
0: Ma che è uscito pazzo?
1: Sì, infatti, sto passando un periodo bruttissimo, io e mia sorella.
0: Enzo chi è?
1: Enzo è mio marito.
0: Madonna, ma che è, un fatto di eredità, vita scannato con... Mamma mia.
1: Sì, no, di eredità, è perché mio padre si è risposato e io ho passato un periodo brutto.
0: Vorrò l'eredità tutta a questa femmina ucraina qua.
1: No, è di Torre, veramente.
0: Non vi sento.
1: È di Torre.
0: Torre del Greco?
1: Annunziata.
0: E voi figli avete paura che questo, quando muore papà, dà tutto a questa?
1: No, veramente io ci sono riuscita, me l'ho fatto mettere a me e mia sorella.
0: Meno male.
1: E niente, poi perché mio marito non lavora da 2 anni, allora è stesso il nervosismo che io non so.
0: Poi vediamo se lavorerà vostro marito. Che lavoro fa?
1: Per adesso niente proprio.
0: Ma che è coltivatore, che ha fatto?
1: No, niente, lavorava così con mio padre, poi...
0: Vediamo un attimo. Quando è nato?
1: È il 15/9/66.

0: sera ce la farà. Fatelo girare a vostro marito, non lo tenete fermo e ci ci mangia solo cattoi patana. Mandatele un po' a spassa, giro annanzi a rete. Chi cerca trova! Chi cerca trova! Volere, potere, forza!
1: E infatti ho tre figli, pure mia sorella, il marito non ha un lavoro, per questo stiamo vedendo un poco.
0: Auguri!
1: Grazie!
0: Arrivederci! Arrivederci. 899 48 46 10.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
0: Buongiorno.
1: Che è Gennaro D'Auria.
0: Sono Gennaro D'Auria. Voi
1: sono
0: chi
1: Gennaro
0: siete?
1: Simpaticone.
0: Grazie, siete molto caro. Voi chi siete?
1: Io sono Giuseppe.
0: Da dove chiamate Giuseppe?
1: Da Madonna dell'Arco.
0: Dalla Madonna dell'Arco, che
1: provincia
0: ci faccia una grazia.
1: No, mi stanno tutte cose storte. Ti
0: sta andando tutto storto.
1: Non capisci niente cosa c'è.
0: Giuseppe.
1: Allora vi do la data.
0: Datemi la data.
1: La data di nascita.
0: Sì, Giuseppe, sì.
1: 6/16.
0: No, non esiste.
1: 6/16/36.
0: No.
1: Come?
0: 6/16 non esiste. 16/6.
1: 16/16/16. Giugno Gemelli, 36.
0: No, aspettate, state facendo un casino.
1: La ringrazio.
0: Allora, voi siete nato il 16...
1: 6/36.
0: Va bene.
1: Sono nato a Messina.
0: Auguri siciliano.
1: Grazie.
0: Ditemi, qual è la domanda?
1: La domanda è tutto cosa storta.
0: Ma in che senso tutto cosa storta?
1: Cioè, non capisci niente più. Piglia una pensione e se ne va. Piglia poche pensioni e se ne va. Non capisci niente proprio.
0: E state un pochettino attento nello spendere, no? Già c'è crisi. Poi spendete pure questi soldi. Che fate?
1: No, io sono pensionato.
0: Dovete, questa vostra pensione, misuratela, perché stanno tante persone nei disagi come state anche voi. Non vi preoccupate, le cose si riprenderanno, Giuseppe. Tantissimi auguri. Come?
1: Si riprenderanno.
0: Si riprenderanno le cose, no? È solo un periodo che passerà, ma le cose sue andranno bene. Auguri.
1: Grazie di cuore.
0: Io la ringrazio a lei, arrivederci.
1: Grazie, buon lavoro, ciao.
0: 99 48 46 10 899 48 46 10.

0: attimo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Pronto, Gennaro, ciao, mi chiamo Luciano.
0: Ciao Luciano, da dove mi chiami?
1: Io sono di Portici, però faccio il camionista, sto sull'autostrada adesso.
0: Bene, cosa trasporti?
1: Un po' di tutto, dai, con l'esame, materiale del genere.
0: Va bene. Cosa vuoi sapere, come andrà il lavoro?
1: Sì, Gennaro, io ti stimo, sei una persona perfetta e sei il migliore cartomante che esista, abbia mai conosciuto, forse ci tenevo a dirlo.
0: Bontà vostra, vi ringrazio, siete molto caro. Allora, quando è nato?
1: Il 6 gennaio 82.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Tu migliorerai e andrai molto a migliorare. Andrai molto a migliorare, hai dei colpi di fortuna positivi. Chiama la dottoressa Giovanna qualche volta all'899-48-46-10, perché ultimamente sta vincendo spesso, fa delle tecniche sui numeri, non so come fa, ma veramente sta facendo vincere. Io non ci credo tanto a queste cose, a livello di chi dà i numeri all'otto, però devo dire,
1: con
0: la data di nascita, non lo so come fa, con quei calcoli che fa, ho vinto 1300 euro, non è una grande somma, però la dottoressa sta facendo cose belle. 899-48-46-10 per chiamarla. Allora, per te ci sono dei colpi di fortuna positivi, tu andrai sempre a migliorare, voglio, tu vai a scalare il paradiso, vai a salire, vai bene. Mi fa molto piacere questo, sai?
1: Cioè, anche a me mi fa piacere, dai.
0: Tanti auguri. Anna chi è? Scusami, Anna chi è quest'anna che mi è uscita?
1: Anna, c'ho una zia che si chiama Anna.
0: E Maria chi è?
1: Maria, mia nonna, buonanima.
0: Angela chi è?
1: Angela, un'amica mia che è morta.
0: Mi dispiace perché ha avuto una brutta malattia.
1: Ce n'ha l'anno scorso, dai, una malattia per il sangue.
0: Non me lo dire, perché la leucemia che hai avuto?
1: Sì.
0: Figlio mio, un abbraccio di cuore. Mi è uscito nelle tue carte, un abbraccio di cuore.
1: Sì, vabbè.
0: Hai visto Gennaro D'Avria dove arriva?
1: È un grande, lo dico a tutti.
0: Ci siamo messi d'accordo noi?
1: Gennaro, io tutti i giorni sul camion metto la frequenza tua che devo ascoltare. Sei un grande, e c'è anche un mio...
0: Voglio dire una cosa molto importante. È caduta pure la linea. Ci sono dei flash che mi vengono, non sempre ho questi flash. Quando mi vengono sti flash, io vengo in radio e faccio la diretta. Non tutti i giorni posso indovinare i nomi, ve lo dico, sono dei flash che mi vengono, flash particolari.

0: vediamo un pochettino. Pronto?
1: Salve.
0: Ciao, chi sei?
1: Maria.
0: Maria, quando sei nata?
1: A settembre.
0: Sì.
1: Il 12 del 79.
0: Maria.
1: Sì.
0: Ma tu sei stata, poverina, sei stata molte volte, diciamo, hanno abusato di te degli uomini, vedo qua.
1: No.
0: In passato, Maria, ti hanno solo usato e non hai trovato mai la persona giusta, tanto è vero che adesso non sei fidanzata con nessuno, giusto?
1: Giusto.
0: Perché hai fatto amore con chi stumano che ti hanno solo usata e ti hanno salutato, tesoro mio? Tu prima di fare l'amore devi conoscere bene una persona come è fatta. Ti metti insieme e poi il fidanzamento è una prova per vedere, sì, due persone come vanno, tesoro mio.
1: Certo.
0: E perché tu hai fatto sti cose con sta gente?
1: Ma Genna con chi?
0: Ma con chi? Certamente ne ha già fatti, tesoro, io le vedo, non ti voglio mortificare.
1: Ma io sono stata con un uomo.
0: Sì, tesoro, ma ti ha nascosto parecchi cose, Stom.
1: Sì.
0: E non lo sapevi tu?
1: No, l'ho scoperto poi.
0: Che era sposato.
1: Era sposato?
0: Io vedo che aveva un'altra donna vicino a lui, non so capire se era sposato o era fidanzato.
1: Ma mo tu non vedi niente nel
0: mio scusami,
1: futuro.
0: Era sposato o fidanzato? Io vedo un'altra donna.
1: No, io non lo sapevo.
0: L'hai saputo dopo?
1: Sì.
0: Che era sposato, no?
1: Sì.
0: Perché chi stumano sposate hanno delle voglie molto strane. Tu non dovevi cedere a fare con la boccuccia sul suo sesso, tesoro. Tu dovevi essere molto più riservata come donna. Hai passato peggi puntini puntini. E tu non,
1: sì,
0: lo sei. E tu non lo sei. Quando chi se te portava all'angop, capisci, mamma, e ti faceva abbassare con la bocca, tu dovevi rifiutare. Ma non te l'ha detto all'inizio che era sposato, chi?
1: No.
0: Ci hai fatto tutti i chili bombolone a chi? Mamma.
1: Uè.
0: Vediamo un pochettino se troviamo. Mamma, guarda, che meglio, ma sono così, tu se non me ne vai. Allora, sì, tu troverai un uomo, non ti preoccupare. Tu troverai un uomo e sarai molto felice e ti sposavi. Stai attento a chi incontri, però, hai capito?
1: Sì.
0: Mi hai fatto esaurire. Mi dico tanta cosa. Ma tu hai asciuto un sacco di voto con chi? Non è che hai asciuto una volta. Chi stai sapendo? Come l'hai ruota Nanzi Pira? T'hai ruota Nanzi Pira a chi? Sto niente a voi.
1: Sì, sì, mo sì.
0: Mo sì. Quanto tempo sei stata? Nanna? Nanna fa pompi notizie continua. Io non lo so, ma nonna mia, meglio. Troverai un uomo e andrai bene, non ti preoccupare.
1: Mi vuoi dire pure qualcosa sul lavoro?
0: Sei una buon gustaia tu, come ho visto, Mamma,
1: sì.
0: Mamma. Ma questo di dov'era? Di Ercolano? Di dov'era quest'uomo?
1: Sì, sì, di Napoli.
0: Tu troverai un uomo e andrai bene. Ma perché addirittura non hai avuto paura quando l'hai fatto quella serata su quella montagna alta con lui? Non hai avuto paura?
1: No.
0: Mia, che schifo, vedo nella tua bocca tutta quella schifezza. Vabbè, tesoro, tu troverai un uomo e andrai bene, povero cornuto quello che ti sposa. Un bacio, ciao.
1: Ciao.
0: Mamma mia, meglio che non parlavo proprio.

0: Concentrate. Concentrate.
1: Roberto, da dove chiami?
2: Io sono di Palma Campania.
1: Ciao, certo. Vuoi passare in diretta, aspetta.
2: Sì, grazie.
1: Ecco qua. Roberto?
2: Ciao Gennaro, buongiorno.
1: Buongiorno, buonasera.
2: Niente, Gennaro, ti ascolto sempre e sono un tuo fan, perché io senza accendere la radio e senza sentire la doccia, la giornata è proprio storta.
1: Nella vita ci vuole forza di volontà di affrontare la giornata, perché abbiamo peggiorato la qualità di vita, come ve lo devo dire, per causa di questo Dio denaro maledetto.
2: È vero,
1: e purtroppo ci serve, che è un problema,
2: non si capisce niente di più, c'è
1: ma basta accendere il telegiornale per vedere che non si capisce
2: in
1: effetti, ma voi da Sanduta che lavora, diciamo, povera, lasciamo stare. Avete sentito il pompa notizia là prima?
2: Sì, vabbè, ognuno ha i suoi difetti, cioè no.
1: Un po' di police che vengono stuprate, poi fanno in denuncia, ma sono anche loro che lo
2: sono pure loro, come si portano, cioè no.
1: Certo, devo dire purtroppo che è anche così. Allora, ditemi che volete sapere, veloce, perché devo andare.
2: No, una cosa in generale sul lavoro.
1: Sul lavoro? Voi state in un ufficio, siete un assicuratore, che siete voi?
2: No, Gennaro, io al momento sono disoccupato.
1: Ma voi lavorerete, perché a me qua mi esce un ufficio, non so che cosa farete in questo ufficio, ma comunque a me mi esce un ufficio.
2: O come portantino. Qualche situazione a livello proprio di ufficio, Gennaro, perché ho avuto un po' luogo di lavoro, mi devono mandare a chiamare proprio in un ufficio.
1: Proprio in un ufficio?

0: Napoli?
1: È un è la provincia di Napoli.
0: Ma è un ufficio dell'ASL?
1: No, è un ufficio, diciamo, privato. Voi
0: ci... ci sarà un uomo che vi aiuterò. Vi aiuterà, scusate.
1: Un uomo che mi aiuterà.
0: Un uomo che vi ha promesso un qualcosa. Appena succede una certa situazione, voi passate avanti. Vi trovate o no?
1: Sì, al 100%, c'è no.
0: Un abbraccio, buona giornata. Da dove chiamate?
1: Da Palma Campania, c'è no.
0: Che Dio vi benedica tutti i palmesi, si dicono?
1: Sì, i palmesi,
0: Salutiamo i palmesi, un abbraccio.
1: Grazie tanto, c'è no, buona giornata.
0: Buon lavoro a lei per il prossimo, arrivederci.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Pronto?
2: Il mago d'Avria?
0: Sì, sono il mago d'Avria, lei chi è? Io non sono un mago, signora, sono un veggente, tutta nata cosa. Il mago è colui che fa i giochi di prestige. Io non faccio scombare a nessuno.
2: Niente, volevo sapere.
0: Lei è una giornalista? Che cosa è lei?
2: Una giornalista? No.
0: Di cosa vi occupate voi?
2: Parrucchiera.
0: Meno male. Meno male. Fa cavere, tagliate, tagliate. Ditemi.
2: Voglio sapere. Niente, se mio marito...
0: Mi mette le cornecchie.
2: No, no, questo no. Se c'è qualche... qualche debito, se sta facendo qualcosa...
0: Qualche?
2: Qualche macagna, cioè nel senso di debito...
0: Signor, no, no, non mi fasci pazza. Che vuol dire macagna?
2: Nel senso di debiti.
0: No, perché macagna vuol dire che qualcuno che vuole fare qualcosa dietro alle tue spalle. Senza fartelo sapere, pensi che questo vuol dire macagna, sta germanna caccosa, insomma.
2: Sì, questa cosa qua.
0: Ma su che? Ma voi siete separati, scusate.
2: No, no.
0: A sera dormite in due liette core e core, mano e mano.
2: No.
0: Ognuno dà in un liette suo, io.
2: Sì.
0: E che, signore, che tenete la peste voi? Che chi se non si cocca vicino a voi? Ho tenito morbill. Utif.
2: No,
0: sarà
2: tante niente.
0: Malattie, tenite, per caso l'app siorie, ah no, che non si mischia l'app siorie, l'app siorie si non si mischia, scusate.
2: No, non ho niente.
0: E allora perché vita mi su catenaccio vicino a Cestone, ma per quale motivo voi, il vostro marito non dorme con voi?
2: Non lo so.
0: E da chiuso per sempre là, e da mi sa cassaforte chiuso.
2: No, vabbè, perché ci sono state alcune...
0: Chissà, sta su frigorifero vicino alla congelata e voi vai da su con un catenaccio, che da fa? Ma perché è dormita una da parte nata nata? A me su fatto non piace. Signor, mettete vicino alla gabbia dell'uccello, non si sente niente qua.
2: Perché ci sono stati dei problemi.
0: Non è che ti ha trasuti nella camera solare dove facevi i bagni docce, il sole?
2: No.
0: Non è che vi fate il bagno di... A me piace tanto la doccia di sole.
2: Allora, comunque c'è qualcosa?
0: Signora, una cosa ci sta. Che te lo sa che è strunzato. Non ci sta nessuna macagna, nessuna cosa dietro alle vostre spalle.
2: Ma che debito?
0: Signora, questo portassi c'è. Ma sciocchezza, niente di... Ma vostro marito gioca molto?
2: No, mio marito no, non gioca.
0: Ha fatto un prestito, dico, ha richiesto dei soldi, perché qua vi do dei come dei soldi che gli hanno prestato, qualcosa che gli hanno prestato.
2: Sì, questo sì.
0: Perché a me qua mi esce, non ha dato tutta la somma, ma nessuna macagna, signor, non vi preoccupate, andate tranquilli.
2: Quindi ora sta pulito.
0: Signor, non ha ancora terminato di pagare. Qualcosa ancora deve dare, però sta a buon punto, non vi preoccupate.
2: Ma deve dare alla persona che sta prestando.
0: Signor, saccio vorrei, ma quanta cosa mi ha domandato. Saccio vorrei che... Allora, io per vedere quello che volete voi mi dovete dare la data della persona, ce l'avete?
2: Sì, sì, se no, la mio marito. Allora...
0: signora, la data di quell'altra persona. La data della persona che ha chiesto i soldi.
2: Ah, 18 luglio 45.
0: Vostro marito aveva detto che gliel'ha dati tutti, eh? Vostro marito vi ha detto...
2: Sì, sì, sì.
0: E gliel'ha dati veramente tutti. Mo sto vedendo bene. Gliel'ha dati tutti, non vi preoccupate, nessuna macagna. Tanti auguri, signora.
2: Posso solo fare un'altra domanda?
0: No, signora, perché sta tanta gente aspettando, eh?
2: Ah, va bene, la ringrazio.
0: 8, 9, 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria.

0: andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ciao.
1: Ciao, sono Solo Verità.
0: Qui, carissimo, simpaticissimo. Ciao. Mi è piaciuto quell'Happy Days.
1: Grazie.
0: Stai benissimo, guarda. Però ci avrei sperato che avresti messo la tua foto come immagine con la testa, perché è importante, sai. Poi farla in modo un po' più ridotto e metti invece del bianco un colore più azzurro, che è bello.
1: Appena torno a casa, Gennaro, lo faccio per te.
0: Magari una bella donna pure vicina, braccette, sarebbe una cosa bella. Ma con la tua faccia! A me non mi piace questa cosa che un disegno. Io ti ho messo anche sul sito con quel, con, perché tu ancora dovevi cambiare, si dice il nick?
1: Sì, l'avatar.
0: L'avatar, non l'avevi ancora cambiata, e ti ho messo quello con il sigaro in bocca là, che pareva babbo zio Paperone là. Allora, purtroppo comparirà con quello, mi dispiace. Poi
1: vabbè,
0: fai una bella mettici il tuo volto, Solo Verità, che tu sei una persona che io stimo tanto e sei una persona in gamba.
1: Va bene, Gennaro.
0: Me lo prometti? Sì, sì. È un bel fondo azzurro sul blu, una cosa bella che si deve vedere bene, perché, e poi scrivi su Happy Days e tutto il resto, perché
1: va
0: sei
1: bene.
0: Una persona, io ti stimo tanto a dire la verità,
1: Gennaro, io perciò ti chiamo, perché
0: per come scrivi, per come pensi le cose, non
1: grazie.
0: Sei un malignoso, non sei un cattivo, no. Si vede da come scrivi.
1: Io per questo, Gennaro, ho scelto il nick di Solo Verità, perché anche io un po' mi identifico in questa cosa.
0: Ma certamente tu andrai a visitare, fra quando uscirà sto benedetto sito www.rcsnetwork.it.
1: Io sono tutti i giorni a vederlo, però non è ancora uscito, quindi...
0: Non è ancora uscito, perché poi quando uscirà già ci sarà la diretta, la pubblicità, hai capito?
1: Sì, sì. Io sto in macchina, Gennaro, sto venendo da Napoli, quindi ti devo salutare, perché...
0: Ciao, Solo Verità, ti ringrazio. Ciao,
1: ti ringrazio,
0: grazie.
1: Io, ciao, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao, vi porto ciao. Nel cuore, ciao.
1: Ciao.
0: Salutiamo Andrea L'Angelo Azzurro e tutti i discepoli di gennarodauria.it. Saluto tanto.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, buonasera. Mo si dice buonasera. Allora, no, dite sono... signora.
1: Sì, vorrei sapere se trovo un compagno.
0: Chi è la vedova Allegra?
1: La vedova Allegra, che ne so io.
0: Nel vostro dove abitate? C'è una vedova? Vicino a voi? Una signora anziana che gli è morto il marito, vedo qua. Un mazzo di fiori a terra ho visto. Qualche mese fa, un mese e mezzo fa.
1: No.
0: Io vedo qua, allora è una cosa che deve ancora capitare.
1: Pure.
0: Un attimo solo. Allora, lei non ha un compagno attualmente?
1: No.
0: Non ha un compagno. Pure voi siete stata una donna molto frustata, vero?
1: Molto?
0: Molto frustata, cioè, dalla vita.
1: Un po' così.
0: Avete conosciuto persone sbagliate?
1: Persone no, forse più tra familiari.
0: Che sono? Non sono persone, signor?
1: Vabbè, dico, no, persone strane.
0: Non ho capito.
1: No, persone strane.
0: E che hai? Perché io ho detto persone strane.
1: No, allora scusa.
0: Aida, voi ruato, voi mattita. Io agita avete conosciuto persone sbagliate, perché gente di famiglia che vi ha ripudiato delle calunnie su di voi, delle tante di quelle cose. Lei troverà un compagno e andrà bene, non vedo nient'altro. Auguri, buongiorno.
1: Più o meno, non si sa più o meno, no. Lontano, vicino, no.
0: Vediamo un po' se è vicino o lontano, si può vedere, ma il giorno preciso no.
1: Va bene.
0: Datemi un numero da 1 a 7.
1: 4.
0: Sì, passerà almeno un anno e mezzo, un paio d'anni passeranno per la persona giusta, un paio d'anni, per la persona giusta.
1: E nel frattempo come conoscere qualcun altro?
0: Sì, conoscerà anche una persona sbagliata, poi la lascerete e poi conoscerete quella giusta. Auguri!
1: Grazie.
0: Allora signori, 899 48 46 10. Io adesso vado in privato, non ci vado più in privato, resto qua. 899 48 46 10, chiamatemi.

0: Allora, prossima diretta, pronto? Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, lei chi è?
1: Sono Maria.
0: Maria, da dove chiamate?
1: Da Terzigno.
0: Come si chiamano gli abitanti di Terzigno?
1: Come si chiamano?
0: I Terzignoli?
1: Sì, sì.
0: Mandiamo un saluto a tutti i Terzignoli. Allora.
1: Sì. Mio marito però sta cercando la curva, non lo trovo.
0: Filippo chi è?
1: Filippo?
0: Sì.
1: No, non...
0: Felice, scusa.
1: Felice, sì.
0: Perché mi esce Felice, ho detto
1: sì,
0: Filippo,
1: sì.
0: Scusa. Felice, mi sì. Correggo, perdon.
1: No, prego.
0: Suo marito è disoccupato, non lavora proprio, vedo qua, eh?
1: No.
0: Signora, suo marito lavorerà, fatelo uscire da casa, fatelo girare, metteteci due pattini a rotella, da girare, a da camminare. Chi cerca trova, forza e coraggio, arrivederci.
1: Ma voglio sapere io se devono arrivare certi soldi, se mi arriveranno.
0: Vediamo velocemente, eh?
1: Sì.
0: Datemi la vostra data, veloce.
1: 3 dicembre 69.
0: Arriveranno, signora, ma sollecitate gli uffici. Arrivederci.
1: Verso aprile.
0: Signora, arriveranno, voi avrete i soldi, ma sollecitate.
1: Sollecitare, va bene, grazie, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto? No, non c'è linea, io vado in privato. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Una bella canzone adesso che metterò per Andrea l'Angelo Azzurro. Andrea, tutta per te.

0: Allora, signori, io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Gennaro.
0: Salve, ah, finalmente un telefono che si sente bene, molto chiaro, grazie.
1: Gennaro.
0: Sto qua, dimmi.
1: Innanzitutto ti faccio i complimenti,
0: Sei molto caro tu, grazie.
1: Io ti devo dire subito la verità. Allora, noi ci sentiamo sempre, ho chiamato perché siccome indovini tutto, ho detto ma fammi vedere, ma sarà vero o non sarà vero? Ti do la mia data.
0: Certo, vai.
1: 14.09.76.
0: Chi tossa una divisa?
1: Una divisa?
0: Sì.
1: Vabbè, c'ho dei parenti.
0: Ma che fanno i carabinieri, i poliziotti, i finanzieri, che fanno?
1: Carabinieri?
0: Sì, li vedo. Senti, io vedo che tu andrai bene, non esci niente di grave, vedo che tu andrai molto bene. Chi, vedo una persona maschile in questo momento vicino a te, chi è?
1: Capito?
0: Vedo una persona maschile vicino a te, chi è?
1: È un amico.
0: Enzo, chi è?
1: È un amico.
0: Certo. Guarda, tu andrai bene. Io non vedo niente di grave su
1: te. Però vedo, io sto pensando un periodo di crisi.
0: Adesso sì, è un periodo un po' bruttino. Però vedrai che le cose andranno a migliorare. Cosa c'entra la legge? Cosa
1: legge?
0: C'entra? Sì, per alcune cose da pagare del passato.
1: E ho avuto qualche problema.
0: Infatti lo vedo. Sono precedenti penali.
1: Eh sì.
0: Tu andrai molto a migliorare, figlio mio, sia lavorativamente.
1: Ho problemi con i carabinieri, però.
0: Hai avuto problemi? Con la legge, no con i carabinieri, con la legge. Sì.
1: Ho avuto delle denunce, mo diciamo ho rischiato parecchio, mo devo fare delle cause fra un anno.
0: Ma io ho visto subito queste cose. Ho visto.
1: E pensi che queste cose purtroppo mi hanno detto c'è mica di la galera.
0: No, la galera non ci sarà per te.
1: E l'avvocato mi parlava proprio, in effetti ho avuto delle denunce per falso, queste cose qua.
0: Ho capito, purtroppo.
1: Sì.
0: Purtroppo verrai giustiziato, però galera non ne vedo. Cioè devi dare dei soldi a chi hai truffato, questo è tutto. Ed è anche giusto, onestamente, permettimi di dirlo. Auguri. Come?
1: Questa truffa la vedi?
0: Non ho capito.
1: Questa truffa, la vedi?
0: Questa divisa?
1: La truffa, questa truffa.
0: No, io a dire la verità non mi è uscita sulle carte.
1: Cosa inerente ai denti?
0: Non ti sento bene, senti. Non ti sento bene. Comunque ti posso dire, è caduta anche la linea, evidentemente. Io dico solo una cosa, che tu le tue cose andranno molto a migliorare. Ti ho detto quello che ti dovevo dire, tanti auguri. Allora, mettiamo una canzone per Andrea L'Angelo Azzurra, forza. Mi è sempre piaciuto a me. 899 48 46 10.

0: Signori, io non posso fare aspettare, ci sono le dirette. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Gennaro.
0: Andrea, dopo te la metto interamente una bella canzone, abbi bontà. Allora, la teniamo in sottofondo. Signora, dite.
1: Volevo sapere un poco riguardo il lavoro di mio marito.
0: Datemi la data di vostro marito.
1: 31-8-77.
0: Maurizio chi è, signora?
1: È lui.
0: Vediamo un po'. Ma che, adesso non lavora proprio, sta arrangiando a fare un po' il muratore?
1: Sì.
0: Perché infatti vedo la carriola, vedo qua, nella mia visione, sì.
1: Volevo sapere un po' se migliorava.
0: Suo marito cambierà, ma comunque rimarrà per il momento sempre nei prefabbricati a livello...
1: Sì. Vedo ma anche... andare fuori, Gennaro, signora Gennaro.
0: Si riprenderà, signora Bello, un po' di pazienza, auguri. Però poi vedo anche dei lavori in ferro che farà, eh?
1: Ma rimane fuori, rimane a Napoli oppure va
0: no,
1: fuori?
0: No, signora, andrà sopra.
1: Sopra andrà?
0: Sì, signora, sopra, vi devo dire la verità, andrà sopra.
1: Ma insieme, andiamo insieme, Gennaro?
0: Signora, per i primi tempi no, ma poi successivamente sì, perché si vuole ambientare fuori, signora.
1: Perché noi ci siamo sposati, è un periodo un poco...
0: Lo so, signora.
1: Ecco.
0: Mi dispiace tanto, c'è crisi, auguri.
1: Buona giornata.
0: 899 48 46 10

0: Andiamo con la prossima, pronto?
1: Che è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno, chi è?
1: Sono Filomena da Somma.
0: Cosa vuoi sapere, Filo?
1: Qualcosa sul lavoro, mio marito si è aperto un bar.
0: Bene, tesoro. A che parte di Somma? Qualche volta voglio venirvi a trovare, a mangiare, a prendere un caffè e a mangiare un bacio Perugina che tanto mi piace.
1: A centro di Somma.
0: Come l'hai chiamato sto bar? Facciamo un po' di pubblicità, facciamo entrare un po' di gente dentro, vai.
1: Kiss kiss.
0: Come l'hai chiamato?
1: Kiss kiss.
0: Bacio bacio.
1: Sì.
0: E io saluto anche Antonio Nispolo della Kiss Kiss, perché c'ha la radio Kiss Kiss, è un caro mio amico, saluto.
1: Va bene.
0: Allora, comunque Kiss Kiss si chiama il bar che avete aperto, mi fa molto
1: sì.
0: piacere. Allora, vediamo un pochettino, vediamo un po' come, vediamo un po'. Per i primi tempi non va bene, ma poi questo bar si riprenderà alla grande.
1: Fra quanto tempo però?
0: Ne so, nell'estate già vedo dei miglioramenti.
1: Sì.
0: Ma piccoli miglioramenti. Poi andrai ancora a migliorare sotto Natale. Non ti preoccupare.
1: Sì, e volevo chiederti un'altra cosa. C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio
0: no,
1: sapere.
0: Tesoro, mi devi chiamare dopo. È un'altra domanda, un'altra persona.
1: Non
0: un'altra...
1: è possibile.
0: Ah, ah, vabbè, dimmelo.
1: C'ho mio fratello che gioca a calcio. Voglio sapere qualcosa su di lui.
0: Quando è nato? Mi devi dire quando è nato?
1: È nato il 30 luglio del 90.
0: Quale squadra?
1: Del Casè, dove gioca? Del Cicciano.
0: Cambierà società, cambierà squadra, vedo che andrà avanti fino a un certo punto e poi vedo che si metterà a lavorare diversamente dal lobby. Questo rimarrà solo un hobby per tuo fratello, non lo dimenticare. Però
1: okay.
0: cambierà da dove sta, eh? Cambierà perché ci saranno alcune cose che andranno storte o
1: sì.
0: la società o qualcosa, non lo so capire, e andrà in un'altra squadra dove si divertirà moltissimo.
1: Ma non andrà più avanti con questo lavoro,
0: no,
1: perché
0: no,
1: è quello
0: calcio. No, non andrà con questo. Vedo lui che lavorerà, tutta un'altra cosa farà.
1: Va bene, Gennaro, ti ringrazio, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, Filomena, chiamami qualche volta.
1: Va bene, certamente, ciao.
0: Un bacio, mi fa piacere, ciao. Ciao,
1: ciao. Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899 48 46 10. Noi mettiamo sta canzone per Andrea l'Angelo Azzurro, che è il più caro amico che tengo, e voi non mi fate mettere una canzone. Io vado in privato, ok? Signori, vado in privato, non me ne frega, andrà per intero la prossima canzone e nessuno la fermerà. Caro Andrea Angelo Azzurro, ti voglio un sacco di bene, sei una persona eccezionale. Chi non capisce te vuol dire che non ha capito il mondo. E niente, ti apprezzo tanto e rimani sempre nel mio cuore, perché sei una splendida e cara persona. Mi piaci come quel che scrivi, come agisci e le risposte che dai sul sito gennarodauria.it. Il cuore

Andrea, stavo dicendo, fra poco partirà questa bella canzone per te, ascoltala che è molto bella. Gennaro D'Auria vi ricorda il suo sito www.rcs network, dove c'è tutta la storia della radio e di Gennaro D'Auria con tante fotografie. Riccardo Castelli, ciao. Vegafoglio.it, andatelo a visitare, è meraviglioso, eh?

carissimi ascoltatori, rigafoglio.it sarebbe appunto la società che crea il mio sito, rigamedia.it, rigafoglio.it. Riccardo Castelli, Ricky.

Varese per Carmine Garofalo di Teletorre. E adesso, signori, è venuto il momento di dedicare la canzone appunto ad Andrea. Chiamatemi in privato all'899 48 46 10, 899 48 46 10, ragazzi che si amano, per Andrea. Ciao Andrea. 899 48 46 10, vado in privato.

0: telefono in linea, potete chiamare in questo istante 899 48 46 10. In questo momento potete intervenire. Vediamo chi è. Pronto? Pronto? Pronto?
1: Senti, Gennaro, posso andare in privato?
0: In privato non si può, signora, sto in diretta. Mi dica.
1: No, vabbè, ti volevo parlare un attimo in privato.
0: Sì, ma in parlare di cartomanzia?
1: Sì.
0: No, signora, sto in diretta, mi dispiace. La privata dopo la trasmissione.
1: Ok, arrivederci. Un numero.
0: A questo, signora, al numero che io annuncio per radio. Auguri. Allora, io vado in, sto qua con voi dopo la canzone, signori miei, 899 48 46 10. Pronto?
2: Signor Gennaro?
0: Ecco qua, non è stato difficile, vede?
2: Sì.
0: Allora, salve, ditemi, da dove chiamate?
2: Ma noi da Napoli.
0: Dite, cosa volete, desiderate sapere?
2: Siamo in diretta?
0: Certo che siamo in diretta.
2: Ah, volevo sapere un pochino in generale.
0: Allora, in generale, quando è nato lei?
2: La posso dire in privato?
0: No. Una data? La data?
2: Sì.

0: Allora, la DIC sta in privato in questo momento? Sì. Sì. Va bene. Andiamo di nuovo in diretta. Solo la mia voce si è sentita in diretta, ma la sua no. Allora, chi è il poliziotto o carabiniere? No, vedo una divisa qua. Chi è?
1: La porto io una divisa, ma non sono né un carabiniere.
0: Siete un finanziere? Che cosa siete?
1: No, no, dell'esercito.
0: Ah, appartenete dell'esercito. Dite la verità, Gennaro D'Auria vale o no?
1: Vale, vale.
0: E io vi ringrazio. Di dove siete nativo voi?
1: Della provincia di Napoli.
0: Lei andrà avanti, farà carriera, vedo anche degli spostamenti e migliorerete tanto, sapete?
1: Io la ringrazio. Per quanto riguarda invece il, diciamo,
0: lei non credeva nella cartomanzia, questo glielo devo dire, e questo sono molto rammaricato su di lei. Io sono un vero veggente, non sono un ciarlatano.
1: Chiedo scusa.
0: Perché io ho letto la sua mente in questo momento. Ho detto fammi chiamare a questi, non nutrire, è tutto cosa preparato.
1: Non proprio effettivamente così, perché io l'ascolto.
0: No, signore, lei ha dignità, lei lavora per lo Stato.
1: Infatti,
0: e lei non deve dire bugie.
1: Chiedo scusa se le dico una cosa. Io diciamo che è un annetto che sento sempre le repliche che lei fa.
0: Ma le repliche perché io sono preso da mille cose.
1: Lo
0: ma
1: so.
0: Voi vi credete che sia facile mantenere una radio?
1: E mo ho sentito questo numero che lei di solito oltre l'899 ha dato anche questo numero.
0: Sì, urbano. Per far risparmiare un po' gli ascoltatori, per dare possibilità anche a chi non ha soldi. Stiamo in crisi, signore. Ho fatto un'opera buona.
1: E io la ringrazio di questo, anzi lei è veramente cortese, dice un sacco di cose. A volte ci fa anche un pochino ridere perché...
0: Ma io sono ironico per natura, ma se non si è così nella vita si è un pappamolla.
1: Ma mi fa piacere di questa cosa.
0: Io come da vicino so così, se voi venite da vicino a trovarmi sono peggio, la do fastidio, non la faccio stare in pace.
1: Che lei mi ha detto questa cosa della divisa, io effettivamente...
0: Ma io gliel'ho fatta apposta a lei, sa perché? Perché lei non crede nella cartomanzia.
1: Senta, a questo punto le posso chiedere anche qualcosa a livello di amore?
0: No, mi dispiace di no, sapete il perché?
1: Sì.
0: Perché come tutti vanno rispettati, la legge è uguale per tutti.
1: Auguri. La mia famiglia non mi può dire niente.
0: Mi richiama di nuovo più tardi, diamo spazio ad altri e parliamo della sua famiglia cara.
1: Io la ringrazio.
0: Io l'aspetto come telefonata, l'aspetto al più presto.
1: Io se più tardi posso, altrimenti qualche altro giorno, va bene?
0: A disposizione, buona
1: grazie.
0: Giornata, lei è molto
1: buon
0: gentile.
1: Buon lavoro.
0: Arrivederci.
1: Buon lavoro, buona giornata.
0: Ecco qua, carissimi ascoltatori, abbiamo salutato il nostro amico, appunto, che ci chiamava, appunto, da Napoli, ed era un militare. Vediamo un po' chi abbiamo in linea. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Mazza di Vega Media.
0: Uè, adesso vi ho salutato, io sto in diretta per Napoli e provincia, i telefoni impazziscono ovviamente, ho salutato te Matteo e Ricky, vigafoglio.it e vigamedia.it, andate a visitare questi siti, questo è il mio grafico signori, non scherziamo. Matteo, come stai?
2: Bene, tu Gennaro?
0: Un attimo solo, pronto? Pronto? Pronto?
2: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro, mi dovete chiamare dopo, grazie, sono impegnato. Allora, Matteo, come sta crescendo il sito?
2: Siamo quasi pronti, Gennaro.
0: Ah, meno male, gli amici saranno contentissimi di questa notizia. Più o meno, fra quanti giorni sarà pronto?
2: Ma penso una settimana al massimo, Gennaro.
0: La settimana verrà messo in rete?
2: E siamo online, sì. Ti chiamavo soprattutto per ringraziarti.
0: Ma perché ci state ascoltando?
2: Sì, abbiamo messo lo streaming della radio, quindi da stamattina siamo in diretta.
0: Ah, che bello. Vedi quando Gennaro dice che vi faceva pubblicità, io non sapevo che voi mi stavate ascoltando, ma io vi ho salutato 3-4 volte e ho dato gli indirizzi di andare a visitare a tutti gli amici.
2: Grazie mille Gennaro.
0: Non vi preoccupate. Matteo, grazie per... mi hai colpito, mi è piaciuto quel mondo che gira, non annunciamo niente... Tutte queste cose a me mi fanno impazzire, lo sai.
2: lo so,
0: ormai mi hai conosciuto, mi hai tu lavori a Milano, ma sei di origine calabrese.
2: Calabrese, sì.
0: Ecco, per gli amici di gennarodauria.it, che poi ci lasciano, l'amico Andrea lascerà anche il dominio, quello là, gennarodauria.com, che ce lo cederà, no? Che ha fatto bene a conservarlo. Quindi poi faremo il sito dedicato solo a me poi dopo, eh?
2: Benissimo, Gennaro.
0: Va bene.
2: Tu ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: Matteo,
2: buon lavoro.
0: Una cortesia, te lo dico in diretta. All'inizio pagina, dove c'è quella dove muovi il mouse, sei gentilmente un po' più colorata.
2: Va benissimo.
0: Non lo lascio in pace nemmeno in diretta. Un po' più grande. Un abbraccio. È bellissimo. Passami a Righi un attimo.
2: Ah, ok, te lo passo subito.
0: Lo voglio salutare.
2: Ti saluta anche Matteo, il nostro fotografo, l'altro grafico.
0: Salutiamo tutti di appunto della società meravigliosa Vegamedia.it. Adesso sono emozionato con lui. Sono emozionato, perciò sbaglio. Allora, un attimo solo. Pronto?
3: Ciao Gennaro.
0: Sì, un attimo solo in linea, non si muova, che dopo che salutiamo doverosamente gli amici del mio sito www.rcs network, dopo ti passo a te, d'accordo? Quindi fai il bravo buono buono. Riccardo!
4: Ciao Gennaro, come va?
0: Alla grande, tu?
4: Tutto bene, bene, bene, grazie.
0: Madonna, allora, i pazzi del web. Allora, signori, se volete un sito fatto da questi signori che sono amici miei, che sono meravigliosi, poi del resto, io veramente l'ho detto anche prima, io sono un po' pesante nelle cose, però mi hanno accontentato.
4: Ma non è vero.
0: E hanno una pazienza enorme con me. Comunque, Ricky, il DJ e manager di mediafoglio.it, andatelo a visitare.
4: Vegamedia,
0: sì, scusami, punto it. Ripeti i siti, così magari tutti tu li dici in modo corretto. Vai, Ricky.
4: Allora, il nostro sito è vegamedia.it e per vedere i nostri lavori è vegafoglio.it.
0: Perfetto. Allora, voi vedete in vegamedia.it, giusto? Vedrete praticamente le realizzazioni dei siti, come sono fatti tutti da loro, che sono eccellenti, eccezionali.
4: Grazie, troppo gentile.
0: Poi quando poi fanno dei prezzi veramente modici, accessibili a tutti, quindi telefonate e informatevi, perché Ricky, che è il grande manager di questa azienda, vi propone tutte, come si dice, Ricky, c'hai un po' per tutti i gusti, no? Diciamo, proponi siti un po' per tutti i tipi di gusti e vari prezzi, no? Giusto?
4: Seguiamo qualsiasi tipo di categoria lavorativa, possiamo realizzare un sito per qualsiasi necessità.
0: Certo.
4: E niente, risolviamo qualsiasi tipo di richiesta.
0: Per informazioni possono benissimo chiamare a che numero?
4: Ma se vogliono chiamare direttamente sul nostro numero dell'ufficio, ma anche se ci mandano una mail, che si può trovare tranquillamente sul nostro sito, che è info@vegafoglio.it, oppure il nostro numero d'ufficio è 02739 51 550.
0: Perfetto. Se volete un sito doc da vegamedia.it, dovete passare.
4: Esatto.
0: Chiedo scusa un pochettino alla stanchezza, perché sono dalle 9 in diretta qua, 9:30,
4: ecco. Quindi, allora ti saluto, che anche noi ce ne andiamo
0: pranzo,
4: a mangiare.
0: No, devo fare altre 3 ore e poi andare via. Poi ci sentiamo verso le 4 o le 5, dai.
4: Sì, perché noi siamo al lavoro sul tuo sito e quindi
0: mi raccomando,
4: anche
0: non mi togliete quella pallina che gira, che io ci tengo molto, eh.
4: No, tranquillo, c'è tutto.
0: D'accordo?
4: A presto, buon lavoro.
0: Ti volevo dire una cosa, vedi la biografia di Salvatore Alpaia, che è importante.
4: Sì?
0: Ci manca un pezzo.
4: Va bene, senz'altro, guarderemo allora.
0: Un abbraccio.
4: Ciao, a presto,
0: ciao. Pronto? Allora, linee libere, è caduto anche l'altro amico. Avete ascoltato il nostro carissimo amico Riccardo insieme al grande appunto Matteo. Quindi abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Allora, signori, chiamatemi per un buon consulto di cartomanzia. Veramente devo spendere una parola. Riccardo è un ragazzo, ma veramente doc, Anche Matteo mi accontenta sempre, quei ragazzi sono delle persone eccellenti, non ci conosciamo da vicino, ma vi posso dire, cari radioascoltatori, che sono delle persone eccezionali. Realizzano dei siti di ogni genere, c'è una tipologia di vari tipi di prezzi, di quello che voi cercherete, vi metterete d'accordo, perché sono veramente affabili e capiscono soprattutto quello che voi desiderate. Con me io mi sono trovato benissimo ed è una cosa meravigliosa collaborare con questi amici, appunto Ricky Castelli, insieme a all'amico Matteo e tutto lo staff grafico. Signori, vediamo un attimo chi è in linea.

0: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, può alzarmi un poco la voce?
1: Sì, un attimo.
0: Ecco, la sento bene adesso, grazie. Come si chiama lei?
1: Vincenzo.
0: Allora, Vincenzo, quando siete nato?
1: Il 15/11/88.
0: Hai sentito prima Riccardo della vegamedia.it?
1: No, Gennaro, non ho sentito.
0: Ma tu che fai?
1: Stavo ascoltando prima.
0: Tu che trasporti, latte?
1: Sì.
0: Ah, che vuoi sapere da me?
1: Gennaro, vorrei sapere un po' il mio lavoro, cosa si andrà a fare.
0: Tu sei un trasportatore di latte, dove lo vai a prendere sto latte, a che fonte?
1: Io lo porto a Torre del Greco, lo porto.
0: No, dico, da dove lo prendi, scusalo?
1: Da Napoli.
0: Ma che è Matese? Che marca è sto latte?
1: Sì, Matese.
0: Matese, questo volevo sapere. Dove lo fanno il latte Matese? La sede primaria, proprio principale, dove è nata?
1: Sta a Reggio Emilia.
0: E poi ce n'è una a Caserta?
1: Ce ne sta, a Caserta.
0: Il latte che noi beviamo viene da Caserta o viene...
1: Viene da Caserta.
0: Mi raccomando, nutrite bene queste mucche e date a mangiare parecchio fieno, perché voglio bere il latte fresco e buono.
1: Quanto mi piace il latte matese.
0: Tu ridi, che le hai? Cosa vuoi sapere? Come andrà il lavoro?
1: Come andrà il lavoro?
0: Vediamo un pochettino. La mucca non l'ha toccata. Chi è questa persona che sta vicino a te? E l'accompagnatore?
1: Perché io per il momento
0: Enzo
1: sono
0: chi è? Enzo chi è?
1: Enzo sono io.
0: Ah, ecco, hai visto?
1: No.
0: Perché mi hai detto il nome sbagliato prima?
1: No, ho detto mi chiamo Vincenzo.
0: Ah, scusate. Antonio chi è questo Antonio Cash?
1: Antonio?
0: Sì, Tonino sarebbe.
1: Tonino è il mio suocero.
0: Lo vedo. Anna chi è?
1: Anna.
0: Sì. Anna Maria, Anna... È una zia, tesoro.
1: Una zia?
0: Sì.
1: La mia zia di nome Anna.
0: Anna Maria o Anna? Vedo.
1: Ah, sì, c'è una mia zia di nome Anna Maria.
0: Ma tu tieni una capa svitata.
1: Una capa svitata.
0: Ma non è che te vi potete troppo latte invece del...
1: Onestamente, mo m'ha disciutato, perché se m'era dovuto
0: indovare... Viva da te! Il sotto fa di carne alle 6 stamattina.
1: Allora, Gennaro, che
0: andrai
1: dici?
0: Bene, tu fratello mio, vai avanti e distribuisci più latte possibile a sti poveri bimbi affamati, vedi,
1: con
0: hanno la crisi nella bocca. Riempila di latte, vai figlio mio, andrai bene, auguri.
1: Ciao Gennaro.
0: Un saluto alla Matese che mi ha cresciuto pure a me. Un saluto alla Matesa e un saluto a te e a chi tieni vicino. Ciao, bye.
1: Ciao,
0: bye.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10 Gennaro D'Auria per voi. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Chi bussa a sto convento?
2: Carmela.
0: Carmelina.
2: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Ah, l'amore che cos'è? Una farfalla?
2: Che vola via.
0: Che vola via, ti ha lasciato, tesoro?
2: No,
0: me ne trova una di più bella. Sai la canzone?
2: Come non la so.
0: Che lalla. Allora, ascolta un attimo, vediamo un po'. Dammi la data di tuo marito.
2: No, sono single.
0: Meglio così.
2: Che
0: vuoi sapere, su una donna o su un uomo?
2: Su un uomo.
0: Quando è nato quest'uomo che tu ci vai dietro?
2: No, non ce l'ho proprio.
0: Maronna mi, ringrazia Maronna, figlia mia.
2: Vabbè.
0: Che so solo nuaia le coppie. È meglio sta solo, può fare quello che vuole, mettere con da nessuno, a rovaia, mette un giubbino, il libro di questo, fa quello, ma peggio una mamma alle volte. Carità, niente contro le mamme, è giusto che un bimbo di 15-14 anni deve insomma stare pure a sentire. Ma tu troverai, bella mia? Tu ti stai sentendo per telefono con qualcuno?
2: A volte.
0: Divamiz. Sto zitto con te ammasciato. Oh. Con di Maria Rosa e chi succa. Divamiz con questa. Chi sei sposato e ti sta pigliando
2: Ok.
0: Auguri. Ma tu sapevi però che chi sei sposato?
2: No.
0: Lieve mano, chi se te sta pigliando per il puntini.
2: Okay. E sul lavoro?
0: Andrà bene. Ciao tesoro.
2: Ok, ciao.
0: 899 48 46 10. Ciao Riccardo, Ricky Castelli, ciao Matteo e tutti i grafici, i tipografi, a tutti quanti. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto Gennaro?
0: Sto qua. Stugga.
1: Ciao.
0: Dite.
1: Senti, dite. Sono Giovanni.
0: Giovanni, da dove chiami?
1: Da Fragola.
0: Alza un po' la voce perché io non sento una favola qua. Allora,
1: da
0: dimmi,
1: Fragola.
0: A Fragola. Dimmi, caro, che vuoi sapere?
1: Un po' l'amore.
0: Un po' l'amore. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
1: Il 15-1-82.
0: Allora, vediamo un pochettino. Ma hai avuto un po' di... vedo qua, ti sei lasciata con la tua ragazza?
1: No.
0: E quando avete litigato? Qua mi esce un litigio forte.
1: No, non abbiamo litigato. Anzi, no. Ci dobbiamo sposare.
0: Aspetta, ho capito. Ma io vedo qua, per caso nell'estate scorsa avete avuto, cioè, lei ci ha ripensato, ci voleva ripensare, che cosa è successo?
1: Sì, vedo, l'estate scorsa abbiamo avuto...
0: Un forte litigio. Vi l'aveva lasciato, figlio mio?
1: Quasi. Ma,
0: no, quasi. Essa si è arrotolata, ma fatta lì su e si è ritirata nelle sue stanze. Angela, Nunzia e Antonella, chi sono?
1: Antonella è la mia fidanzata.
0: Lo so.
1: Angela non la conosca, niente.
0: È un'amica di lei? Qualche amica?
1: Mariangela.
0: Mariangela
1: sì, Nunzia non lo so.
0: Nunzia Tina, Tina potrebbe essere.
1: Una zia si chiama Tina.
0: Vabbè, tu ti sposerai e andrà tutto bene. Tanti auguri.
1: Grazie.
0: In campagna di città. Tanti auguri.
1: E il lavoro? Posso sapere anche il lavoro, Gennaro?
0: Dopo mi fai una chiamata e vediamo il lavoro. Ciao, bye bye. Va. Signori, io sto in diretta, devo dare spazio a tutti quanti. Se metto a fare un consulto che dura 3 ore, dopo non do spazio ad altri. Adesso c'è la musica però, metto il telefono fuori posto, vado a mandarvi un bel pezzo musicale dedicato a Riccardo Castelli e Matteo, perché giustamente anche loro si devono beccare una bella canzone. Come pioveva, Riccardo, so che questo non è il tuo genere, però vorrei dare un genere a Riccardo, essendo che è anche un DJ, vorrei dare qualcosa di diverso a Riccardo, a Ricky Castelli. Attendete un attimo, chiamatemi intanto all'899 48 46 10.

0: Ehi ragazzi, eccomi qui, sono io, il vostro Lucignolo. Io, voi e il nostro secondo disco, il secondo grande viaggio dentro la nostra notte, dentro le nostre atmosfere, dentro le nostre storie incredibili. Siete pronti? Avanti, si comincia! D'ora in poi non sentirete più la mia voce, solo le mie note. Ma state attenti ragazzi, perché io sono lì con voi. Lucignolo, lo sapete, non vi lascia mai soli. Lucignolo vi guarda e si diverte con voi.
1: Compagnia naturalmente di Gennaro D'Auria, questa è la versione originale, attenzione, c'è anche la vocina di Lucignolo, io non lo sapevo. Ciao Ricky, ciao Matteo, tutto lo staff di vegamedia.it.

0: Ciao Ricky, ciao Matteo, andiamo in diretta con la prossima. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao tesoro, chi sei?
1: Angela.
0: Da dove chiami?
1: Da Piazza Maggiore.
0: Cosa vuoi dire?
1: Che tu sei bravissimo, squisito, hai tutte le doti per essere veramente un cartomante. Sei numero uno.
0: Io ti ringrazio, io mi raccomando una cosa, fate attenzione, vedete le differenze? Non vi fate ingannare, vedete le differenze? Io non vado in televisione perché mi ha venuto svuotamento e stomaco che vorrei che la gente.
1: Ti sento tutte le mattine. Vabbè. Perché sei unico.
0: Grazie tesoro. Cosa vuoi sapere? Dammi la tua data, ti scopro io le cose, vai.
1: 1864.
0: Vediamo che. Ma sei tu uno, due o tre, vai.
1: Due.
0: Tu hai chiamato per tuo figlio?
1: Sì, vuoi sapere se.
0: Attualmente non lavora, ma la sta arrangiando?
1: Sì.
0: Allora, tuo figlio lavorerà e andrà bene, però tesoro,
1: dimmi.
0: Nel futuro tuo figlio avrà uno spostamento. Avrà uno spostamento e un miglioramento.
1: Mamma mia.
0: Ma io vengo pure un falegname qua.
1: Falegname.
0: Ma tuo figlio non è che arrangerà pure arrangiato in passato da qualche falegname?
1: No, Ferrara.
0: Ferrara, falegname, sì, una cosa del genere.
1: Cosa, sì, sì. Ha fatto il
0: girante. Ah, ecco, perciò vedo tuo figlio non ha le idee chiare. Però figlia mia, succederà.
1: Però fuori non si vuole andare, che non riesce a stare fuori.
0: Non riesce a starci.
1: No.
0: Però ti dico, io ti ho fatto una previsione qua che si avvera pure fra un anno, due, tre anni, tuo figlio lavorerà e prenderà una bella paga, ma fuori, qua arrangerà solo tesoro mio, qua fa solo fravocatura, arrangia solo, fa chiesa, quella e quella, si butta a fare tutte cose, però tuo figlio il futuro è fuori, auguri amore.
1: Senti, qualcosa su di me, sulla salute, siccome ogni tanto mi lancio, se mi dolore, qualcosa.
0: Guarda, se c'hai l'ansia devi andare da un neurologo.
1: No, adesso no, perché in passato l'ho avuta, adesso sto benissimo.
0: Vediamo un attimo, dammi la tua data.
1: 1864.
0: Sono disturbi di stagione per quanto concerne i dolori. Vai dal medico, ti darà qualche, magari ti farà fare qualche terapia, vai dal medico di casa. Ci dici quello che soffri, ma io vedo anche che il dottore forse ti darà delle terapie da seguire. Ma tu c'hai un po' di cervicale per caso?
1: Sì.
0: Ti fa male la schiena, cervicale,
1: schiena,
0: testa?
1: Braccia, tutto.
0: Infatti, vado al medico che ti farà fare delle terapie, tesoro, e ti riprenderai, non ti preoccupare. Le carte sono uscite buone.
1: Meno male. Per quanto riguarda mia figlia, tutto bene?
0: Andrà bene tesoro.
1: Sono figlia sposata da 10 mesi e se non è ancora incinta, vedrà qualche bambino.
0: Quando è nata, veloce?
1: È nata il 16/1984.
0: Lo avrà, il primo genito sarà un maschio, ma deve fare prima una cura. Vedo qua, vedo un medico, deve fare prima una cura. Non so se dipende da tua figlia oppure dal marito. Però alla fine avrà bambini.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: ciao tesoro, un bacio.
1: Grazie, ciao.
0: Non ti dimenticare, dillo anche agli amici che Gennaro Dauri è solo verità.
1: È vero, è vero. Ho avuto la conferma, è vero.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao caro, ciao.
0: 899-48-46-10, senza filtro, diretta, pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Sì, con chi parlo?
2: Con Ciro.
0: Ciro, ditemi, che volete sapere?
2: Il lavoro.
0: Attualmente vedo che il lavoro è fermo, Ciro.
2: Sì, è abbastanza, è un po' di crisi.
0: Quando sei nato?
2: 28/7/83.
0: Però ti devo dare una bella notizia, Ciro.
2: Sì.
0: Ci saranno dei cambiamenti e dei miglioramenti.
2: Ma presto.
0: Eh?
2: Presto, Gennaro, ci vuole del tempo.
0: Ci vuole un po' di tempo, però sì, c'è, c'è un buon miglioramento, Ciro. Tanti auguri, ciao.
2: Grazie, ciao.
0: 899-48-46-10. 899-48-46-10, senza filtro, via, pronto. Caduta la linea. 899-48-46-10. Facciamo sti 5 minuti di lampo, vai. Vediamo un pochettino. Diretta, diretta, senza filtro. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Sì, con chi parlo?
3: Sì, ciao, Francesco.
0: Ciao, Franz. Dimmi.
3: Gennaro, due preghiere. Innanzitutto i miei complimenti. Ti seguo da non molto, ma mi sono appassionato. Sei
0: grazie,
3: bravo.
0: Grazie. Hai sentito Ricky Castelli?
3: Sì, sì, ti seguo da stamattina.
0: Vogliamo mandare un saluto a Riccardo Castelli con Matteo, che sono i grafici e lui è un manager e anche un DJ?
3: Ma infatti, guarda, io faccio, sono sempre nel ramo informatico e questa sera ho proprio voglia di andare a vedere il loro sito.
0: Allora, il loro sito si chiama vegamedia.it.
3: Sì, poi, sì, già te l'ho segnato.
0: Poi c'è vegafoglio.it.
3: Ok.
0: Sempre
3: Gennaro. Sì, Gennaro, due preghiere. Sì. Lavoro e amore.
0: D'accordo. Tu pure fai siti internet?
3: Sono nel campo informatico, computer, roba del genere, un po' tutto.
0: Dammi la tua data, per favore. Che sei, di dicembre tu?
3: No, marzo, 10 marzo.
0: Che data che mi uscite? Tu sei sposato?
3: Convivo.
0: Quando è nata la tua compagna?
3: È data a maggio.
0: Toro, quindi. Toro, eh? Pesci?
3: Sì.
0: Le cose non stanno andando bene a livello lavorativo.
3: No, diciamo che lavoro troppo.
0: Ma
3: e guadagno
0: poco. Chi è? Scusami.
3: Una mia collega.
0: Infatti, ma lavora con te?
3: Che è la segretaria.
0: Mi dice la verità, ma tu ti innamorati, Antonella?
3: No.
0: La vuoi bene con... perché vedo che alle volte scherzi, la carezzi, è solo perché la, diciamo, lavora con te?
3: È un grande, grande affetto, ma proprio assai.
0: Me ne ha già accorto, voglio. Questo è più di un affetto. Scusami se te lo dico.
3: No, ma è veramente, tu mi hai fatto i
0: complimenti a me. No, aspetta, ma parla. Tu mi hai fatto i complimenti a me?
3: Certo.
0: Che anduina veramente il coso?
3: Certo.
0: Ti dice la verità o ti ha già pigliato per puntino?
3: No, ma io sono sincero.
0: Io sono sincero,
3: la voglio bene con tutto il cuore, ma
0: non è... che tu, non ho detto che tu hai intenzioni cattive, violente, sessuale.
3: No, infatti, no, ma per l'affetto ci ha aspettato...
0: Si usa una buttarella, c'è una rissi, dici, ma avrà...
3: No, te lo giuro di no.
0: non fare l'ironico.
3: No, veramente.
0: Siamo uomini o caporali? Andrai avanti e migliorerai il tuo lavoro, voglio. Tanti auguri!
3: Grazie, Gennaro.
0: Un ciao.
3: Ciao.
0: Ma vale Gennaro Dauri oppure no? Bello.
3: Sempre.
0: Un abbraccio. Fatti vedere i siti vegamedia.it, vegafoglio.it.
3: Lo farò stasera, ma
0: sono delle... Senti, è un'azienda speciale, sono delle persone speciali, senza offendere a nessuno, ma sono... perché come si dice, l'appetito viene mangiando, ti accontentano in tutto, dalle tue esigenze che vuoi, ma non è che gli voglio fare la pubblicità, ma se lo meritano.
3: No, ma infatti perché, quello che ho pensato.
0: Perché mo, a parte il sito, ma sono anche amici, per esempio, al di fuori del sito, io ogni tanto scoccerò a Castelli, dico, Castelli, che stai combinando? Riccardo, dove sei? Che stai facendo? Perché uno si affeziona pure poi.
3: No, ma io li sento al telefono, quando ti chiamano sono anche simpatici e disponibili, quindi è una buona cosa.
0: Sono delle persone eccellenti, non li conosco personalmente, ma fanno dei prezzi buoni e dei siti che ti fanno rimanere fuori dai panni. Vatti a vedere il sito Super Magic, che è stato visto anche su Rai 1, che è bellissimo, vallo a visitare. Vatti a vedere anche il sito, ci sono tanti siti che adesso in questo momento non ricordo. Vai su vegafoglio.it, ok?
3: Va benissimo,
0: ciao,
3: ok, caro, un bacio.
0: Vanno bene le cose, ciao.
3: Ciao.
0: Allora, signori, 899 48 46 10, senza filtro, pronto?
2: Ciao, Gennaro.
0: Ciao, chi è?
2: Sono Michele Poggio Marini.
0: Michele, Michi, dimmi. Sì.
2: Allora, sono nato l'8 febbraio dell'88.
0: 8 febbraio?
2: 88.
0: Che vuoi sapere? Il lavoro?
2: Sì.
0: Ma tu hai lavorato anche fuori qualche volta?
2: No, faccio i mercati, cioè no.
0: Fai?
2: E pannazzati, sì.
0: Sì, ho capito. I mercati,
2: sì.
0: Vuoi dire?
2: Sì.
0: Ultimamente non vanno bene, ma tu ti riprenderai alla grande.
2: Sì, se no.
0: Ti giuro su Dio, tu ti riprenderai. Sto periodo da passare, voglio, dalla primavera in poi vedo dei piccoli miglioramenti ad andare avanti.
2: Sì. C'è qualcosa sull'amore?
0: No, figlio mio, non facciamo troppe cose longhe. Mi chiami dopo e parliamo dell'amore, va bene?
2: Va bene,
0: però c'è sta una vagliona mi sull'occhio, un gollo a te, dice, tu sei sposato, no?
2: No,
0: non sei sposata? E chi è sta vogliona che mi sull'occhio culo a te? Però è una poca chiatta, a te non ti piace.
2: Ah, sì, ce n'è.
0: Ma che c'è ritta sta chiattona?
2: No, c'è una che la prima tutta hit che era una bella ragazza,
0: Ma spiega, che è stata telefonata, un coppo telefonina. Da hit, ciao amore, come stai?
2: Sì, c'è una.
0: Che da hit, fammi la parte, cosa ha fatto?
2: Ha detto che assomigliava a Avelina.
0: A chi assomigliava?
2: Anavelina.
0: Invece te ne accorta che rassomiglia a una cavallina, secondo me.
2: È la cavalla.
0: Ma ci morì lui a me. Cioè, ha detto che rassomigliava a una velina e poi invece te ne accorta che è tutto il contrario, è una cavallina.
2: Tutta la famiglia.
0: Tu troverai una giusta ragazza. Ciao figlio mio, auguri.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao. Senza filtro 899 48 46 10, 899 48 46 10, senza filtro. Pronto? Vedete? 899 48 46 10, aspetto le vostre chiamate, signori, c'ho tutte le linee libere in questo istante. 899 48 49, ehi, ha già fatto 899 49 10 50 80. Allora il numero è questo: 899 48 46 10. Pronto?
4: Senta, buongiorno.
0: Buongiorno signora, da dove chiama?
4: Da Napoli.
0: Ditemi, sto qua.
4: E niente, volevo sapere una cosa su una mia amica.
0: E che volete sapere?
4: Sì, avrà un altro bambino.
0: Quando è nata?
4: 8-6-7-8.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzi sopra? Mazzo 1, 2 o 3?
4: 3.
0: Allora, il mazzo di sovere, io scherzo. O mazzi sovra, a me piacciono le sovere, a voi?
4: No.
0: Ma voi sapete che sono i sovere? Si mettono a maturare quelle ceppe di sovere. Sono quei frutti estivi là.
4: Sì, ma non mi piace.
0: Sono molle, erano poco molli, sono, è vero. Poi quando cadono a terra, chiac, mi pare proprio. Farò vengine a pappardella. Allora. Avrà dei figli, signora, state tranquilla, sto scherzando, bisogna fare un po' di ironia, però sapete che qua. Vedete, quando mi fate allicriare, come si dice.
4: Ma già ha una bimba, ne avrà un'altra,
0: no,
4: allora.
0: Signora, guardate, avrà io vedo qua, avrà due. Allora, mo tiene una bimba, avrà un maschio e una femmina.
4: Altri due.
0: Avrà un maschio, signora. Ha fatto già una femmina.
4: Sì.
0: E sarà un maschio il prossimo.
4: E più o meno fra quanto tempo?
0: Signor, faccia telefonato Pataterna, perché vi spiego il motivo, perché. Allora, mo facciamo le persone serie. Sapete perché faccia chiamato Pataterna per me far uscire fra quanto tempo? Perché i numeri, signora, chi l'ha inventati?
4: Chi l'ha inventato?
0: Non ha messo Pataterna, ha creato l'uomo. E poi il numero che cos'è? È una grafica, no? Numero 13, no, è meglio 17, porta più fortuna. Ma i numeri non hanno anima. Io dove mi vado a concentrare, signora?
4: Non posso
0: concentrare un coppa persona che tiene l'anima, ma non sui numeri, su un calendario che non ha.
4: Vabbè, io dicevo meno. Se
0: io
4: era
0: meno allora voi mi dovete dire vicino o lontano?
4: Vicino o lontano?
0: Vediamo un po'. Mi esce qua. Via di mezzo, signora. Non è molto lontano, è una via di mezzo. Da 1 a 10 c'è un 5, quindi è la metà, una via di mezzo. Alla fine andrà tutto bene.
4: Ho capito, ma con il marito.
0: Signora, avrà, ho detto, un maschio questa donna.
4: Sì.
0: Questa è la risposta che vi ho dato. Che c'entra?
4: No, io.
0: Il marito che c'entra? Voi avete detto fra quanto tempo?
4: No, vabbè, come che hanno un po' di problemi, perciò.
0: Ma problemi finanziari?
4: Un po' in generale, un po' di tutto.
0: Non mi posso prolungare. Se sono problemi, questi si trattano in privato, va bene, signora?
4: Va bene.
0: dopo trasmissione mi chiamate in privato e parliamo. Ma mo che ci
4: stanno. A che ora chiudete la trasmissione?
0: Signora, non lo so. Appena
4: allo stesso numero.
0: Eh?
4: Allo stesso numero.
0: Signora, al numero che sto dicendo per radio. Un bacio
4: sì.
0: Grande.
4: Anche a voi, arrivederci.
0: 899-48-46-10, questo è l'unico numero. 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
5: Pronto, chi è? Generale Taurio.
0: Buonasera, con chi parlo?
5: Con Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
5: Ah, ora sto a Tevenola, però sono di Napoli.
0: Luigi, dimmi, cosa vuoi sapere da me?
5: In amore.
0: Allora, quando sei nato?
5: 30-01-81.
0: Di cosa ti occupi, Luigi?
5: Faccio il camionista.
0: Ma tu hai avuto un sacco di rapporti sessuali, Luigi. Il tuo sesso l'hai consumato, figlio mio. No, guarda, il ricavere ta.
5: No, tu lo
0: appena
5: so.
0: Appena viene un buco, eppala. O se no ti sente male. Ma come mai, Luigi? C'hai il sesso in testa, tu?
5: Sì.
0: C'è il sexy boob. Comunque tu andrai bene, hai la ragazza, no?
5: Sì, sì.
0: Vai avanti con la tua ragazza, la metti più i corni che hanno arrivato fino a Giel. O patatena gli sto tagliando la sega elettrica perché talmente che ce n'hai fatta tu, hanno arrivato fino in paradiso. Auguri.
5: Ah, grazie.
0: Faciti bravo, quanta infedeltà, ma quanta infedeltà. Pronto, senza filtro. Pronto?
6: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, con chi parlo?
6: Silvillo Pasquale.
0: Pasquale, solo un uomo. Pasquale, tu non è che fai cose sbagliate, Pasquale?
6: No, già no.
0: Ditemi.
6: Già, se per voi cose come stanno?
0: Su che ca?
6: La data di nascita la dico in privato.
0: Allora. Pronto, dite? Sì. Attendete un attimo. Diretta, allora, le date le ho prese in privato. Che volete sapere? Voi non avete fiducia di vostra moglie, è uno.
6: Poi.
0: Giusto?
6: Sì.
0: Perché, perché. Ma voi avete incuto pure voi i corna, però.
6: Sì.
0: Voi avete fatto l'amore, da dove chiamate voi?
6: Provincia di Caserta.
0: Voi avete incuto i corna, che sta povera moglie era vostra.
6: Smagot.
0: Ma quando mai? Aglio, ma tu hai fatto amore pure che l'Ucraina, vedi che qua?
6: Bravo, sì.
0: Ti hai fatto i pompini notizie qua, come esce qua sopra.
6: Sì, no, sei grande.
0: No, io non sono grande, io sono un strunzo, sai perché? Perché se la gente come a te, tiene una moglie e la lascia là. Ma va, va, fa piacere, va da mogliere, che ti sto aspettando con la bocca aperta, che è la povera creatura. Fai schifo proprio, un abbraccio. No, mi hai fatto incazzare, perché tu non hai tradito sull'Ucraina, tieni proprio vizio e l'usess, ma poi tu hai dato sempre tanto agli altri, ma mai nessuno ti ha dato qualcosa a te.
6: No,
0: ma non mi fa incazzare, ma una mogliere va rispettata, te lavi in mutande sporca, ti accudisce, ti fa trovo piatta, pronte, gli scarole e fasul. Ma perché, scusami, tu hai mettere sti corna a sta povera Gesù Cristo?
6: C'è una guarda buona.
0: Io ti dico su Dio, te lo prometto, non ti ha fatto il corno. Anzi, lei l'ha venuto a sapere che tu hai misi il corno.
6: Sì.
0: Lei te lo voleva far pagare, ma alla fine non l'ha fatta. È stata una femmina e mezza. Non si ha visto lo stesso scaletto tuo.
6: Guarda che noi siamo separati,
0: Non mi interessa che lei ti ha lasciato, non è che hai lasciato tu a
6: essa. Sì, sì, bravo, sì.
0: Tornerai un giorno con tua moglie, ma non fai più sporcaccione, ciao. Ciao. Ma mi senti? Allora, non bisogna tradire. È normale che le sarà aiuta, ha voluto sapere tutto, è venuto a sapere tutto.

99 48 46 10 899 48 46 10 una bella canzone musicale per tutti gli amici.

0: signori, a me piacciono queste canzoni. Pronto? È caduta la linea, purtroppo. 899 48 46 10. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Ciao, sono Nicola.
0: Nico, dimmi.
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nato?
1: 25479.
0: Non ti sento più.
1: 25479.
0: Dico, scusami, tu ti allontani con la bocca o ti giri, è normale che non ti sento, vaglione mio.
1: Scusami, scusa.
0: Come si chiama la tua ragazza? Vediamo un po' perché.
1: Antonella.
0: Ma tu già vedi amata?
1: No.
0: Quando è nata Antonella?
1: 6 5
0: sì.
1: 86.
0: Andrai avanti con Antonella, non ti preoccupare, niente di grave.
1: E il lavoro?
0: Il lavoro traballa un po', ma migliorerà.
1: Va bene.
0: Auguri. Ciao, Gianna, grazie. Ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, chi è?
1: Salve, sono Mimmo.
0: Ciao Mimmo, da dove chiamate?
1: Da Nisida.
0: Da?
1: Nisida.
0: Nisida?
1: Sì, sì.
0: L'isola di Nisida?
1: L'isola di Nisida.
0: E dove si trova? Io sono un po' ignorante in geografia.
1: A Bagnoli.
0: Ah, va bene, dite.
1: Vicino Bagnoli. E volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sull'amore. Quando è
1: pronto?
0: Nata, quando è nata la sua donna?
1: Non so, in diretta.
0: Stiamo in diretta, scusate.
1: Ah, no, perché non ti sentivo.
0: In diretta? Quando è nata?
1: 12-1-71.
0: Voi quando siete nato?
1: 25-3-65.
0: Ma voi siete un separato, però.
1: Sì.
0: Eh?
1: È separato da poco, però.
0: Ve lo devo dire oppure no?
1: E come no?
0: Voglio i carti sagge leggere, cioè io non sto a pigliare in giro.
1: No, Gennaro, ti sto dicendo
0: cosa. Sei un separato. Questa è l'unica donna che ti potrà capire, è proprio questa Sagittario. Non la perdere.
1: Ah, ma è Capricorno.
0: Scusami, questa Capricorno, scusa.
1: Però veramente volevo dire una cosa. Io sto frequentando già un altro, no? Volevo sapere un po' come.
0: Perché
1: va
0: stai figlio frequentando? Ti posso dire, domandare perché stai frequentando nata femmina, non voglio.
1: Mi già separato con quella.
0: No, prima. Allora non mi hai capito proprio niente. Io ho detto una cosa, tu sei un separato?
1: Sì.
0: Oh, allora, cosa vuoi sapere, mo, da me? Ho detto, con tu mi hai dato la data di una donna.
1: Di quell'altra, era quell'altra che stavo prima.
0: Che la, segno sei tu, scusa?
1: Ariete, la, 25 allora, marzo Ariete.
0: Va bene, va bene. Allora, tu vuoi sapere praticamente?
1: Sì.
0: Quale di due devi scegliere? Quello che là?
1: No, la Capricorno? No, quella là è una partita chiusa, Gennaro.
0: La Capricorno è una partita chiusa.
1: È una partita chiusa.
0: Ma io te l'ho detto che praticamente tu sei un separato.
1: Sì.
0: E ci troviamo. Ho detto però, tu conoscerai una Sagittario, non la perdere, perché è una donna giusta.
1: Ma quella che sto frequentando.
0: Finirà con questo. Con
1: non
0: questa qua
1: finita.
0: Che. No, io vedo un Sagittario per te.
1: Ah, mi dispiace.
0: Perché questa femmina che tu te ne è nata persona, non te l'ha detto?
1: Sì, sì, lo so.
0: Ma tu sai che sei sposata?
1: Sì.
0: Questa persona che tu stai. Sai che questa persona che tu stai frequentando è sposata?
1: No, non mi mette niente.
0: Cioè, io vedo un uomo vicino a questa persona, chi è? Uguaglione, chi è?
1: Non lo so, non mi mette niente.
0: Scusami, questa donna che tu stai frequentando.
1: Sì.
0: Ha un'altra relazione con un'altra persona.
1: Ma dove erano? Allora anche il corno, cioè no.
0: Non ho detto che tieni il corno, stai dicendo tu
1: scusi,
0: che sei corno.
1: E
0: sto dicendo un'altra cosa. Sto dicendo un'altra cosa. Che nel tuo futuro, tu mi hai domandato il futuro, io ti sto dicendo, nel tuo futuro ci sarà una donna Sagittario, io vedo, e andrai benissimo. Ma tutte quelle che trovavi è tutta erba facile, ok?
1: Naccio demonio.
0: Arrivederci. Vediamo chi è. Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo, ditemi.
2: Ciao, sono Vincenzo da Napoli. Tanti auguri e comunque grazie per tutto quello che fai, Gianni, per noi.
0: Ma figurati, tu come ti chiami, Vincenzo?
2: Vincenzo, sì, da Napoli. La data è il 3 gennaio 67.
0: Dimmi, Vincenzo.
2: È sull'amore che sono. Cioè, per il momento sono solo, diciamo così. Voglio essere riuscito a trovare almeno una compagna.
0: Ma perché parli così, Vincenzo?
2: Sai, la vita non ti porta.
0: Quando sei nato?
2: 3167, 3 gennaio 67, Capricorno.
0: Tu andrai benissimo, vai avanti, un abbraccio, ciao.
2: Ciao.
0: 899-48, ma pigliata a barzelletta che ha questa musica, ma che cos'è? Allora, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Pronto?
3: Pronto, carissimo Gennaro.
0: Cara Vanna.
3: Come va la trasmissione, tutto bene?
0: Tutto perfetto, a parte la innervosita che capita spesso.
3: Ah, non ne parliamo. Non ne parliamo, numero uno ha sottoscritto. Comunque si prosegue.
0: Manda,
3: volevo sapere.
0: Manda,
3: se...
0: scusami, ti posso dire una cosa? Ti posso lasciare veramente per 3 minuti? Vado a tre, massimo 4 minuti. Ah, facciamo orologio, guardi anche tu l'orologio.
3: Niente, volevo un po' parlare degli anziani.
0: Allora io ti lascio per 4 minuti. e se andiamo sul discorso degli anziani, però non mi chiamare perché non ti rispondo.
3: Tu sei troppo caro e troppo buono. Effettivamente sei, allora, giustamente come dicono gli altri, sei la mosca bianca.
0: Io vado a fumarmi una sigaretta o a bere un caffè, ok?
3: Va bene, buona sosta, allora, un po' di ossigeno da parte mia.
0: Va bene, ti ringrazio, ti lascio in linea.
3: Va bene.
0: Pronto? Puoi andare, Wanda, puoi andare, stai in diretta.
3: Pronto, vai. Carissimi, l'argomento che desidero trattare questa volta, sapete che cosa riguardano? Forse molte persone non danno mai importanza, riguardano un po' con gli anziani. Questi vivono nel desiderio di essere riconosciuti, accolti e non emarginati. Persone sono con la voglia di essere ancora e pienamente protagoniste, insieme alla famiglia di cui appartengono. Ho qui un'autentica preghiera, incisa sulla facciata di una casa, di riposo. Che cosa ha, che significato ha? E allora dice queste frasi: benedetti quelli che mi guardano con molta simpatia, benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco, benedetti quelli che stringono le mani tremante sul mio cuore, benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto, benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza, benedetti coloro che non si stancano di ascoltare i miei discorsi, forse troppe volte ripetuti, benedetti coloro che rallegano gli ultimi giorni della mia vita. Queste parole sintetizzano tutto ciò che l'anziana ha bisogno. Allora, ascoltatemi bene, vi prego, cercate di accogliere per bene queste mie parole. L'anziano ha bisogno di ascolto, comprensione, pazienza, anche amore vero, perché tutti diventiamo anziani nella vita. La vita è una ruota, quindi cerchiamo di mettere in pratica. Quindi è indispensabile che questi sentimenti positivi, che si possono aiutare gli anziani. L'obbligo è importante, l'originalità, la valorizzazione dell'anziano, la serenità, il tentativo di restituirgli che cosa? Un po' di originalità in una nuova dimensione individuale, favorendo la famiglia, la convalida e la relazione con gli altri. Di solito il concetto di anzianità coincide con quelli di età pensionabili, verso i 65 anni. Spesso è l'epoca di cui uomini e donne sperimentano per la prima volta che cosa? Sentimenti di grande solitudine, di abbandono, di inutilità, e mettere gli anziani a proprio agio, offrire i giusti strumenti di comunicazione, nutrire una sconfinata fiducia nella loro potenzialità, stare al loro fianco per incoraggiarli, per aiutare, fare da cassa di risonanza alla loro creatività, decidere il loro bene. Questo è un compito non facile, piuttosto difficile, ma importante e indispensabile, pensando che anche noi un giorno arriveremo a quell'età. Quindi ho scritto una piccola poesiola rivolta al Signore, e questa preghiera è stata fatta da una persona molto ma molto anziana. E cosa dice? Dice: chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi. Egli mi rese debole per conservargli l'umiltà. Domandai a Gesù che mi desse la salute per realizzare grandi imprese. Egli mi ha dato il dolore per comprenderlo meglio. Domandai la ricchezza per possedere tutto. Mi ha dato povero, mi ha fatto piccolo per non essere egoista. Gli domandai ancora il potere perché gli uomini avessero bisogno di me. Egli mi ha dato cosa? L'umiliazione, perché io avessi bisogno di loro. Domandai tutto per godere la vita, mi ha lasciato la vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto nulla di quello che chiedevo, ma tu mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno, e quasi contro la mia volontà preghiere che non feci furono eseguite. Sia lodato Gesù Bambino. Fra tutti gli uomini nessuno può avere queste doti se non il Signore, che dall'alto ci segue, ci vede. Quindi vi raccomando, aiutate le persone disabili, le persone che hanno bisogno. Se possiamo dargli un sorriso e porgergli una mano, saremo certamente ricompensati anche noi, perché gli anni passano non solo per gli anziani, ma anche per voi giovani. Cercate di non allontanarvi da coloro che hanno esperienza, che possono darvi dei consigli utili nella vita. E proprio ai giovani io mi rivolgo, ragazzi, vi prego, non dimenticate che anche per voi giungerà il vostro momento, e quindi cercate di far del bene, e se avete un nonno, una nonna, stategli vicino, ascoltatelo, anche se ripete le stesse parole, ma cercate di avere pazienza, vedrete che l'affetto che vi daranno vi ricompenserà di tanti dolori, di tante contrarietà che avete avuto nella vostra vita. Mi raccomando, cercate di seguire queste mie idee, vedrete che è un'esperienza, vi daranno fatti e verità, e un bel giorno ricorderete la signorina che sta parlando al telefono, che è la doppia V, che vi vuole tanto bene. E se mi permetto di darvi questi consigli è perché vedo persone sole, abbandonate, lasciate così, senza nessun aiuto, senza un incoraggiamento, senza una compagnia. Mi raccomando ragazzi, vogliatevi bene, vedrete che anche per voi la vita sorgerà tutta diversamente. Amate le persone di famiglia, le persone che vi sono vicine, cercate di fare questo, vedrete che un bel giorno il sole penetra forte nelle vostre case, riscalderà il vostro cuore e mi darete ragione.
0: D'accordo, Marta, grazie del tuo intervento, è prezioso come al solito.
3: Grazie di tutto.
0: La mia opinionista Wanda, che sta sul sito www.gennarodauria.it. Hai sentito Riccardo Castelli, il manager?
3: Sì, ho sentito tutto, ho ascoltato tutto, ho potuto seguirti molto bene.
0: Vigamedia.it, andatelo a visitare, che è straordinario.
3: Anche in questo hai fatto qualcosa di veramente molto bello. Quindi,
0: ho trovato una fortuna veramente eccezionale.
3: Meno male, così gli altri possono comprendere l'origine della tua radio, perché era importante, perché ti conoscono alcuni molto profondamente, ma alcuni non sanno la tua origine, quanti sacrifici hai fatto per raggiungere questo posto. E oggi veramente sei compensato, perché sei arrivato all'apice della
0: stessa. Stiamo combattendo in tutti i modi.
3: Meno male, questo però mi fa piacere.
0: Siamo persone oneste, lavoriamo su codici onesti.
3: È il punto, ed è quello importante. Tu fai parte di
0: non rubiamo niente a nessuno.
3: Ma tu fai parte di quella categoria, perché ti sei costruito da solo.
0: Perché il Gennaro d'Auria è quello che sentite in diretta, è quello che sentite sempre da vicino, sono lo stesso. Un bacio, Wanda.
3: Ciao, grazie di tutto. Ciao, buona giornata, buona continuazione. Ciao.

0: su queste dolcissime note anche il mio giardiniere, eccolo qua, non poteva mancare, Tony.
1: Oui, Gennaro.
0: Carissimo, tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Ti hanno tolto tutti quei denti?
1: No, ce ne sto ancora continuando a fare terapia, Gennaro.
0: Mi raccomando, quando metti una bella dentiera.
1: Aspetta,
0: a me mi è arrivata una farfalla qua, che non è una farfalla, che vuoi mettere la dentiera di plastica.
1: No.
0: Non fa nessuna stronzata, tanto.
1: Perché mi ha rovinato,
0: no. Alza la voce.
1: Perché mi devo rovinare?
0: Per risparmiare, mettete una bella rendiera, vai da un professionista, non mettere la rendiera che mentre parla se ne cara la bocca, a roba che succede? Facciamo una brutta figura.
1: Tu sei
0: il mio giardiniere, devi mettere dei bei denti in bocca, no, che là ha installazioni, che vita e vitarella, ci mette pure un transistor, a così praticamente vedrai che puoi masticare molto meglio, va bene?
1: Stammi a sentire, spendo qualcosa in più, però ma ci mettere una cosa proprio come dici.
0: Io questa farfalla che ha parlato l'ho cacciata fuori dagli studi. Agit, oh. Vai sull'albero che Antonio, il mio giardiniere, ha potato. Quindi hai fatto un bel lavoro, grazie, andò. Ma portamela sta pianta pur tu alla roccia, che mi faccio certi spremuti e ti manda benedizione, portamela.
1: Ma io le tue benedizioni già ce l'ho dalla mattina alla sera.
0: Ma te ne faccio ancora altre, portami per piacere una pianta pur tu alla roccia. Ma ad essere buona, non da seccando.
1: No, Gianna, volevo fare tanti complimenti a Banda che ci manda sempre quelle cose, diciamo.
0: Certo. Sempre i consigli.
1: Ti raddolcisce il cuore. Più di lei che possiamo sentire, che ti devo dire? Tanti complimenti a Salvatore Appaia pure che ti sta lavorando, cose.
0: Certo.
1: E tanti bacioni a tua mamma,
0: Io ti ringrazio tanto, ti voglio bene e ti abbraccio.
1: Oh, sentiamo, prima c'è una cosa che faticamo.
0: Adesso è un periodo...
1: Che facendo, allora.
0: Sì. Un bacio, ciao Antonio.
1: Qui, tanti bacioni, c'è una, a te e tutti quanti, buon lavoro.
0: Antonio, ma dove ti trovi adesso?
1: Sta a scafati, c'è una.
0: Stai lavorando?
1: Sì.
0: Antonio, non ti scordavi, andi portuale.
1: Non ti preoccupare, mo' becchi.
0: Bene, ci tengo molto.
1: Non ti preoccupare.
0: Però la pianta è già bella cresciuta, che mangia subito.
1: Non ti preoccupare, stai nei miei pensieri.
0: Ti mando una canzone solo per te. Io vado in privato al numero 899 48 46 10. Se volete un buon giardino potato, rivolgetevi a me che vi mando Antonio. A così facciamo fatico pure a stu creatura. C'è una telefonata, pronto? Tony? Tony è caduto, vediamo chi è. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve.
2: Salve.
0: Con chi parlo?
2: Senti, Gennaro, sono Antonio.
0: Ciao, un altro Antonio, benvenuto, dimmi.
2: Senti, Gennaro, volevo sapere una cosa sul futuro. A livello sentimentale.
0: Allora. Andò, ma tu hai avuto una brutta batosta, figlio mio. Un attimo solo, scusami, fammi vedere un attimo chi è. Pronto?
3: Gennaro?
0: Sì, chi è?
3: Ciao, sono Erminia.
0: Sì, sei Elvira?
3: Erminia.
0: Allora, abbiamo Erminia e poi all'altro lato chi abbiamo? Come ti chiami tu?
2: Antonio.
0: Allora, abbiamo Antonio ed
3: Erminia.
0: Senti, devi parlare vicino al telefono.
3: Mi senti?
0: Ma molto male.
3: Mi senti adesso?
0: Un po' meglio, grazie.
3: Ok.
0: Allora,
3: Erminia, ho detto.
0: State ascoltando la radio?
3: Adesso in questo momento no, perché ci sono interferenze. Non
0: c'è nessuna interferenza, perché c'è anche l'amico Antonio che vuole sapere sull'amore. Saluta l'amico Antonio, andò, saluta questa ascoltatrice, vai.
2: Ciao Elvira.
3: Ciao.
0: Allora, andò, che lavoro fai?
2: Io sono impiegato.
0: In che cosa?
2: Ah?
0: In che cosa sei impiegato?
2: Io sono impiegato comunale.
0: Benissimo. E invece la ragazza, tu, che cosa fai di bella?

0: nella tua vita?
1: Faccio i capelli, sono parrucchiera.
0: Meno male, tagli, fa un bellone a tutto quanto, che il capo non ha ragione né più.
1: Bravo! Hai ragione, grande Gennaro.
0: Tesoro, con te ci sentiamo dopo, perché prima Antonio ha telefonato, rimani in linea tu.
1: Ok.
0: Antò, dimmi, cosa vuoi sapere?
2: Niente, Gennaro, volevo sapere un poco sulla vita sentimentale, il mio futuro.
0: Vediamo un po', quando è nata la tua ragazza?
2: Il 22.
0: Sì.
2: 7.
0: Paru papa un goppa poltrona, andò, si sente nei casut, sembra il papa quando esce dalla finestra. Vai.
2: Non è colpa mia, c'è Naro.
0: Va bene. Dimmi.
2: 84 comunque.
0: Ma io vedo che è una brava ragazza questa qua, ti vuole bene. Qual è il problema, Tony?
2: Niente.
0: Non ti tradisce. Qualche volta hai fatto tu scurnacchiata, andò.
2: Sì, non ti nascondo.
0: Andò, dove hai fatto l'amore? Confessa il tuo peccato.
2: Come?
0: Dove hai fatto l'amore? Con chi?
2: C'è una in vacanza con un'altra ragazza.
0: Io vedo una scogliera, un palazzo, una casa vecchia, chini ragnatele e pipistrella e una funillandina. Andò. Andò.
2: Diciamo così.
0: Era una casa in costruzione, ca. O un hotel vecchio. Che cos'era?
2: Era un hotel.
0: Era un hotel. Ma te ne hai visto bene, compara mia? La uccella ha respirato l'aria marina.
2: Ne hai fatto... fatto una cosa, si dice, ma io non ho finito
0: l'altro. Un saltimbocco ti ha fatto buono, come vi caccava, io. Ha fatto un buono saltimbocco, Tu rire. Comunque ti sposerai, non fai più sti cose, perché non se lo merita questa ragazza, che è un angelo. Vediamo la ragazza che dice, ringrazio. Vero oppure no, parrucchiera?
1: Ciao Gennaro, dimmi.
0: Che consiglia dai ad Antoni? Fammi sentire.
1: Che la metti il corno, perché le buone ragazze sono difficili da trovare.
2: Grazie del consiglio.
1: Pronto?

0: A parrucca non risponde più. Parrucchiera!
1: Uè, Gennaro!
0: Tu non parli più, non ci dai un consiglio,
1: no,
0: a suo
1: don. Gliel'ho dato.
0: Che consiglio gli hai dato?
1: Ho detto devi fare il bravo, perché le ragazze sono brave, sono difficili da trovare.
0: Andò, hai sentito?
1: A fondi mettere il corno.
0: Andò, hai sentito?
2: Vabbè, ma non credo che tu hai fatto sempre la brava ragazza.
1: Sempre, non sempre, però adesso la sto facendo.
0: Qualche volta se ne è caduta la parrucca, capo.
2: Non sempre,
0: Qualche volta la parrucca se ne è caduta. Ma prima si mette a fare a burro, no? No, dica, la parrucca qualche volta pure se ne è caduta a te.
1: Boh, è normale.
0: E allora non può do consigli a Donio.
2: Allora non può do consigli a me.
1: Vabbè, ma adesso, no. Ma cose da ragazzina, adesso da tutta non lo farei mai.
0: Bella mia l'esperienza, però primi di mettere a fa amore, tutto è concesso perché si devono fare esperienze, questo sì. È vero. Ogni tanto se ne è caduta la parrucchia a Mavrea.
1: Da piccolina.
0: Tesoro, risolviamo andò un attimo un problema a Stavaglione. Allora, che vuoi sapere, tesoro?
1: Allora, Gennaro, io tra alcuni mesi mi devo sposare.
0: Assa fa di.
1: E vorrei sapere se andrà.
0: Ti piglio mai la patente però,
1: Io?
0: Chissà, tengo Madonna, povera nuova. Non me ne ha nessuno sotto perché oggi con i tempi di oggi.
1: No,
0: mica
1: no,
0: bevi
1: no.
0: Alcol, tu no,
1: No, non bevo.
0: Meno male.
2: Scenario molto.
0: Tesoro, come sei ironica?
1: Ogni tanto.
0: Allora, tu che ritta che tu bevi alcol?
2: Sì.
0: Andò, non fu ubriacone, ogni cosa, sta a tuo posto tuoi.
2: Che già faccio?
0: Ma che già fa? Che già fa? Roppa ti mette una canzone. A te ti piace vivere alla grande, secondo me,
2: Sì. Roppa, rock and roll.
0: No, killer è nata cosa, patatine e popcorn. Non abbiamo brugliò il coso. Allora, sentiamo sta bella ragazza che dice.
1: Grazie.
0: Antonio è stato a fare la villeggiatura, se ne è giunto, Antonio, è caduto. Allora, no, e sentiamo che ha combinato Antonio. Allora, che stavi dicendo, tesoro?
1: Allora, tra alcuni mesi io mi devo sposare.
0: Veramente auguri di cuore,
1: Grazie, Gennaro. E siccome c'è una piccola situazione un po' brutta in famiglia, vorrei sapere
0: chi
1: se
0: è brutta,
1: Caterina? No, però è una situazione tra il mio fidanzato e la mia famiglia.
0: Maronna, ma perché non si fanno i fatti allora i genitori?
1: Quindi possono solo i genitori, che le pura gente attorno, Gennaro.
0: Ma voi, la colpa è sulla vostra, mo ti spiego un po' chi. Voi vi volete bene, scusate?
1: Sì.
0: E perché date importanza a sta gente? Non sai, ho fatto i Garibaldi? Sta a Torre del Greco, a statua di Garibaldi, a piazza Luigi Palumbo.
1: Sì.
0: Sta, all'epoca si stava a lire, teneva 1.000 lire in mano, che tanno 1.000 lire quando mettete una statua è come, che te posso dire, è come 500 euro di oggi, vai?
1: Sì.
0: Anche qualcosa in più. Perché l'hanno messa, mi pare, se non vado errato, nel 1850, una cosa che sta statua di Garibaldi, ma non mi ricordo la data, posso sbagliare, e 1.000 lire è come 1.000 euro oggi, all'epoca, pure di più, molto di più. E chi ha mattetta là per chi se facevi i fatti suoi, tanto è vero, stiamo in quest'anno e ha ancora a mano 1.000 lire. Nessuno si auto appigliò perché nessuno si fa i fatti suoi. Siete voi che non dovete dare agio di entrare nelle vostre situazioni, tesoro mio.
1: Sì, lo so.
0: I genitori devono correggere i figli quando un figlio, per esempio, piglia una mala via, quando c'è queste cose qua, allora il genitore deve intervenire ed è normale. Ma cosa hanno fatto i fatti allora?
1: Sì.
0: Tu andrai avanti, ti sposerai e andrai bene, tesoro mio, va bene?
1: La gente si risolverà tutto.
0: Andrà benissimo. Faranno pace le famiglie, vedrai, verranno pure al matrimonio e a Roppa si appiccia che è nata da volta, perché sono abituato sempre a fare tracumella.
1: Poi dopo vedremo.
0: Tesoro, ti dedico a te ed Antonio.
1: Gennaro, un attimo una cosa, l'angelo della fortuna, come si chiama?
0: Ma te l'ho detto già, Ciciput, l'angelo dei soldi.
1: Ah, ok.
0: Poi c'è Cucubel pure. Cucubel. Te lo sei dimenticato? Cucubel, dillo
1: no,
0: un attimo.
1: No. Cucubel.
0: Ok, un bacio grande.
1: Grazie,
0: ciao tesoro,
1: ciao.
0: Allora, adesso io metto il pezzo per la parrucca e per il nostro amico Antonio. E dopo vediamo prima chi è sta diretta. Pronto?
3: Che è Gennaro?
0: Sono Gennaro D'Aurio. Salve. Aspetta, signora, da dove chiamate?
3: La pianura, ti passo la zia, aspetta.
0: Passatemi la sbinnonna che è meglio. Allora.
3: Sì, un attimo.
0: La zia o la sbinnonna? Non ho capito. Allora, signori, velocità, che devo passare la musica, che devo andare in privato. Mi cercano, sono il ricercato, prego.
3: Pronto?
0: Signora nonna. Gennaro. Nonnetta?
3: Sì.
0: Nonna, salve, dite.
3: È Gennaro.
0: Hai alzato la voce, che io sono un poco sordo, ma già visto. Uditok, perché vi è tenuto anche di ricci. Tengo l'Uditok, dite.
3: Vorrei sapere qualcosa di mio marito.
0: E quando è nato il suo marito vostro? Quando è nato?
3: In 33.
0: Marone, signor, ma chi le tiene l'età? Ma che pensate che chi lo povero vecchio, cioè, vi tradisce, signora?
3: No,
0: Bene?
3: No, no, no.
0: E che volete sapere su questo signore del 33? Ma come si può fare?
3: E poi le vorrei salutare, mi ha salutato, che su le vorrei?
0: Va accontentati poco. Signora, io non sono un medico. Allora, voi che soffrite di salute?
3: No, un evresi
0: se ne raccolta. Signora, ma io non sono un medico, per favore. Vi voglio un sacco di bene, ma io mi rego, non faccio. Signora, ascoltatemi un attimo. Questa
3: sono una cosa che volevo dire.
0: Che tenete, signora?
3: Sanna Priate, voi sapete cose in generale.
0: No, signora, mi dovete fare in diretta una domanda, ma fatta per bene. Che volete sapere?
3: Voglio sapere, a me e mio marito, che è successo a Napriate?
0: Se vanno a pigliare la terra, chi sa va a pigliare sta terra?
3: Un padrone, perché sa ma pusir qua dentro.
0: Un padrone so pigliare la terra o a casa?
3: A terra a casa mi fa da pusir, a terra sola.
0: E perché, signora, avete fatto queste cose illecite?
3: Perché non te ne metto, non sa persona, te ne scucco.
0: Ma perché, chi sa mi sa l'avvocato, signora?
3: Fa voglia.
0: Signora, no. Purtroppo lui tiene estremiente, tiene tutte cose, i disegni, il geometra, tiene tutte cose che dimostra quella è terra sua, signora, mi dispiace.
3: Non niente, sono 40 anni.
0: Ussaccio. Ma mettete l'avvocato, queste sono cose avvocate.
3: Ma non è l'avvocato, mamma mia. Non sa come
0: io so qua. Che mi pare che dopo tanti anni che uno... Vediamo, ma comunque...
3: Assolutamente non pretende assolutamente la sua.
0: Alla fine verrà preso un accordo, io vedo qua.
3: No,
0: signora, non sono un medico. Che cosa soffrite voi? Posso vedere solo. Ma che cosa? Signora, scusate, voi che soffrite? Io come fa? Se voi andate da.
3: Avicchiai,
0: avete una vita lunga, signora. Godetevela. Avete una vita lunga. Se vi sentite un fastidio, andate dal medico, perché io dire che non faccio. Io posso dalle carte, posso solo. Io posso solo vedere se uno migliora.
3: Io voglio bene tutte cose, tanto che volevo dire come.
0: Signora, ma scusate, bella mia, ma mica mi posso mettere a fumare cacca a dread. Io non sono diplomato e laureato in medicina, però vedo che avete una salute di ferro, andrete avanti. Se vi sentite cacca...
3: 500 anni pure a buccia.
0: Grazie, nonnetto, un bacio e buona giornata.
3: Bacio pure a buccia, arrivederci.
0: Io, umire che non faccio, mi dispiace, ma per queste cose vi dovete rivolgere al... Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, Gennaro?
0: Allora, un attimo solo, per intervenire in questa trasmissione prendete carta e penna o la vostra agenda e segnatevi questo numero 899-48-4610. Pronto?
4: Pronto, Gennaro, sono Anna.
0: Non vi sento, alzate la voce
4: Anna,
0: perché non vi sento. Ballate vicino al telefono.
4: Sono Anna, ho il telefono in mano, si sente adesso?
0: Grazie, ma molto male, signora, dite.
4: Devo alzare ancora di più la voce perché
0: vi ringrazio molto.
4: Anna, allora mi chiamo.
0: Anna, ditemi.
4: Sì, volevo sapere tra me e mio marito, però se vi posso dare la data in privato.
0: Sì, un attimo solo. Allora, state in privato, dite la vostra data. Sì. Sì. Va bene. Ok, ok. Signora?
4: Sì, ditemi.
0: Che volete sapere sul vostro marito?
4: Come vanno le cose tra me e lui? Che veramente c'è una donna che lo importuna, che lo infastidisce.
0: C'è una donna che lo infastidisce?
4: Sì, sì, sì.
0: E signor, voi non avete preso nessuna precauzione di parlare con vostro marito?
4: Lui dice che è solo lei che lo disturba e basta.
0: Vediamo un po'.
4: Volevo capire meglio.
0: No, ma scomparirà questa donna, signora, state tranquilla. Suo marito a lei non la tradisce.
4: Sì.
0: Auguri,
4: bene,
0: buona
4: allora,
0: giornata.
4: Grazie.
0: Arrivederci.
4: Arrivederci.
0: Allora, signori... Io vado in privato, 899 48 46 10, mi dispiace, vado in privato, prima di andare, ok, vado in privato, 899 48 46 10, ho messo il telefono fuori posto, 899 48 46 10, vado in privato. La canzone A me piace vivere alla grande la ripropongo per intera.

piace vivere alla grande, Fanigliulo, canzone che presentò a Sanremo, molto criticata, poi non so il perché. 899-48-4610 in privato Gennaro D'Auria.

0: Allora a me piace vivere alla grande. Andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve a lei, mi dica da dove chiama, come si chiama?
1: Amedeo da Santa Anastasia.
0: Amedeo, dimmi cosa vuoi sapere da Gennaro?
1: Sull'amore.
0: Allora, vediamo un pochettino sull'amore.
1: Se la mia moglie mi vuole bene o no?
0: Quanto sei nato, Amedeo?
1: 22-8-77.
0: Tua moglie quando è nata?
1: 18-4-77.
0: Guarda, tiene una moglie oro. Guarda, non c'è niente da dire su tua moglie. Ma per carità. Amedeo.
1: Dimmi.
0: Vai avanti. Magari sposerei io una donna come quella. Eccezionale. Vai
1: io avanti. Io ho fatto un po' di guerra per conquistarla, però l'ho ottenuto quello che
0: ma che è una figliola che è uno stampo vecchio, capisci?
1: Ho capito.
0: Tiene il sangue nelle vene. È una grande creatura, una grande donna. Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao Amedeo, grazie.
1: Ciao,
0: a te.
1: Ciao.
0: 899-48-46-10. Vediamo senza filtro. Pronto?
2: Gennaro, sono sì. Sempre il Papus Michele Ratzinger.
0: Ah, chiama... non poteva mancare il nostro appunto Michele Ratzinger. Come stai Michele?
2: Devo dire la verità, non tanto bene. Visto
0: ma che c'hai? Mi fai preoccupare?
2: Vengo dagli ultimi giorni in cui ho avuto un po' di febbre. Stamattina non sono andato a scuola e tutto il resto.
0: Poverino, questo mi dispiace.
2: Però mi sto riprendendo tranquillamente.
0: Metti un suppostino.
2: No, non le compresse.
0: Ah, va bene.
2: No. No,
0: dimmi caro, dimmi.
2: No, ti chiamavo così giusto per salutarti.
0: Sei molto caro. Come va il sito? Come sta andando?
2: No, sta andando bene.
0: Visitate gennarodauria.it, il sito dei miei cari amici.
2: Anche se siamo in attesa del grande sito RCS Network.
0: Lo so, avete sentito, no?
2: Sì, la sto seguendo la diretta. Stamattina grazie. non sono andato a scuola, quindi ho avuto modo.
0: Metti un saluto scritto da Andrea, l'angelo azzurro da parte mia, eh?
2: Va bene, lo contatterò dopo.
0: Grazie. Va Michele,
2: bene.
0: Buona guarigione.
2: Ok.
0: Ciao, bello.
2: Ciao, Gennaro.
0: Carissimi ascoltatori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Questo è il nostro numero per contattare il vostro Gennaro D'Auria, veggente e cartomante. Pronto?
3: Buongiorno, senta, posso andare un
0: buonasera,
3: attimo in privato?
0: Signora. Buonasera, dite.
3: Potrei
0: allora,
3: parlare
0: con chi
3: privato?
0: Parlo? Sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
3: Sono Angela.
0: Ciao, da dove chiami?
3: Da Napoli.
0: Angela,
3: posso andare?
0: Dimmi, cosa vuoi sapere?
3: Posso chiedervi una cortesia di
0: no,
3: andare
0: in privato?
3: Un
0: non ci vado perché non posso andare in privato. Sarebbe
3: e io non ci riesco.
0: Che cosa non
3: a
0: riesco?
3: A parlare con voi in privato.
0: Mi dispiace, io non ci posso fare niente perché sto in diretta in questo
3: momento. E allora perlomeno i dati.
0: No, i dati in privato, sì, un attimo. Ditemi quando siete nata. Va bene. Ok, ho preso i dati in privato, la sua voce non si è sentita.
3: Questa persona, vorrei sapere se questa persona è, come dire, attivo o passivo.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Da quanto tempo? Ma voi, questo è vostro marito?
3: No, è un marito di una mia amica.
0: Signore, che hanno avuto a dire che un marito chiesto, insomma... fa l'amore con gli uomini?
3: Anche.
0: Hanno detto che era un gay?
3: Sì.
0: Ma
3: va a donne, femmine e uomini.
0: Un attivo e passivo?
3: Sì, attivo e passivo.
0: A me questa cosa non mi risulta proprio. No. Assolutamente, quest'uomo è solo da aiutare psicologicamente, ma non è un attivo e passivo, questo è un uomo. Quanti figli ha? Questo uomo quanti figli ha?
3: Una
0: femminuccia?
3: Sì. Avrà un altro bambino?
0: Sì, non lo so questo perché non l'ho visto, però non è un attivo e passivo, signora. Questo è un uomo. Le chiacchiere della gente,
3: sì.
0: Voi state troppo a sentire le chiacchiere della gente, perciò la gente alle volte è distruttiva.
3: Sì.
0: Signora, dite a questa amica che invece di pensare a sti cose, che pensassi cose serie, i prepara a tavola, i ci fa una bella cena, allumi candela, vrita roppa e dopo nudi nel letto, vrita come sombra in coperta a coppulietta, faccio vedere se chi sta ricchiuno oppure no. Ma quando mai? Andate avanti, signor, dite a Angele che prepara una bella tavola con due bei candelabri, allumi candela, con le candele rosse, quest'uomo è un uomo.
3: Ma un'altra cosa.
0: Arrivederci, signor.
3: Un'altra cosa.
0: Nata coscia.
3: E posso sapere se quest'uomo avrà un'altra bambina?
0: Non lo so, questa è un'altra domanda, devo riaprire le carte. Signora, dopo questa lo possiamo vedere anche in privato. Arrivederci. Allora, io non posso scontentare tante persone che una domanda, perché in privato mi volete fare pure 100 domande, ma in diretta vi supplico. Una domanda, quest'uomo non è un gay, non è quello che dite voi, è una brava persona, è un uomo. E poi un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature che producono più degli uomini e più di altri, sono delle persone speciali, io non sto contro niente e nessuno. 899 48 46 10, linee libere, sentite? Ma tu non rispondi mai. Signori, linee libere, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria, solo verità. www.rcs network, da visitare, il sito di Radio Camaldo Listerio. Ciao Ricky, ciao Gali, ciao giornalista mio preferito, giornalaio sfregioso. Ciao Andrea, Angelo Azzurro, Saturno, ciao ragazzi a tutti, Voodoo, Gennaro Mito, a tutti, Annello, a Minollo, a tutti, a Miss Schiettin, a tutti qua, io non ricordo tutti i nomi, a tutti, a Michele Ranzinger. Forza signori, 899 48 46 10, forza e coraggio che tutte le linee sono libere. 899 48 46 10, tutte le linee sono libere. Io vi dico la verità, non c'ho peli sulla lingua, perché il mio lavoro è questo, quello che vedo dalle carte, quello vi dico. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve.
3: Salve. Senta, io vorrei sapere se avrò una prossima gravidanza.
0: Sì, datemi la vostra data.
3: Sì, 8678.
0: Ma lei è stata operata all'utero, signora?
3: No.
0: O avete fatto una pulizia dal ginecologo? Alle
3: sì.
0: Borse? Dico, avete fatto una pulita alle... Fatevi vedere dal ginecologo, fatevi una bella pulita, da parecchio che ci mancate.
3: Sì.
0: Fatevi sì. Fare una bella pulita alle borse, signora.
3: Oh.
0: Ogni tanto ci vuole, non vi pare?
3: Sì,
0: è un consiglio.
3: No.
0: Vediamo un po'. Signora, ma pure a voi vostro marito dicono che è un po' omosessuale?
3: È un po' omosessuale. Come dicevano.
0: Ma non è vero.
3: Non credo proprio.
0: Ma quando mai? Tutte stronzate.
3: Ma
0: all'inizio
3: infatti,
0: che vita fidanzata
3: infatti.
0: Pure ricevono che era ricchiuno marito
3: sì,
0: vostro.
3: Sì, sì, sì, sì. È
0: ma,
3: vero.
0: Ma la gente quanto fa schifo alle volte.
3: Fa schifo, sì. Ecco.
0: Da dove chiamate tesoro?
3: Da Napoli.
0: Signora, voi avrete un figlio maschio.
3: Perché già ne ho una femminuccia.
0: Avrete un maschio, ho detto.
3: Ah, sì,
0: le carte mi dicono un maschio. Auguri.
3: Grazie, arrivederci.
0: 899 48 46 10 899. Ma com'è possibile? La gente è da parlare. Io non sopporto l'ipocrisia, non sopporto le persone che parlano dietro alle spalle. Chi le so peggio le femminelle? Perché si dice si peggio in un femminile? Perché di solito il femminello è un po' pettegolo, parli chi l'altro. Allora, voglio dirvi questo, non dovete fare queste cose, non dovete distruggere gli amori. Fate letteralmente schifo se vi comportate in questo modo. Fate letteralmente schifo, ve lo dico in diretta, da vicino e come volete, scritto anche su carta, intestata. Che volete più? Mi sono fatta così. O mi sopportate come su, oppure cagnate radio. 899 48 46 10. Vado in privato. E ora, una bella canzone. Una bellissima canzone. Eccola qua. La mandiamo questa qua, appunto, al mio tecnico in redazione, Jerry. Ciao Jerry, ciao Salvatore. 899 48 800 46 10, vado in privé, in privato, seguitemi e ai telefoni rispondo solo io, Gennaro D'Auria.

0: però io c'ho le dirette. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto, Gennaro.
0: Con chi parlo? Come ti chiami? Ma vi sentite?
1: Sì, Gennaro, dimmi.
0: Come vi chiamate?
1: Vincenzo.
0: Vincenzo?
1: Sì.
0: Quando siete nato?
1: 21-7-75.
0: Tu hai due figlie femmine?
1: Sì, due figlie femmine, sì.
0: Desideri un maschietto, eh?
1: Desideriamo un maschietto, sì.
0: Semina che verrà, semina che verrà. Sì.
1: Da quando? Non lo sai.
0: Non mi chiedere il tempo. Ah, è vabbè, destinato che avrai un... È destinato che avrai un maschietto, però ti voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Stammi bene a sentire, perché io sono onesto e sincero.
1: Sì, lo stagione, io ascolto sempre, sì.
0: Allora, tu devi provare due volte, perché sì, uno perché do una femmina e un maschio. Se verrà un'altra femmina, dopo è sicuro è nato maschio.
1: Va bene, ce l'ho.
0: Ti devo, adesso, ti devo essere onesto. Voglio, la prima cosa è l'onestà.
1: Sì, ma io sta, Gina, ma io ti ascolto sempre.
0: Perché io portassi pure che tu vieni primo maschio, sì, e ti fermi.
1: Vabbè, e Gina, pure una quando, femmina. Scusami, Gina, per quale guarda salute, tutto a posto?
0: Io non sono un medico.
1: Ah, vabbè, diciamo.
0: Che cosa soffri tu?
1: No, niente, così, ho chiesto così.
0: Io posso vedere solo se c'hai vita lunga.
1: Sì.
0: Vai avanti, vai, vai.
1: Vabbè,
0: avanti.
1: Grazie, Gina.
0: Ciao,
1: bene. Ciao, ciao, Gina.
0: 899-48-46-10, pronto?
2: Gennaro D'Avrio.
0: Gennaro D'Avrio qui presente.
2: Io ti dovevo richiamare per forza, Gennaro. Io ho chiamato un'oretta fa.
0: Sì.
2: E mi ha detto che quella che stavo io stava
0: tu
2: con
0: tu sei il Capricorno?
2: No, l'Ariete.
0: Fammi sentire, che è successo?
2: Tu hai detto che quella che stavo c'aveva un altro.
0: Ho detto, vedo la presenza di un'altra persona, sì.
2: E c'avevi ragione, no, io ti avevo chiamato perché tu c'avevi ragione.
0: Ma che
2: io non ho mai picchiato una donna, ma io aiutato la casa e le ho buffate di mazzate.
0: È sbagliata a fare sti cose, ma chi dai che hai davanti? Ma scusa, no, non mi piace sta cosa, scusami, ma perché fai di queste cose? Ma scusami, ma tu perché non parli con la bocca? Lei ha ammesso, no, di avere un altro uomo?
2: Sì, però se ho te ammazzato, cioè quando io
0: ma non si fanno sti cose, figlio mio.
2: No,
0: no, no, no, no, non sono d'accordo, mi dispiace. In mano quella una femmina, non so, non si mette in mano.

0: no, no, scusa, Ariete mi fa parlare. Mi fa parlare. La prima cosa, non hai agito bene. Perché se tu utilizzi la cartomanzia per queste cose, io non ci sto. Allora, ti voglio dire solo una cosa. Tu dovevi parlare con lei e dire, senti, io ti voglio bene, ma dimmi la verità. C'è qualche altro uomo?
1: No, così ho già fatto. Ho fatto così. Ho detto, ma, senti,
0: ma tu sai che ne zapicchia una femmina?
1: Ma io non mi sono mai permesso.
0: Ma
1: però
0: non lo devi, non te lo devi.
1: Situazione...
0: Ma quella se ti va a denunciare fa meglio cosa? Perché in mano quella una femmina non si mette.
1: No, io accido proprio.
0: Ma per cuore di, in mano quella una femmina non si mette. Fammi la cortesia, non mi chiamare più. Ma per amore di, ma tu sei scema, vai a mettere in mano quella che è la creatura. Anche se lei ha ammesso di averti tradito, ma non hai picchiova. Ma che sono queste cose? Ma no, no, non è così, amici miei, eh. Non è proprio così. Non è così. Non è così. Assolutamente. 899 48 46 10.

0: Gennaro, sono il ragazzo di prima che voleva sapere qualcosa sull'amore.
1: Sì. Ma tu hai saputo che ha combinato kill?
0: Ma non so faccio, no.
1: Ma infatti, anche se la ragazza ha messo io gli fosse agua, io non si denunciò a kill, perché non si fanno queste cose.
0: È vero, sì.
1: Cioè, ognuno ha sbagliato.
0: Ma poi non si tocca nemmeno con un dito.
1: Ma per carità, io leggo le carte, poi le carte si fanno pure sbagliare, non è che io sono Dio, sono infallibile, pure io posso sbagliare.
0: Sì, sì, no.
1: La ragazza ha detto che l'ha messo, vabbè. Questa comunque non si agisce in questo modo qua. Io andrei da carabinieri e denuncerei lui che mi ha messo le mani addosso, perché in mano quelle femmine non si mettono. 899 48 46 10. Ti prego, non mi chiama proprio più, perché io non supporto l'uomo che mette in mano quelle femmine. Fa parte di essere uomini di merda così. Dimmi, cosa vuoi sapere?
0: Ma qualcosa sull'amore, sono il ragazzo che...
1: Ma io facessi, questa non è una diretta, questa è una guerra, è una guerra. Poi uno dice, ma perché non vai in diretta? Perché non fai? Perché sente l'elemento con Machil. Andiamo a muovere, Ha messo in mano un culo. Ma per piacere, ma perché i tuoi corn in passato erano già emesse? Dimmi,
0: Ma qualcosa sull'amore, qualcosa del futuro, perché non sono nemmeno fidanzato.
1: Tu troverai sia lavoro che fidanzato di una ragazza, non ti preoccupare. Dammi la
0: mi
1: tua
0: sposerò,
1: data.
0: No.
1: Dammi la tua data.
0: 8288.
1: In mano quella una femmina, quella una vagliona. Maro, c'è il matrimonio, non ti preoccupare, andrai a migliorare. Ciao.
0: Se no, io tengo un debole per una vagliona, Posso darla in privato.
1: Aspetta un attimo, ma lei è libera oppure no?
0: Sì, è libera.
1: Quando è nata? Vabbè. Sì, vediamo un attimo. Mazzo 1, 2 o 3, veloce, che già mi ha già ingazzato. Scusami, mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
0: 3.
1: Aspetta un attimo. 3?
0: Sì.
1: Allora. Non è questa la donna che tu sposerai, ci sarà un'altra donna, mi dispiace, ti devo dire la verità.
0: Non provo niente per me.
1: No, non è che non provo niente, c'è simpatia, ma no, oltre alla simpatia non vedo altro.
0: Ah, vabbè, ce l'ho.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Io vorrei che l'amico di prima mi ritelefonasse, perché voglio chiarire una cosa con lui molto importante. L'amico che ha picchiato questa ragazza, se mi può chiamare un attimo, perché io voglio chiarire questa cosa in diretta, perché uno non sa da comportare in questo modo. Se sei all'ascolto, chiamami un attimo, Ariete. Ce l'ho con te, Ariete. Se mi puoi chiamare un attimo. Allora, pronto? No, è caduta la linea. Andiamo avanti, 899. Voglio chiarire questa cosa perché non è possibile. Pronto? Un attimo. Pronto?
2: Genna, dimmi. Allora, hai detto che ti volevo chiamare.
1: Sì, ti voglio dire una cosa. Secondo te è bello il tuo comportamento?
2: No, Genna, io ti ho detto non ho mai picchiato una donna in vita mia.
1: Ma
2: però gliel'ho chiesto, ho detto, senti, se c'è un altro, dimmi. Io mo sono uscito da una situazione che sono separato, no?
1: Tu capisci che psicologicamente non stai bene?
2: Ah, mi stongo buono, già.
1: No, aspetta, fammi parlare un attimo. Non ti voglio attaccare, voglio dirti una cosa. Per mettere in mano quella navaglione, cioè, uno psicologicamente non sta calmo, sta teso, sta nervoso, perché tu già esci fuori da un brutto matrimonio, da una brutta separazione. Io ti voglio anche capire su questo, ma ci stavano modi e modi di trattare una persona.
2: Io sono andato da lei.
1: Cioè, ecco, ma se ti voglio far capire una cosa, se un amico a te, perché carto Dio si possono anche sbagliare, non è detto che io sono infallibile.
2: No, ma io ti volevo ringraziare, ti ho chiamato per dire che sei
1: allora,
2: grande.
1: Tu mi dovevi ringraziare senza mettere le mani addosso a quella ragazza. Perché in mano gol non c'hai da mettere. Io
2: ma
1: su qui
2: sotto immazzato,
1: che la cosa mi ha già pigliato proprio i collare.
2: E io sai, ma io pure sono pigliato collare. Io ci ho 4-5
1: prometti, prometti in diretta che non lo farai mai più una cosa.
2: Ma non lo farò mai più, anzi, Voglio proprio giuro che è femmina, guarda.
1: No, stai un po' troppo esagerando, ma perché? Non ti preoccupare, che
2: no, una cosa voglio da te, se è possibile, non voglio rubare del tempo perché è prezioso, dobbiamo dare spazio pure agli altri. Tu mi devi fare un po' le carte per vedere il mio futuro, quello che viaggio fa,
1: dammi la tua data signore. Precisa, la tua data precisa.
2: 25/3/65. Visto un troppo.
1: Ma tutti quanti noi potremmo sbagliare, però la picchiaia hai fatto una cosa brutta.
2: No, cioè. Quello quando avevo dei cazzotti
1: basta, non voglio sapere chi se non chiudo tutte cose e me ne vacca.
2: No.
1: Allora non lo dire, non mi dire
2: no,
1: più questo.
2: Non lo faccio più, a costi di
1: più, basta, chiudiamo qua questo argomento.
2: Dimmi un poco come.
1: Allora, io la perdonerei a questa persona perché ti vuole bene. La perdonerei e metterei le cose a posto. Intanto il tuo futuro è ottimo, non è cattivo, il tuo futuro è buono, il passato è passato in brutto tempo e cerca di costruire insieme a questa persona, perché tutti possiamo sbagliare, tutti possiamo fare degli errori, l'importanza è che ci possiamo correggere, me lo prometti?
2: Tu dici che io devo andare da questo un'altra volta?
1: Perché guarda, è una cosa del passato, è una cosa vecchia e non è il caso di allarmarsi in questo modo. Fammi contento, va bene? No, perché mi sento mortificato prima io.
2: No, muova con ospedale, ci porto i fiori.
1: Va bene, arrivederci, ciao. A me sembra una cosa strana. 899-48-46-10 899 48 40. L'amico di prima, secondo me, ha pazziato un po'. Ci porta i fiori si portano i morti. Pronto? Sì, signora, non mi sentivate?
3: No.
1: Adesso dite cosa volete sapere.
3: Buongiorno, senta.
1: Buonasera, signora.
3: Buonasera, io ho chiamato già prima. Però già che è un'altra domanda, quindi io
1: sì, lo potete fare adesso. Sì.
3: Senta, io vorrei sapere qualcosa sull'amicizia, perché c'è una amica mia in particolare, già che ha avuto tante batoste. Vorrei sapere se è una cosa sincera.
1: Non ho capito, un'amica vostra?
3: È un'amica mia, e vorrei sapere se è sincera. Sì. Se è un'amicizia sincera.
1: Quando è nata questa amica vostra?

0: una brava donna, andate avanti tranquillamente, non vi preoccupate.
1: Va bene,
0: non
1: vi ingaggio.
0: Arrivederci. 899 48 46 10. Navighiamo insieme in questo mare, appunto, fra tante persone. Navighiamo insieme, cerchiamo di navigare per bene. Pronto?
2: Salve.
0: Salve a lei, mi dica.
2: Allora, niente, volevo sapere qualcosa.
0: Lei che cos'è? Un finanziere? Che cos'è lei?
2: No,
0: magari. C'ha una voce un po' particolare. Che cosa lavora lei?
2: Io la frutta e verdura.
0: Frutta e verdura. Da dove chiama?
2: Da Fonti.
0: Eh?
2: Da Fonti.
0: Ah, ecco, perciò avevate una voce un po' particolare. Che vuole sapere, come andrà in futuro?
2: Amore, sì.
0: Ma sul lavoro?
2: No, no.
0: Amore?
2: Sì.
0: Datemi la data di lei.
2: Mia?
0: No, della ragazza.
2: No, ancora non ce l'ho.
0: Vuole sapere se trova una compagna?
2: No, vuole la mia...
0: Se ritorna? Quando è nata la sua ex?
2: Se non mi ricordo male, il 1 marzo del 80.
0: Da quando non la vede? È da parecchio?
2: Sì.
0: Questa è una storia finita, per lei ci sarà un'altra donna. Mi deve togliere una curiosità, chi indossa una divisa?
2: Adesso?
0: È certo, e quando?
2: No, nessuno.
0: Ah, no, dico, in famiglia qualcuno c'ha no. carabiniere, qualche cugino, poliziotto, vigilante. Vedo una divisa anche da parte di questa donna.
2: Forse quella che sto uscendo adesso.
0: È una poliziotta?
2: No, è la fidanzata della sorella.
0: Non ho capito niente, mi scusi.
2: Sarebbe il fidanzato della sorella di questa che sto uscendo.
0: E che cos'è?
2: Sta carabiniere.
0: Perfetto, ecco, allora sarebbe praticamente un giorno vostro cognato.
2: Diciamo così.
0: Ecco, perciò vedevo la divisa. Per lei c'è un cambiamento, secondo me anche lei un giorno indosserà qualche divisa. Comunque andate avanti con questa, perché con il passato è chiuso. Auguri.
2: Grazie.
0: Lasciamo Fondi, Fondi e Lazio se non sbaglio, 899 48 46 10 899 48 46 10 Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Se ne va anche in privato, signori, una bella canzone e poi ritornerà in diretta. 899 48 46 10 Chiamatemi che mi trovate in privato.

0: Trentino, chi è che chiama? Pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno cara, da dove chiami?
1: Diciamo che chiamo da Torre del Greco. Anche se non abito a Torre del Greco, sto viaggiando adesso, sto in macchina.
0: Dimmi, cosa vuoi sapere?
1: Niente, Gennaro, volevo sapere qualcosa per me.
0: Fammi la domanda precisa perché no, ci sono tante
1: domande. La mia vita, vediamo che sta succedendo.
0: Ma tu sei una separata, tesoro?
1: Prego?
0: Sei separata?
1: No.
0: Ma tu vuoi sapere su un uomo?
1: Come?
0: Chi vuoi sapere da me?
1: Volevo sapere la mia vita perché è andata tutto molto male.
0: Ho detto, ti sei lasciata con un uomo?
1: Non mi sono lasciata, Gennaro.
0: Ma io vedo la mortualità qua.
1: Appunto.
0: E ti ha lasciato st'uomo, cioè se ne è avuto archillato Moon.
1: Sì, questo sì.
0: Perché vedevo qua, adesso sta uscendo la croce di morto. Condoglianze. Sì. Da quanto tempo è morto?
1: Un mese.
0: Appena Giberti Carta è uscito l'interruzione e la separazione, ma la separazione corporale, la separazione dell'anima fra te e lui, com'è morto?
1: Malattia brutta.
0: Mi spiace, tesoro. Come ti chiami?
1: Si chiama Assunta.
0: Eh?
1: Assunta.
0: No, dico l'uomo che è morto, come si chiama?
1: Antonio.
0: Quanti anni aveva?
1: 59.
0: Mi spiace, Assunta. Quando sei nata tu?
1: Posso dire in privato solo la data?
0: Va bene. Vai, dici. Puoi dirla la data? Vabbè. Adesso hai conosciuto già qualche altro uomo?
1: No, per carità, non ho la minima idea, più basta.
0: Mi dispiace, più di darti le condoglianze non ti posso fare più niente. So. Auguri.
1: Solo che è andato tutto molto male la mia vita. Volevo sapere almeno un poco di serenità.
0: Sì, quella ci sarà. Tesoro mio, quella ci sarà. Ma secondo
1: perché?
0: Me avresti bisogno di un compagno che ti stia vicino, perché da soli non si può stare. Lui dall'altro lato è diventato una luce che praticamente accendi candele bianche per lui, perché lui vede chi accende candele e quindi accendi molte candele bianche per lui. Però io
1: ma lui era un puro, lui era un bravissimo.
0: Lo so, ma che c'entra? Le candele si accendono sempre, lo so che è puro d'anima e tutto quanto, però si accendono sempre, certo, per devozione. Così ci hanno insegnato e così faremo. Mm-hmm. Io sono convinto che lui si dispiace che tu stai sola, io credo che anche per te ci sarà un compagno, un giorno che ti faccia compagnia, non perché nella vita da soli non si può stare, tesoro. Ti voglio bene, un bacio grande.
1: Grazie Gennaro, ci sentiamo.
0: Ciao, amore, ciao. 899-48-46-10 899-48-46-10 davanti a queste cose io non c'ho parole. Se la gente pensasse tu assai amati, la mattina quando uno si sveglierebbe dicesse grazie Signore che mi hai fatto svegliare e oggi un'altra giornata, non pensassero a farsi cattiveria. Pronto?
2: Pronto, ciao Gennaro.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Stefano.
0: Da dove chiamate?
2: Da Scafati.
0: Prego.
2: Sono nato il 23/8/83.
0: Che volete sapere?
2: Qualcosa sul mio futuro.
0: Che lavoro svolgete, manuale attualmente?
2: Sì.
0: Lei migliorerà tantissimo, lo sa?
2: Ti ringrazio.
0: Anna, chi è questa Anna che vedo qua?
2: Anna. Non lo so.
0: Io vedo qua un'Anna, dovrebbe essere una cugina vostra, una parente, molto vicina.
2: Sì, mia zia, sì, una zia, una cugina di mia mamma.
0: Cosa c'entra il cimitero? Il cimitero e la ferrovia, cosa c'entra?
2: Sì, il padre di mia moglie, che è morto.
0: Da quanto tempo?
2: Sono già 3 anni.
0: Ma scusate, voi abitate vicino a una ferrovia, abbiate cortesia.
2: No,
0: da un chilometro diciamo di distanza, io vedo più o meno un chilometro.
2: Sì, un chilometro sì.
0: Perché vedo qua. Ma sì. Vi sta uscendo nelle carte un ragazzo morto, ma si è suicidato qualcuno nei dintorni di quella ferrovia? perché vedo un'anima che qua mi è venuta nelle carte.
2: Sì.
0: Quanti anni aveva sto ragazzo? Ma dove è successo questo?
2: È successo più o meno un chilometro da casa mia.
0: E che ha fatto, chisto?
2: Ah, è tutto un tratto, è passato con
0: la... Non ti sento bene, mettiti un po' in un posto che ti posso sentire meglio con il telefonino. Che ha fatto
2: adesso?
0: Su? Va bene, dici.
2: Era in macchina con la mamma e tutto un tratto è stato travolto dal treno perché era un passaggio in livello senza sbarre.
0: Quindi hai iniziato a girare la macchina con tutta la mamma pure?
2: Sì.
0: È morta pure la mamma?
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Maronna, a che parte è successo?
2: A San Pietro.
0: San Pietro di Scafati?
2: Sì.
0: Ma quanto tempo fa?
2: Un paio d'anni fa.
0: Madonna mia, perciò mi è uscito qua nelle carte. E perciò mi usciva anche il cimitero, Maronna. E com'è? I sbarre stivenalizzata?
2: No, non c'erano sbarre.
0: E com'è possibile?
2: Erano sbarre, era sempre sbarre, c'erano solo i segnali luminosi.
0: E beh, erano andati in tilt.
2: Così dicono.
0: Ma io non lo so, io questa zona di San Pietro non la conosco proprio. Non lo so che ferrovia c'è. Ma chi è che ha pagato poi questo? Cioè, chi è che ne... il comune, chi è che ne ha risentito poi di...
2: Questo non lo so, perché non appartiene a me, non ne ho idea.
0: Non è competenza tua, lo so.
2: No, non lo so.
0: Comunque è successo che qualche segnale luminoso non ha funzionato, è passata la macchina con la mamma e il figlio, il treno passante ha schiacciato tutto.
2: Sì, sì.
0: Madonna.
2: Sì, sì,
0: sì. Facciamo una preghiera al Padre, Figliuolo e Spirito Santo, fate un Pater Noster per queste anime che non riposano in pace. Prego, pregate.
3: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
4: Pronto?
0: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
4: Da Potenza.
0: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
4: Pronto, da
0: Mi
4: Potenza.
0: Sente?
4: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
4: Grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino, quando è nato?
4: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
4: Sì.
0: Io vi do un'azienda di trasporto persone,
4: sì,
0: ma che cosa gestisce lei?
4: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama,
4: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi,
4: sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
4: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
4: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
4: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanto, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camaldo Listerio. Un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
5: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
5: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
5: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
5: Allora, la data?
0: Sì, sì.
5: Allora, 16-11-80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro,
5: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo,
5: Esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
5: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
5: Ma guarda, no, niente.
0: No,
5: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
5: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche persona di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
5: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
5: No, ma Gennaro, io ti ascolto in mia moglie in macchina, ma da una vita.
0: Grazie di cuore.
5: Sei ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
5: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
5: Vabbè, mi sono levato un po'.
0: No, ma non è il fatto di.

questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899-48-46-10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronta?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei capannoni. L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con Umast Fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà.

0: ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua. Va bene, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro.
0: Ma proprio ti è una fame a bocca, come si può dire. Ma proprio non stai faticando proprio più, una volta cominciavano poco nella casa, chiamavano pittore, dove ci fica così soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente,
0: c'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, Gennaro.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: Ma per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signori, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, nell'imbrasso di pulizia sono
0: stato. Allora perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No, eh.
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, c'è un mio amico di scuola. Ma
0: ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, eh? Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', eh? Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io
3: sì,
0: vedo
3: sì,
0: che
3: sì.
0: Tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Arieta?
3: Io, 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa
3: sì.
0: La donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è castana,
0: è bruna.
3: È
0: eh?
3: Bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice. Ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che
3: sì.
0: Tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Si allontana.
0: Si allontana. No, non è questa, figlio caro Maurizio. No, no, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene. Tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899-48-46-10. 899-48-46-10 in privato.

0: prossima. Pronto, mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28/01/85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Okay. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto...
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi. Voi andrete avanti. Non vedo niente di brutto assolutamente. Andate, perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama? Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome? Mi scusi.
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo, che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grazie.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto. Andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao, però. Allora, abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, ho
0: allora, detto. Da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Un incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma molti anni fa parlo, eh?
1: Sì.
0: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie. E vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina e fino a Marcenise, da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può cattà. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E carisciuli sa scelta! Ma che baronna ma fo!
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma che fine sta facendo? La pulita!
1: La
0: ma pigliare la carrettella con succiarella, nata vo, te la pigliamo! Allora. Tu andrai bene, non ti farai i palazzi come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti?
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: contento.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che sta, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Viene... perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che era una vecchia forse autostrada che portava poi è proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va? D'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10, Salvatore? Allora, 899 48 46 10, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27-01-80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo a questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, allora ti dava 300 euro al

0: mese. Sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16.30 fino alle 12.30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però vabbè, i tempi sono
0: per giusti. Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: A piglio usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti hai cagnato la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E sì. Tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatto per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Valva, Contursi, ma dove siete? Colliano. Voglio salutare il mio amico Gerardo della Grande Macelleria Paesani e soprattutto la Romantica, che c'è una signora all'interno della Romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla Romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla Romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma le pizze sono antitumorali, mangiate pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla Romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, è eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Avanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, sta in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora.
0: Questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento.
2: Vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone, io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la
0: compagna. Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffaele. Raffaele, ascoltami, io ti voglio dire una cosa. Tu da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate, forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Uomo mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio,
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, giornata,
0: lo vuoi ricordare come
2: www.trasciopolis.com
0: e anche
2: .it.
0: Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei? Non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami, scusami?
2: Lorenzo,
0: ascoltami, io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per...
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa,
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che cosa
1: lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 13. Aspetta, no, 9-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, mica questa povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, mi vuole stare nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava a canottiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio collera a sta moglie a tui? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire. Io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizia, ma che è capitata? A Liquirizia esagerati però. Ci fate su che è Liquirizia, che è la creatura, che treccio.
1: Che la
0: voleva la caramella,
1: che ne
0: sai? Voleva la caramella. Non mi fa cazzare,
1: No,
0: fa proprio dire così, la caramella sarà sucata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accennare.
0: Arrovoglia la Liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. 899-48-46-10, io me ne vado in privato, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 8:46. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20/10/77. Sì.
0: 20/10/77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete in un grande masta, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché è frenuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita questa situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va a Robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unica, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se te ne un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare.
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata la temperatura giusta t'hanno un forno e pizza. Casa crede che la gente sono scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco a casa. Invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca,
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangio a bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Ri, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. Invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene, non vi preoccupate. Forza e coraggio, non vi perdi. Voi siete un buon uomo.
1: Sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona, eh? Perché onestamente la pizza la sanno fa.
1: Sì, grazie.
0: Anna l'uomana. Ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere.
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, okay. Allora.
2: Dunque, niente, io...
0: Ti ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899-48-46-10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti. Allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce. Cioè, da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga? È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
0: va,
2: ma
0: bene,
2: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda, io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte, forte bacio, vi sono vicino e rivolgetemi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico.
0: Io
2: è il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: E quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita?

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buongiorno. Salve. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Fuori Grotta. Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto nel a Caivano, lavorando
0: lavoro. Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi vuole

0: state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: Sei grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: E infatti lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto... no?
2: Sì, sì.
0: Alimentari, sì. Attualmente, vedo, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, sì, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: Una canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscilla. Allora. Ah, oh no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà? Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacare fora. Chi lo stava soffocando, l'hai ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato, non lo farei più, però me lo prometti?
2: Sì, sì.
0: Non ti voglio
2: con, mai. Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, sei un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli, però là non sei moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, a mavria.
2: Va bene, dove grazie, l'hai vista?
0: Però la uccella chiude la cucatanaccia,
2: Va bene,
0: chiama io te l'induli e ti mogliere, che cucatanaccia andrà a aprire solo mogliere.
2: Bravo, Gennaro, posso dirti una cosa? Sì, io vengo la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? A chi si è rivolta?
2: Tardarelli. Tardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, come. Che risultato stai avendo?
2: Cioè. Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che ci trovo così in casa non esce.
0: È normale che avvenga
2: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché se trovi turno professore che sta qua, rimane se trovi un altro professore. L'anguaiano così, hai capito?
2: Chi l'ha così l'ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutte quelle che sa

0: fatto pure se si muove una prete si pava chi è un problema chi è un problema
1: vabbè ma i sacrifici
0: stiamo lo so però ti posso fammi parlare un attimo perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Canada, a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
1: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando, ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un professore, da un grande chirurgo. Va un bene. Grande chirurgo, ma pure se spiega che ha così soldi, sono soldi benedetti.
1: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi quello, chiamma qua, chiamma là, papà. E che sei Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
2: Per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
0: ma buongiorno. Mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente, su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in
3: modo.
0: Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
3: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so, Gennaro.
0: Comunque... Non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino che aveva una radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
3: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta mogliera tu, eh?
3: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
3: il
0: voto è una supporta proprio.
3: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
3: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
3: No,
0: così.
3: Ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore. È un segno che è fatta così. Stiamo
3: perché
0: sentire.
3: Tu studi molto astrologia,
0: Sì, bravissimo, Lucido, bravo.
3: Sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
3: Gianna, basta fare un saluto.
0: Come no?
3: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha portato in Ducormi.
3: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere. Adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone. Una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronta?
1: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
1: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, buongiorno, dite. Buongiorno. Grazie per il bello, ma non è che so proprio... Diciamo, so bello, ma brutta, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
1: No, è simpaticone. Mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
1: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
1: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
1: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
1: Sì, Giuseppe.
0: Giuseppe, da dove chiamate?
1: Santa Anastasia.
0: Santa Anastasia, io vi voglio bene.
1: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
1: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? A Gennaro D'Auri, come mi fate a sopportare?
1: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
1: La volontà, sì.
0: O se no, chi si ferma, eh? Perduto.
1: Perduto. Comunque, troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
1: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
1: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
1: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
1: Ma in questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
1: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
1: Lo so.
0: Giuseppe,
1: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao, non piangere.
1: Che potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
1: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
1: Non so se è sincero e
0: falso. Sì.
1: Allora, la data è...
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
1: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma come è morta sta sorella vostra?
1: Bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
1: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma la mattina
1: mia sorella, sono 4-5 mesi
0: e dico fa. I medici che hanno detto, perché è successo questo?
1: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, la poverista cristiana com'è morta?
1: Com'è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
1: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
1: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so, siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
1: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
1: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto un usaccio.
1: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
1: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
1: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
1: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no caldamente una sala mortuaria.
1: Sì,
0: e a Rob, che succede?
1: Già abbiamo pianto. Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
1: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
1: No.
0: È italiana, dico?
1: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
1: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
1: Due in parola, in privato.
0: No, siamo in diretta purtroppo, dispiace. Siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
1: Comunque andate in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato? Un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì, attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
1: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
1: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
1: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
1: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
1: Sì.
0: E non ce li darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non c'è. L'amore non si paga.
1: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
1: Ma come lo vedete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
1: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
1: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate a, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I bish, bish, miau e gatti, lasciateli stare.
1: Io tengo un'età di 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
1: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i bish.
1: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
1: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
1: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccia più salvagenda, roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
1: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
1: Grazie.
0: Arrivederci,
1: Gennaro,
0: grazie
1: ciao,
0: a voi, nome di cuore.
1: Ciao,
0: una brava persona.
1: Ciao,
0: grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buondì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: No, no, non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4-68.
0: Sì. Questa è la donna? No, questa no. È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì, sì.
0: Sì, sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misi
1: corno? Perché l'ho beccata. Ma misi corno, bravo,
0: Ma che sta?
1: L'ho beccata in tuo bagno con...
0: Come, nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, un coppa lavatrice questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Oh Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist Ist?
1: Veramente mandate, perché poi lo sa, dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare? Guarda, tu hai aperto la porta in un bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato tua moglie che stava insieme a un
1: bravo
0: stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stava facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
0: Ma disse che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio. Poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari, uno sapeva che...
0: Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in duchess proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché insomma è chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo, è uno schifo totale.
1: Perché me ne sono andata.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'era già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
0: Insomma, stavano...
1: sono negato pure, ma come tu stai giusto andando a bagno, che devo negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra?
1: Io papi già una mazza e ci sono un capo a tutte e due, però ci sto che fa, però
0: come una corona galera. Mezzi una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Penso certo. Ciao, auguri.
1: Grazie, auguri.
0: Sti bagni sembra andare subito, sti bagni sembra andare subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tutto bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi li voglio far aspettare gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci sei fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti hai esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque.
0: Noi anche l'attrazione, lì
1: no, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che poi sono utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami Ciro, Tizzi e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi tra shopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Tra Shopoli, Gemma grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
1: ciao, Gennaro,
0: per gli
1: ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Materdoni, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

9, 48, 46, 10 per parlare con Gennaro D'Avria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?

0: Ami.
1: Centro storico.
0: Ua, bella Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ma ah, sai la canzone, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dici un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno, però non piangere perché, dico, no, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo, vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli, e aspettano poco.
1: Va bene.
0: E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: E come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo... Ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: Ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No.

ultimo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e diciamo ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

0: 899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato.
1: Pronto?
0: Salve, salve a lei, da dove chiama?
1: Da Potenza.
0: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
1: Pronto, da
0: Potenza. Sente?
1: Sì, da Potenza.
0: Benvenuto, ho detto.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto è nato?
1: 06-09-63.
0: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
1: Sì.
0: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
1: Sì,
0: ma che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
0: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
0: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Eh sì, sì, è vero.
0: Ma le cose si riprenderanno però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
0: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
0: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
0: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanto, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
2: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
2: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
2: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
2: Allora, la data?
0: Sì, sì.
2: Allora, 16-11-80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
2: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
2: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
2: Esatto, Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
2: Ma guarda, niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
2: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche
0: ecco.
2: Di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
2: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
2: No, ma io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita. Una vita.
0: Grazie di cuore.
2: Ormai sei stato una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
2: Grazie, grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
2: Va bene, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di... Io non mi do il contentino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
2: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio... La notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
2: È una cosa grande.
0: vai avanti che andrà benissimo, andrà
2: grazie,
0: benissimo.
2: Genaro, un abbraccio grandissimo
0: pure a te, ciao caro.
2: Ciao, allora, ciao, ciao.
0: Signori, io vado in privato. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, ok? Allora io vado in pausa musicale, ci sentiamo dopo. 899 48 46 10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì, attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei l'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite, la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua. Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, la grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua
1: vita.
0: Mamma mia, Gennaro, ma proprio ti una fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco nella casa, chiamavano pittore, dove ci fica così soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più
1: niente. Assolutamente,
0: proprio. Se non fra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fa?
0: Vediamo, aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un masta fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia,
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti, verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri!
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: No, per carità, no, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta, che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì, nell'impresa di pulizia sociale.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Arieta?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo. No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non è
3: bruna.
0: Castana, è bruna.
3: È bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice. Ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio. No.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi. 899 48 46 10 899 48 46 10 in privato.

0: Adesso mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Sì. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato, in questo momento è sposato, che cosa è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto, ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei...
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnole dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente un bel nome. State sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di grazie, tutto, Gennaro. buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: È il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, è il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo.

0: Purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, Domenico.
0: Allora, da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh.
1: Sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi postapel, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina e fino a Marcenise e da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno si scelta! Ma che baronna ma fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma che fine sta facendo? È una pulita!
1: La
0: ma pigliare la carrettella con succiariella, nata po', te la pigliam! Allora. Tu andrai bene, non ti farai i palazzi come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti,
0: eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza, che è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che sta, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? Ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe servizio, l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che era una vecchia forse autostrada che portava poi è proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose. Beh, dico, a chi ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dove erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va? D'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Buongiorno. Allora, signor

Abbiamo tutte le linee libere 899 48 46 10. Salvatore? Allora, 899 48 46 10. Abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicole?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese,
1: sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: vabbè, per lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so?
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi, ascoltami, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipresente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai inguti i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagni la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No, no.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu vaglione, e te ne pure nata vaglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì, sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la zucculone, fai i cose fatte per bene, va
1: bene?
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 849 48 49 48 49 10. Valva Contursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumune, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei è il sole, voi dicite una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Qua mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che ho dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra scioperi, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, giornata,
0: lo vuoi ricordare come www?
2: Trasciopolis.com
0: e anche .it.
2: Quindi
0: andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande pezzo a Radio Camaldo di Stereo, grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, ho caricato qui a Nola,
0: Va benissimo, allora, che cosa
1: lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 19-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, mica questa povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manco più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: È normale, vedi, mi vuole stare sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a già vista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lava in mutante, te lava a cannottiere. Ma onestamente, perché hai figlio collera a sta moglie a tua? Che non se ne accorgi. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, che hai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizia, ma che è capitata? A Liquirizia già girati però. Ci fate su qua, che è Liquirizia, che è la creatura, che treccio.
1: Che la
0: voleva la caramella,
1: che ne
0: sai? Voleva la caramella. Non mi fa ingazzare,
1: No,
0: fa proprio dire così, la caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accennare.
0: Arrovoglio la Liquirizia, faccio un'urca, uscioglio solo moglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro Dauria in privato. Allora, signori, chiamatemi,

Questa è una rarità proprio massima. Solo tu dei Mattia Bazar. In versione straniera, ovviamente.

0: Fa fa fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77. Sì.
0: 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete in un grande masta, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Mo, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata solo a una parte che si chiama

0: La Romantica. Sì. La Romantica che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa? Chi se te ne un graurini nell'angoppo, in pasta particolare. Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa grida che la gente si uscia, ma io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco, cacca. E invece quando la mangio la sto una favola, ma carichi mozzarella, ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca, sì. Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: Su a Romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurignolo nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa, la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate.
1: Bene, va bene.
0: Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo, sì, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa, hanno
1: sì,
0: l'uomo, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda, che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività, è importante in questo periodo di crisi, e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre, ripeto concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo,
2: se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo,
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi, ma lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda. Io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte bacio. Vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico.
0: Io
2: è il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: E quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vando, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Wanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri.

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto nel a Caivano, lavoro.
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico, questo è un periodo molto negativo, questo che sta attraversando,
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta, sì, è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché, a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta, una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Frappo di Rutta, all'Aici.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: Un positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Ciao. Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano,
0: un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi,
2: bene,
0: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari, porto, no?
2: Sì.
0: Alimentari, attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
2: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
2: La canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respiro pure la uscella. Allora. Ah, no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una.
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Che lo stavi soffocando, ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio
2: con, per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai, che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, sei un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli, però a là non sei moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, a mavri, eh?
2: Va bene, dove grazie, messa,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
2: Va bene,
0: chiama, io te li indulietti mogliere, che cucatanaccia andrà per i solo mogliere.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io sì, vengo la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaccia, miseria, quanto tempo fa?
2: Un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia?
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però...
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, e come... che risultato stai avendo?
2: Cioè... Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
0: È
2: perché...
0: normale che avvenga
2: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché, povera
2: sì,
0: figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma affidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue, una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma... se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi un altro professore. E l'anguaiano così, capito?
2: Chi l'ha così ospitale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, allora, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi gli ho problemi?
2: Sì.
0: Chi ho problemi?
2: Vabbè, sacrifici,
0: lo so. Però ti posso... fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per sta creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no, fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, sì. Portala da un professore, da un grande chirurgo.
2: Va
0: un
2: bene.
0: Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa i soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene.
0: Non te fa rovinare a figlia, non te la fa rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so comballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi che li chiama qua, chiama là, pa. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Io, per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì.
0: Ma manca Bravi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Okay. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in
4: modo.
0: Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostina, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
4: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
4: Esatto, bravissimo.
0: Mamma mia, vuole
4: una supporta.
0: Vuole una supporta propria.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non va del ratto?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No,
0: così.
4: Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
4: perché
0: sentire.
4: Tu studi molto astrologia, lo
0: sì,
4: so.
0: Sì, bravissimo,
4: lo
0: bravo.
4: Sito, sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
4: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha porti in due cormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite.
5: Buongiorno,
0: grazie per il bello, ma non è che so proprio diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma. Si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere io.
0: No, per favore.
5: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare a Gennaro D'Auria? Come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma,
5: Perduto. Perduto. Comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma in questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fai piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? forza e coraggio. Tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie.
0: Ciao, non piace.
5: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e falso.
0: Sì.
5: Allora la data è.
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso o in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavato, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina,
5: mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, ma... i medici che hanno detto? Perché è successo questo?
5: Non lo so, in mezzo non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, almeno la poveressa Cristiana com'è morta?
5: Com'è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati a ben morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, su fatto non faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua, si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no caldo mentre una sala mortuaria.
5: Sì,
0: e a Rob, che succede?
5: Io ho chiamato,
0: già abbiamo pianto.
5: Ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico.
5: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
5: Due in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, è andato in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
5: No.
0: Perché alle volte vi ha chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non ci darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
5: Per
0: voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con bombolone. Però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, vi posso dare un consigliato avanti con la moglie vostra. I bish, bish, miau e gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età, tengo 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i mish.
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento lei parlare di farmi a piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccia più salvagente a roba per sciacca. Un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io

0: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
1: Va bene. Quando è nata lei?
0: 1-4-68.
1: Sì. Questa è la donna? No, questa no. È la vostra data?
0: No, la mia data.
1: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
0: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
1: Devo sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
0: Sì.
1: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
0: Sì.
1: Indossate anche una divisa?
0: No, eh? La divisa no, la divisa della ditta, sì.
1: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
0: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
1: Perciò
0: faccio il trasportatore.
1: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
0: Sì, anche davanti.
1: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
0: Sì.
1: Hai pianto molto, cioè dico con il cuore hai pianto, no?
0: Con il cuore, sì.
1: Sì, sì.
0: Perché tu lo sai. 5-6 mesi fa.
1: Ma dimmi una cosa, ma questa da misi
0: corno. Perché l'ho beccato. Ma mi sei corno, bravo.
1: Ma che sta?
0: L'ho beccato in tuo bagno con.
1: Come nel bagno? Qual è il bagno?
0: Nel bagno della mia casa.
1: E allora stai con coppa lavatrice questo?
0: No, con coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una porta.
1: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era utubista questo?
0: Veramente mandate, perché poi lo so, affonica dalla ragione si passa a torto.
1: Ma
0: poi
1: in effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta lo bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a un
0: bravo
1: stavo con le callecca a bocca.
0: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
1: Ma disse che mestiere fosse sta bella persona?
0: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
1: Ma
0: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione pazzo torta, così per i familiari uno sa che
1: strada. Comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
0: Sì, la troverò qualcun altro, perché ormai ha chiuso proprio con me.
1: No, ma tu hai capito, è uno schifo no, totale.
0: Ma lui me ne sono andato.
1: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
0: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'aveva già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
1: Insomma, stavano.
0: Sono negato pure, ma come tu stai giusto andando a bagno, che devo negare?
1: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
0: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
1: Ma stavo suonando la chitarra,
0: io papi già una mazza e ce la sono ancora a tutti e due, però ci sta che fa, però
1: come una galera. Mezzi una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stamme a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
0: Vabbè, grazie.
1: La penso a tu, ciao, auguri.
0: Grazie, auguri.
1: Sti bagni sembra Nanzu Bidello, chià? Sti bagni sembra Nanzu Bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare la gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?

0: Ciao Gennaro,
1: Pascalino, tu, Pascalino, tu che vuoi da me?
0: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
1: E chi ti ha fatto fa per 10 anni non mi senti a me? Non ti hai esaurito ancora?
0: No, Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
1: Come ti chiami tu?
0: Pasquale, Pasquale.
1: Pasqualino, Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
0: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. Ma a parte che comunque.
1: Noi anche l'attrazione, libera.
0: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
1: figlio
0: poi sono
1: mio.
0: Utili nella vita.
1: Grazie, grazie, sei molto caro di cuore. Io
0: Ciro sta con te, Ciro.
1: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
0: Salutami Ciro, Titti e tutti.
1: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
0: Andate grande, a visitare Trash Shopoli, Genna grande.
1: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
0: ciao, Genna,
1: per
0: ciao.
1: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Materdomini, anche per le zone, insomma, chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda. Perché io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ambi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo amissimo, roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli mia, si sembra tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dice un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Vabbè.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie,
0: Gennaro. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo su.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi, qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti, positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, no? Sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, vedi fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti può...
0: No, ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

primo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale, vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La quarta edizione della Lampada Maledetta. Il padre salì le scale dalla cantina, cominciò a salire, aprì la porta. Una voce perpetua comparve, una bimba insieme a una figura maschile che ondulava.

subito una corsa il padre fece. Andò in cantina di nuovo. La luce si spegneva e si accendeva. Ormai lui era fuori di sé. Chiuse la porta di casa e andò verso l'agenzia. «Ma che casa mi avete venduto? Venite a vedere! Là ci sono dei fenomeni di paranormalità! Là ci vuole un esorcista! Venite! Io voglio le foto geometriche di questa abitazione! Voglio sapere che cosa è successo prima di noi e cosa sta accadendo! Io sto uscendo pazzo! Venite a vedere con i vostri occhi!» L'agenzia sapeva che in quella casa ogni famiglia che c'era vissuta non aveva durato più di 2 settimane, massimo un mese. Lui andò dalla moglie. «Moglie cara, nostra figlia non c'ha niente. Portiamola via dall'ospedale. E la casa è infestata. È una casa maledetta. Dobbiamo andar via. Dobbiamo andar via. Prima di noi c'erano state altre, appunto, persone come noi che sono scappate via dalla paura. Quella è una casa maledetta.» Dopo aver fatto la disdetta di quell'abitazione, andarono a vivere in un'altra casa. Quelli dell'agenzia dicevano: «Ma è possibile, mai in questa abitazione viene una famiglia, ne viene un'altra, e tutte quante dicono la stessa cosa, ma è possibile mai?» Infatti non trovavano una soluzione a questo quesito. L'agenzia disse: «Facciamo una prova, andiamo noi una sera e vediamo cosa succede.» E il capo dell'agenzia, Romualdo, insieme alla moglie e ai 2 figli, Romualdo ed Anna, dormirono una notte. Guarda, io non trovo niente di anomalo. Queste sono persone, secondo me, malate. Ma questa è una casa perfetta, non c'è niente che non va assolutamente. C'è qualcosa invece in queste persone che sono venute qui ad abitare, purtroppo, qualcosa che non andava psicologicamente. Gianni, che sarebbe l'altro socio, dice: «Guarda, la casa, io ho dormito una notte, è perfetta. Non c'è assolutamente nulla. Qui c'è qualche altro problema, non riguardando la casa, o il prezzo è troppo alto. Mettiamolo a un prezzo molto più basso, vediamo un pochettino se resistono le persone. Abbassiamo i prezzi, abbassiamolo.» E così scalarono il prezzo di quell'abitazione. Tutto sembrava andare bene. Tranquillamente, il socio che dormiva ancora in quella casa, ormai era passata una settimana, appunto la moglie che rassettava la casa: «Mettiamo un bel vaso di fiori qua, e sopra dove c'è la lampada, andiamo un attimo sopra, ripuliamo tutta quella polvere. Ma qua, questa polvere, ma come mai? Qua nessuno ha pulito mai. Qua ci mettiamo un bel quadro, mettiamo un quadro di Donna Velata, e là ci mettiamo magari un bel tavolo per quando uno vuol giocare a carte. Non l'avessi mai detto.» La lampada cominciò a brillare sui raggi per tutta la casa.

Romualdo salì sopra e vide la moglie a terra. Oh mio Dio, che c'è in questa casa? Che c'è in questa casa? Anna, Anna! Svegliati! Svegliati, Anna! Ma niente da fare, quella tranquillità era stata interrotta già. Romualdo ed Anna, i soci della casa, anche loro avevano provato questa esperienza molto particolare. Ma comunque, tutto si rimanda all'ultima puntata e la conclusione. Avete ascoltato il radioracconto di RCS Network a cura di Gennaro D'Auria. Linea agli ascoltatori. Per intervenire in questa rubrica di paranormalità, Gennaro D'Auria Veggente vi saluta, saluta anche vegamedia.it. Vi faccio presente che Radio Camaldo Listerio c'ha un bellissimo sito a cui voi potete andarlo a visitare, www.rcsnetwork.it. ripeto, andate a visitare il sito di Radio Camaldo Listerio, è bellissimo, c'è tutta la radio, c'è la biografia dei nostri collaboratori, c'è tutto, andatelo a visitare, www.rcsnetwork.it. un saluto a Riccardo Castelli, a Matteo della vegamedia.it, che sono dei ragazzi eccellenti. Un saluto anche al mio giornalaio, ad Andrea, a tutti i discepoli di Gennaro D'Auria.it. Andate a visitare, appunto, carissimi amici, appunto il sito di Radio Camaldo Listerio e lasciate il vostro post se vi è piaciuto, non lo so, se volete fare un commento, www.rcsnetwork.it. Gennaro D'Auria risponde a questo numero 899 48 46 10, per avere un consulto di cartomanzia 8 46 10. Chiamate in questo momento, le linee sono libere. 899 48 46 10. Io passo come apertura di questa trasmissione una bella canzone e dopo subito andiamo in diretta, d'accordo?

0: telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, alzate un po' la voce gentilmente.
1: Sì.
0: Allora, lei chi è? Da dove chiama, signora? Purtroppo, male, è caduta la linea.
2: Come me?
0: 899 48 46 10.

8:46:10. Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it, c'è tutta la radio.

0: subito in diretta. Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La signora di prima che era caduta. Allora, signora, sì, buongiorno a lei. Allora, quando siete nata?
1: 30/11/67.
0: D'accordo, vediamo un po' le carte. Signora, ditemi una cosa, negli ultimi tempi vedo qua che le cose stanno capitando parecchie cose un po' spiacevoli, vero?
1: Sì, infatti, ecco perché.
0: Ma si è rotta pure la macchina di vostro figlio?
1: Leggermente, però sì, perché...
0: Le ruote, vedo le ruote qua.
1: Sì, perfetto.
0: Che è successo alle ruote?
1: Non lo so, se è come se si fosse staccato un pelo, qualcosa, se ne sono uscite da sotto.
0: Signora, ma non è niente di paranormalità, le cose...
1: Però mi stanno capitando di tutto, mio marito ha fatto un incidente.
0: Io vedo un incidente pure, infatti, perché vedevo la macchina qua sotto sopra. Sì. Infatti, signora, ma suo marito beve vino, signora?
1: No.
0: Mi raccomando, quando si guida non bisogna bere alcolici. Sì, ma guardi, non è niente di anormale, è solo un periodo che non va, ma le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Le cose si metteranno a posto, non vi preoccupate. Buona giornata.
1: Buona giornata anche a lei.
0: Arrivederci. Non c'è niente di anomalo, assolutamente, sono cose della vita che succedono, insomma, non è che uno si stacca una ruota da un'automobile e praticamente subito si può pensare qualcosa di male, assolutamente, no, vi preoccupate, tutto a posto. 899 48 46 10
2: è così importante.
0: Allora, questa è una canzone che io ci tengo a mandarla in onda, ascoltatela, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore. Questa è una canzone che io preferisco veramente tanto, anche perché sapete, Stefania Rotolo morì se non sbaglio nel 1979-80, dopo quel grande successo di Tilt. Divenne una brutta malattia, un male incurabile, in pochi giorni morì. Grande fisico, grande ballerina, bravissima più che mai.
2: Io vengo sempre qui in discoteca.
0: Io sto in privato, 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, fammi sentire.

0: bella questa canzone. Andiamo alla prossima diretta perché non bisogna far aspettare nessuno. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno, alzate la voce, non sento.
1: Sì, buongiorno.
0: Signora, non vi sento purtroppo. Devo sospendere questa telefonata? Non si sente?
1: Pronto?
0: Sì, adesso. Allora, da dove chiama?
1: Sì, da Sarno.
0: Da Sarno, alzate la voce, potete parlare con la cornetta vicino al telefono, vicino alla bocca?
1: Ce l'ho vicino alla bocca.
0: Perfetto, da Sarno. Allora, vediamo un pochettino le carte. Quanto è nata, signora?
1: Io ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Eh?
1: Ho chiamato per quanto riguarda mio marito.
0: Sì, vediamo un pochettino.
1: Sì.
0: Mischiamo le carte.
1: Sì.
0: Francesco chi è, signora?
1: È mio marito.
0: Eccolo qua. Signora, ma non fate più l'amore come lo facevate una volta? Vi do un rallentamento, vi do nervosismo.
1: Sì, siamo un po' nervosi.
0: Signora, ma voi l'avete tradito a vostro marito?
1: No, assolutamente.
0: Eh? Sicuro? Perché qua mi esce una carta, qua forse solo per il pensiero l'avete
1: nemmeno,
0: tradito.
1: Nemmeno.
0: Eh?
1: Nemmeno.
0: Perché esce qua una carta.
1: No, assolutamente.
0: Va bene, signora, io una domanda che vi ho fatto, non è che una domanda. Comunque, che lavoro fa suo marito?
1: Il camionista.
0: Allora, statemi a sentire, signore, è solo un rapporto che non va, ma le cose, vedo, nel futuro si aggiusteranno. Cercate di cambiare prima voi, se volete che vostro marito cambi. Non fate cioè, state troppo come una pappamolla. Cioè, cercate un pochettino di come dire, un po' di vita. Mettete un bel vaso di fiori, mettetevi una bella... fatevi una bella pettinatura, mettete un bell'abito, fatevi vedere un po' diversa, perché se voi cambiate in positivo, anche lui se ne accorgerà di questo vostro cambiamento e vostro marito cambierà proprio in modo positivo al 100% sto Francesco che io vedo. Comunque le cose miglioreranno.
1: Speriamo.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Allora, 899 48 46 10, 899 48 46 10.
1: Posso?
0: La prossima telefonata, pronto?
2: Pronto?
0: Ah, finalmente si sente una voce chiara.
2: Ciao, Gennaro.
0: Chiare dolci acque.
2: Allora. Buongiorno e complimenti prima di tutto.
0: Grazie tesoro.
2: Sei una persona squisita.
0: Da dove chiamate?
2: Allora, chiamo da Napoli, però adesso sto al lavoro a Secondigliano e volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Vediamo un pochettino le carte.
2: Sì.
0: Allora, quando siete nata?
2: Il 20 ottobre dell'83.
0: Avete sofferto molto in amore voi?
2: Sì, va bene, la mia vita.
0: Mamma mia, tesoro, ma tesoro. Chi è sto Tonino che mi esce qua sulle carte?
2: Tonino, mio zio, Antonio.
0: Sì, lo vedo. Ma guarda, hai sofferto molto psicologicamente tu, a causa di una persona che ti è rimasta alla gola nel passato.
2: Sì.
0: Enzo chi è?
2: Il mio ex fidanzato, è lui.
0: È quello che ti è rimasto alla gola?
2: Sì. Tesoro. Solo che adesso è un'altra storia, volevo sapere come va, che, visto che sono un po' sfortunata, anche se non mi sono comportata bene, te lo dico in partenza.
0: Lo vedo qua, hai fatto un macello, un macello di uomini. Tu sei nata che hai buccata la capa, te lo devo dire, scusa,
2: No, è la verità, lo so, sono sbagli che ho fatto e cerco di andare avanti nel meglio nella vita adesso.
0: Ma tesoro, ma dimmi una cosa, tu all'inizio proprio della tua età c'è stato un ragazzo che ti ha violentato proprio, io lo vedo qua.
2: Contro il mio volere è stato.
0: Ti ha portato, diciamo, dove c'era un'abitazione, degli alberi, un cespuglio, dietro un cespuglio. Proprio io vedo che ti ha lanciato a terra e ti ha violentato.
2: Sì, era contro la mia volontà.
0: Perché non l'hai denunciato, tesoro?
2: Ed ero piccola, poi Gennaro, non so.
0: Quanti anni avevi? 14, 15 anni?
2: No, 18 anni.
0: Infatti.
2: Solo che avevo perso mamma, quindi era un periodo un po' brutto per me. Ho perso mamma da piccola proprio io.
0: Hai perso anche la tua verginità all'epoca?
2: Sì.
0: Mamma mia.
2: E avevo promesso a mia mamma di rimanere vergine al matrimonio, però poi... ho avuto questa brutta esperienza.
0: Comunque io lo sto vedendo sulle carte, non, non dico nulla perché in effetti questa situazione a me mi rammarica molto e voi lo sapete. Però mi fa piacere che tu l'hai confessato il tuo peccato.
2: No, è vero, perché dire bugie, essere pochi, è la verità.
0: Adesso però comportati bene. Senti, per te c'è un nuovo ragazzo, sai?
2: Ti posso dire la data del mio ragazzo attuale per vedere se va in porto con lui?
0: Dai.
2: Allora, l'11 marzo del 76.
0: Vediamo un attimo.
2: Massimiliano.
0: Sì. Vediamo un po'. No, ma tu andrai avanti, amore.
2: Ci sposeremo, ma Gennaro.
0: Allora, le carte, ti voglio dire una cosa molto importante. Qui esce l'andare avanti, però c'è la mamma che ostacola,
2: Sì.
0: Tu già lo sapevi?
2: No, io non la conosco proprio.
0: Non
2: frequento casa sua, in verità.
0: Ci sarà forse un po' la mamma, ma alla fine ce la farete, non ti preoccupare.
2: Grazie, Gennaro, sei gentilissimo.
0: Un bacio, tesoro.
2: Buona giornata,
0: pure
2: ciao,
0: a te.
2: Ciao.
0: 899-48-46-10 per avere un vero consulto di cartomanzia, non le sciocchezze. Gennaro D'Auria lo conoscete come è fatto, dice solo la verità, non inganna niente e nessuno, perché figuratevi che devo ingannare, e poi non è nel mio costume. Io lo ripeto ancora una volta, se la verità volete sapere da Gennaro D'Auria dovete passare, andate a visitare il sito di Radio Camaldoli Stereo, il sito della radio www.rcsnetwork.it. andatelo a visitare tutti, signori. Un saluto per Vanta, un saluto per la vegamedia.it, per Riccardo Ricchi Castelli Villa, un saluto anche per il nostro grande grafico e tutto lo staff. Ciao Matteo. Allora, signori, le linee sono libere. 899 48 46 10. Salvatore, ti raccomando, l'ossigeno. 899 48 46 10. Signori, allora, un'altra rarità di Gennaro D'Auria, appunto, però chiamatemi perché io ho bisogno delle vostre chiamate, controlliamo, il telefono è libero. Allora, per avere un buon consulto di cartomanzia, 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10, io vado in privato. I robot. Ciao escrementi, ciao carissimo giornalaio sfregioso con Titti, a tutto il sito.

per qualsiasi tipo di problema che voi abbiate, la vostra cartomanzia è qua. Dalla vostra data di nascita vediamo cosa succederà nel vostro futuro. Il lavoro, l'amore, se vostra moglie appunto vi cornifica. Tutto si può vedere, signori, da queste bellissime carte. Forza, con una semplice telefonata voi avrete un ottimo consulto. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Allora, signori, forza, 899 48 46 10, vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 chiamatemi in questo istante per parlare con Gennaro D'Auria con me. 899 48

buona cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria veramente fa bene al corpo e all'anima. 899 48 46 10. Signori, chiamate all'istante che le linee sono libere. E vi diciamo, vi starò molto vicino, eh.

carissimi ascoltatori, 899 48 46 10, per sapere sull'amore, sul lavoro, su tutto quello che voi volete sapere. Io sono qui a vostra completa disposizione. Forza e coraggio. In questo momento vediamo, mi pare che le linee siano libere. Infatti,

Allora, vediamo un pochettino, c'è la prossima telefonata, pronto? No, non c'è niente oggi, sono ancora stanchi per la giornata di ieri che è stata proprio una giornata pesantissima. Allora, chiamatemi all'istante che sono a vostra completa disposizione.

0: buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno a lei. Ditemi, da dove chiamate?
1: Io chiamo da Salerno, Gennaro.
0: Sì, mi può dire la zona gentilmente, il paese?
1: Baronissi.
0: Benissimo, benvenuto. Mi dica, cosa desidera sapere?
1: Un po' l'andamento della vita, perché sto avendo qualche piccolo problema in famiglia e voglio vedere se si risolve, perché poi ho appena iniziato una nuova attività per conto.
0: Auguri! Vediamo un pochettino, datemi la vostra data.
1: 290666.
0: Lei c'ha una paura in corpo tremenda, io vi do qua una paura in corpo tremenda proprio, sì, di non farcela, anche per l'attività, la vedo molto nervoso anche con sua moglie. Maria, chi è questa donna che mi esce?
1: Maria no.
0: No, dico, chi è questa donna di nome Maria? È una zia vostra? Una cognata? Chi è? Esce una persona di famiglia, non so chi sia.
1: Allora sarà mia sorella?
0: Può darsi di sì. Comunque le dico subito una cosa: il lavoro che lei ha intrapreso andrà molto bene rispetto a quello di prima, è chiaro?
1: Sì.
0: Allora, solo voglio che lei stia un po' più calmo, lo vedo troppo agitato.
1: Sto attraversando un brutto periodo, Gennaro.
0: L'ho capito. Vedo anche qua, diciamo, denari che vanno via. Vedo dei soldi, ma lei ha fatto qualche mutuo?
1: Sì.
0: E infatti, questa è la vostra grande preoccupazione?
1: No, a me la grande preoccupazione è se riesco a tornare con mia moglie.
0: Allora, questo è l'amore, io sto vedendo il lavoro, fatemi arrivare all'amore. Sto vedendo prima il lavoro, ho detto che vedo delle preoccupazioni lavorative, che il lavoro andrà bene e vedo anche che le cose si aggiusteranno a livello
1: economico
0: e anche per quanto concerne quella tratta che lei deve pagare, insomma.
1: Certo.
0: Per quanto riguarda sua moglie, lei è un tipo un po' manesco, gli ha messo anche le mani addosso, io vedo qua.
1: Una volta
0: non so che cosa è successo, lei ha buttato a terra un oggetto, non so, dal tavolo l'ha buttato a terra e se n'è andato. Cioè, pure voi vi siete comportato molto male, questo lo devo dire. Questo è una cosa in passato. Cioè, certamente la porta del bagno non l'ho sbattuto io, le porte non le sbatto, insomma, è chiaro, no? Questo lei l'ha fatto, io vedo qua. Ma non so niente a condannare, niente a nessuno, dobbiamo dire la verità. L'ha fatto?
1: No, queste le ricordo, queste cose, perché, diciamo, vivendo questa situazione economica non molto, allora mi ha sempre tenuto un po'.
0: Ma infatti è tutto legato alla situazione economica, se lei è arrivato a questo punto con sua moglie.
1: Sì.
0: Io perciò questo che stavo vedendo è tutto legato all'economia, però non è che una moglie si picchia, figlio mio, diciamoci la verità, non è che io vedo qua uno schiaffo, una cosa del genere, io lo vedo, tu devi fare
1: al massimo l'ho ricevuto io da mia moglie, ma io a lei no, perché
0: ti
1: non
0: ha picchiato
1: mi
0: lei allora a te?
1: Sì.
0: Ah, ti ha picchiato tua moglie?
1: Questo sì, perché io non riesco a alzare le mani.
0: Io vedevo un litigio, vedevo addirittura degli schiaffi, vedevo delle botte. È stata tua moglie praticamente.
1: Sì. Lei allora proprio è più manesca di me, però per l'amore.
0: No. Comunque, da quanto tempo è andata via?
1: Da 6 febbraio.
0: Ritornerà, non ti preoccupare, però cambi. Se vuoi che le cose cambiano, comincia a cambiare tu. Tua moglie tornerà, non ti preoccupare, auguri, te lo prometto.
1: Ti ringrazio, Gennaro.
0: Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
1: Sì.
0: Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, quando siete nato?
1: 11-11-61.
0: 11-11-61?
1: Sì.
0: Ma io vedo un'altra cosa qua.
1: Che bene.
0: Scusate, ma prima... avevate, voi portate appunto i camion, no? Ma
1: sì,
0: prima avevate un'altra attività tipo lavaggio macchine, una cosa del genere?
1: Sì, prima sì.
0: Ah, ecco, molti anni fa forse. Vediamo un po'. Allora, senti Mimmo, per te vedo che le cose andranno molto ma molto a migliorare a livello lavorativo. È un momento questo qua molto difficile, però non ti preoccupare perché la buona sorte è con te. E tu lo sai, quando Gennaro D'Aurio dice una cosa, così è. Quindi stai tranquillo e sereno che le tue cose andranno molto bene, Mimmo.
1: No, vieni un po' sulla salute, ti vedi
0: sì,
1: qualcosa.
0: Sì, vediamo. Ma qualche figlio tuo ha fatto qualche controllo di qualcosa, non lo so.
1: Controllo?
0: Ha avuto qualche intervento tuo
1: sì,
0: figlio
1: sì.
0: Al pisello?
1: No, no, al rene.
0: Al rene, vedo un intervento. Ma tempo a dire.
1: Allora, io uno l'ho avuto un intervento al rene e un altro gli vicino ai testicoli.
0: Ai testicoli. Io vedevo il pisellino che ha avuto ai testicoli.
1: Niente di grave comunque, nel generale, tutto a posto.
0: Tutto superato. Mimmo,
1: sì.
0: Stai un pochettino depresso, ma tu, a parte poi, diciamo, questa tua depressione che... di salute di grave, non vedo niente. Cose che si possono risolvere chiamando il medico. Magari ti hanno chiesto qualche intervento?
1: No.
0: Non c'è niente, Mimmo. Tu ormai pure tu ne hai passate di cotte e crude, vedo qua sulle carte, però tu andrai avanti e non vedo niente di grave, Mimmo.
1: Vediamo un po', ma su mia moglie vedi qualcosa.
0: Vediamo, dammi la data della tua moglie.
2: 7-2-64.
1: 7-2-64.
0: Un attimo che controllo. Chi ha avuto l'intervento?
1: No, forse fatto cesare.
0: No, dico la bimba.
1: No.
0: No, io parlo un attimo. Questa data è di tua moglie o dei tuoi figli, scusa?
1: No, è di mia moglie questa qua.
0: No, ma non vedo niente di grave. Falla fare una pulizia alle sacche a tua moglie, che è importante. Falla andare dal ginecologo. Una
1: sì.
0: Buona pulizia. Hai capito?
1: Ho capito.
0: Mimmo, non vedo niente di grave. Ma ha avuto qualche problema alle gambe tua moglie?
1: Sono caduto.
0: Infatti, perché vedevo una caduta, Mimmo.
1: Sono caduto io, sono 15 giorni.
0: Ma ti hanno infasciato?
1: No, sono andato a fare i raggi, non ho niente di grave.
0: Perché io vedevo ai piedi un problema, ma non riuscivo a capire se era tua moglie o tu. Comunque... una cosa è certa, che tu migliorerai e le tue cose andranno bene, non ti preoccupare Mimmo, tanti auguri.
1: Sì, no, io ti seguo sempre.
0: Grazie, ti saluterò Mimmo, un
1: ciao,
0: abbraccio
1: ciao.
0: Di cuore veramente.
1: Ciao,
0: salutami
1: ciao.
0: Tua moglie, ciao.
1: Ciao.
0: 0818, che sto dicendo, vedete già mi sono confuso. Allora 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Sì, ciao, chi sei tu?
1: Nicola da Castellammare.
0: Ciao Nicola, buongiorno, forza.
1: Buongiorno.
0: Allora, vediamo un po', quando sei nato?
1: 2/2/86.
0: Tu hai chiamato per sapere l'amore?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte qua, mischiamo. Scegli un mazzo, 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Antonella chi è?
1: La mia ragazza.
0: La tua ragazza. Ti vuole molto bene, non ti fa le corna, non ti preoccupare. L'hai fatto tu in passato qualche volta?
1: Qualche volta?
0: Non le fare più, perché non fare agli altri quello che non vuoi essere fatto a te. Mi raccomando, Nicola, bye bye, ciao, auguri. Allora abbiamo le linee libere, 899 48 46.

Zeker, wij. Le linee libere 899 48 46 10. Vado in privato.

0: molto bella sta canzone. Pronto?
1: Allora, Gennaro, ciao.
0: Buongiorno.
1: Sì. Buona Santa Pasqua.
0: Buongiorno.
1: Allora, Gennaro, io vorrei sapere un po' cosa c'è questa donna, quella data di nascita.
0: Ma scusami, da dove chiami?
1: Io chiamo da Angri.
0: Sì, allora, quando è nata questa donna?
1: Allora, 7-5-62.
0: 7-5-62. Questa è ucraina?
1: È russa.
0: È russa? Ma io vedo qua, da quanto tempo sei con questa ragazza?
1: Sono 2 anni e mezzo.
0: Ma ti ha lasciato ultimamente?
1: No, siamo insieme, è solo che vorrei sapere se che io e lei...
0: No, ma io vedo, guarda, il rapporto può proseguire, non c'è niente di strano.
1: C'era anche in vista, non so, un matrimonio? O...
0: Sì, sì, tu andrai avanti e ci sarà anche il matrimonio, non ti preoccupare, vai avanti che no, le carte sono uscite molto positive, non ti preoccupare.
1: No, perché stiamo avendo molti ostacoli per fare i documenti e...
0: Lo so, ma è anche normale questo. Però vediamo se supererai... Mazzo 1, 2 o 3, vai.
1: 2.
0: Vai avanti, ce la farai, le carte sono uscite favorevoli.
1: Va bene.
0: Auguri, figlio mio.
1: Ti richiamerò, va bene?
0: Ciao, grazie, ciao. 899 48 46 10. Allora io ricordo una cosa molto importante, carissimi amici, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria, www.rcsnetwork.it, ripeto, www.rcsnetwork con la K finale .it, www.rcsnetwork.it, tutto attaccato, no? Andate a visitare il nostro sito. Allora, abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' di chi si tratta. Pronto?
2: Buongiorno a te, Gennaro, mi chiamo Pasquale.
0: Ciao Pasquale, benvenuto. Allora, cosa sì. Vuoi sapere?
2: Amore.
0: Allora, quando è nata la tua ragazza?
2: 4-3-64.
0: Da dove chiami tu?
2: Io ora mi trovo ad Arzano.
0: Non c'è nessun tradimento, se è quello che vuoi sapere.
2: No,
0: vedo un distacco pure qua, ma che è successo?
2: Un po' di incomprensione, esatto.
0: Ma da quanto tempo c'è stata questa?

0: comprensione questo distacco che vedo?
1: Diciamo da un annetto, vai.
0: Da un annetto. No, alla fine le cose si aggiusteranno, è tutta una questione di tempo. Cambia un po' tu, non la tradire, mi raccomando, perché lo stai facendo.
1: Più che altro con la mente, va bene.
0: Diciamo con la mente. Io con la mente faccio il fegato.
1: Vabbè.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Grazie, capitano.
0: 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
2: Ciao Gennaro.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
2: Antonio.
0: Antonio, benvenuto. Ditemi, che volete sapere?
2: Qualcosa sulla moglie.
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
2: 92.
0: Sì.
2: 61.
0: Voi?
2: 83 59.
0: Tutto bene, guardate, non vedo niente di anomalo qua.
2: Sì.
0: Avete avuto un forte litigio?
2: No.
0: Ma io vedo, diciamo, tutto. No. Guardate, io non vedo niente di preoccupante. Sull'amore lei ha detto, eh? Sul rapporto,
2: sì,
0: d'amore, sì. Serino, non c'è niente, non solo al motivo della sua chiamata, ma non c'è niente, niente di particolare.
2: Niente proprio?
0: Non c'è nessun tradimento da parte di sua moglie, se è quello che lei vuol sapere.
2: No, diciamo più per da parte mia che da parte lei, per quello che vuole sapere su di me.
0: Ma no, su di voi l'avete tradita, questo mi esce già, ma io sto parlando di sua moglie, non c'è nessun tradimento.
2: Più su di me volevo parlare.
0: Sì, sì, sì. Allora, statemi a sentire, cosa volete sapere su di voi?
2: Volevo capire su di me.
0: Parlammeci a om a om, voi volete sapere su quest'altra donna?
2: Sì.
0: E allora perché girate via che vicaria e l'abbiamo portata in di quartier? Io sto dicendo che voi avete tradito e non sta bene, perché vostra moglie è una santa e è stata in cannicorna sta povera Gesù Cristo. Vi da mettere scuorno, figlio mio, perché vostra moglie non vi ha fatto le corna, è la mamma dei vostri figli, perché è stata tradendo in questo modo? Quando non si vuol bene una persona, abbiate il coraggio di dire: senti moglie mia, io non ti amo e finiamola qua. Siccome io non sono per il distruttivo, io sono per aggiustare i matrimoni, sono per fare andare d'accordo le persone. Però secondo me, lei dichiarando questa cosa in diretta, non è che ha fatto una cosa tanto bella, perché chiaramente un giorno che l'ascolterà sua moglie succederà un caos. Allora il mio augurio per lei, che lei possa fare il bravo e ritornare con sua moglie tranquillamente e serenamente, mi state capendo?
2: Sì, capisco.
0: Anche se non l'amate più a vostra moglie, ma almeno abbiate il coraggio. Perché d'accordo, così lei non riesce a vivere nemmeno lei bene, perché lei è infelice così. Non sa dove dividersi fra il lavoro, fra vostra moglie, fra quell'altra amante. Cioè, ci rendiamo conto. L'amore è bello, la passionalità è bella, non lo metto in dubbio. Ma andare avanti così, che senso ha?
2: È chiaro.
0: Cioè, ma questo glielo dico a lei, attenzione come a tanti altri, non è, ecco. Quindi faccia il bravo, ritorni con sua moglie e riunite la vostra famiglia, perché come state andando, state sprofondando in un vortice bruttissimo. Quindi cercate un pochettino di aggiustare la vostra situazione, lavorate un po' più su di voi. È chiaro? Bisogna lavorare su se stessi se vogliamo che le cose migliorino, che le cose vadano bene avanti. Mi raccomando,
2: Ok.
0: Auguri, buongiorno. 899 48 46 10. Allora, vediamo un po' chi è pronto.
3: Ehi, Gemmi, tutto a posto?
0: Tutto a posto.
3: Salvatore.
0: Buongiorno. L'idraulico. Ah, come stai, Salvatore?
3: Tutto a posto.
0: Benissimo, dimmi.
3: Io ti ho chiamato, vabbè, le cose che è inutile che te lo dico, come dicessi tu, tutto a posto, si lavora. Però, cioè, no, io vorrei sapere una cosa, se era possibile vedere.
0: Certo.
3: Io ho fatto delle domande degli affitti delle case, uscì in graduatoria, ma chi se sono domandato? Come mai?
0: Cioè, aspetta un attimo, hai fatto delle richieste?
1: per avere dei fitti di casa, dei fondi per gli affitti delle case, no?
0: Sì.
1: Uscì in graduatoria, tutto a posto, però questi soldi hanno detto no, voi non siete usciti, non vi do soldi. Ma se potessi vedere qualcosa, cioè,
0: dammi un attimo la tua data, adesso vediamo.
1: Allora, 13, 11.
0: Sì?
1: 75.

0: ma c'è qualcosa sugli uffici che devi andare a riguardare, qualcosa è andato storto. Io non vedo qua soldi, attenzione. Vai sugli uffici dove hai fatto le richieste, tutto, perché c'è qualcosa che non va.
1: Va bene.
0: Potresti riuscirci, però c'è qualcosa che non va, vedo tutto bloccato qua.
1: Mi devo un po' informare.
0: Bravo, bravo. Fammi sapere qualcosa di bello, eh.
1: Non ti preoccupare, ciao,
0: ciao, grazie, grazie, ciao. 899-48-46-10. Un saluto alla vegamedia.it, a Riccardo Castelli e tutto lo staff. Ciao Matteo, il grafico, a tutti gli amici del sito vegamedia.it. Andatelo a visitare perché sono specialisti in ogni forma. Vediamo un po', in ogni forma di sito, come lo volete così lo fanno. Pronto? È caduta la linea. Andatelo a visitare vegamedia.it. Un saluto per Vanda. Andate a visitare anche www.rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it.

9 48 46 10. Tutte le linee sono libere. Adesso facciamo una pausa musicale e poi andiamo in diretta. Eccola qua, questa è la grande Dalida, Morir su scena.

0: Gali. Ciao. Anche Galileo e Roberto. Allora, abbiamo la prossima. Pronto?
1: Jenny.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, Jenny.
0: Da dove chiami?
1: Provincia di Napoli.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 19969.
0: Come, scusa?
1: 19969.
0: Puoi parlare vicino al telefono che non sento?
1: Ci sto vicino al telefono.
0: Ah, scusami, allora c'è un difetto telefonico, perché dimmi 99
1: 69. Sì. 19 9.
0: Signori, sentite la voce che manca. 19969.
1: Ok.
0: Vediamo un pochettino le carte.
1: No, c'ho pochi soldi.
0: Ma guarda che tu sei sul numero urbano.
1: Sì.
0: Tu non sei né sposata, né fidanzata, né ammogliata, niente.
1: No.
0: Tu troverai una donna per te, una donna sui 40 anni troverai, che ti porterà molta fortuna e vedrai che non rimarrai solo, figlio mio.
1: Sì,
0: basta saper scegliere, sì. Però una cosa ti aggiorisce. Una cosa, tu sei un grande lavoratore, sei una
1: bravissima. Sei alla fine del mondo.
0: No, dico la verità.
1: Sei alla fine del mondo.
0: Sei un grande lavoratore e questo mi fa molto piacere. Vai avanti così, troverai anche l'amore, non ti preoccupare.
1: Ciao, Gennaro, grazie.
0: Un abbraccio, ciao. Allora, signori, 899 48 46 10.

0: numero che è stata passata, un'altra telecomunicazione. Pronto? Pronto? Mi sentite?
1: Denaro.
0: Ciao, ciao, chi è in linea?
1: Sono Ciro da Caserta.
0: Ciao Ciro, allora datemi la vostra data di nascita.
1: 12-4-67.
0: Vediamo un pochettino. Tua moglie quando è nata?
1: 7-4.
0: Sì.
1: 83.
0: Ma non c'è nessun tradimento. Tu pensavi che questa donna ti tradisse a te?
1: Sì, sì, c'è no.
0: Non c'è niente proprio, figlio mio. Non c'è. Raffaele è tua moglie?
1: Sì.
0: Non c'è nessun tradimento, però mi devi essere sincero. Tempo addietro ci hai fatto due corna, la verità.
1: Sì, c'è no.
0: Non ci fa più, perché guarda, tua moglie ti vuole molto bene. Non ci fa più. Stamma a Sandì. Me lo prometti?
1: No, non ti preoccupare,
0: c'è no. Ok, perché tu tieni vizi lusessi, io lo vedo qua. L'hai fatta a destra e a sinistra. Comunque tua moglie non ti tradisce. Per fine all'Ucraina ti hai fatto, voglio. Ti metto lo scuorno. Ciao. Allora, andiamo avanti. Pronto?
2: Pronto?
0: Abbiamo la nostra cara Vanda.
2: Buongiorno, saluto tutti i radioascoltatori mentre un raggio di sole sta illuminando il telefono di dove parlo. Quindi sono vicina a tutti quanti voi sempre con tanto tanto affetto e voglio sperare che le mie parole giungano e penetrano nel vostro cuore. E volevo dire a tutti i radioascoltatori una piccola frase per consigliarlo un po' a superare i momenti un po' bui che spesso ci sono nella nostra vita. E volevo dire: credete soprattutto in ciò che volete e otterrete ciò che desiderate. Poi che cosa succede? La nota gentile del nostro ciegio ci farà vivere con dimensioni e prospettive più ampie del consueto, sdrammatizzando eventuali difficoltà, ma dandovi la forza per ricominciare bene, affidandovi al caro Gesù Bambino di Praga. Desideravo anche aggiungere qualcosa affinché siamo sempre vicini alle persone che soffrono specialmente in determinati periodi, però vi raccomando, la carità non deve essere vissuta come un obolo umiliante, ma vicino soprattutto spiritualmente e concretamente a chi ha bisogno del nostro aiuto. Ci accorgiamo tante volte che al centro dell'universo ci guidano gli istinti del cuore. Abbiamo bisogno però anche un po' di tranquillità, ma soprattutto libertà per vedere ciò che vorremmo ottenere. Volevo dirvi, passione, intraprendenza sono il filo conduttore per le idee originali e il coraggio di parlare soprattutto con sincerità ci faranno guadagnare punti nella nostra vita. Per tutte le persone che ci sono accanto, affidabile, dimostriamolo con il nostro affetto. Negli impegni che viviamo vivacemente, concentriamoci sull'immediato, non programmiamo sull'innovatismo. La vita sociale ci offre occasioni fortunate per ampliare più conoscenze con persone che ci saranno vicine e ci aiuteranno. Spesso facciamo una domanda a qualcuno e diciamo: se ti rivolgi a una persona, ti senti simile agli altri? Sapete qual è la risposta? La risposta è questa: qualcuno è più uguale agli altri. Queste sono le parole che San Francesco ha detto a tutti quanti noi.
0: Ah, che bello.
2: Sono parole molto semplici, molto bello. E questo era il mio articolo che volevo, poi non so se ho spazio e posso parlare
0: dopo,
2: a proposito.
0: Dopo, più tardi.
2: Più tardi, altro... però l'argomento di come si curano le timidezze, le ansie eccessive. Va bene? Quindi vi abbraccio. Caramente.
0: Un paio d'ore magari prima di andare via, questa volta meno una mezz'oretta prima, e quindi sicuramente avremo modo poi di spiegare, perché il telefono è bollente, va bene?
2: E lo credo senz'altro. Okay. Quindi più o meno ho fatto il mio piccolo intervento, abbraccio tutti quanti voi e spero che ci vogliamo sempre tanto tanto bene, questa è la cosa più bella della vita.
0: Forza e coraggio.
2: Bacione a tutti voi.
0: Forza e coraggio, un bacio, ciao tesoro.
2: Ciao, buone cose, pure a te, buona trasmissione. Adesso... e un abbraccio cordiale a tutti.
0: Adesso vi... Ciao Wanda, buona giornata.
2: Ciao,
0: ci sentiamo
2: altrettanto
0: più tardi.
2: A tutti voi.
0: Ci sentiamo dopo, ciao, ciao.
2: Ciao, arrivederci.
0: Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? purtroppo è caduta la linea. 899 48 46 10. Oh, pronto, pronto, sto qua, io sono pronto, lei chi è?
3: Ah, pronto, buongiorno, Gennaro, innanzitutto volevo farti i complimenti per quanto riguarda il sito, ho visto il tuo sito.
0: Grazie, come vi chiamate?
3: Antonio.
0: Antonio, grazie mille di cuore.
3: È una radio bellissima comunque.
0: Grazie, grazie, grazie
3: molto, cioè, mi piace moltissimo.
0: Grazie Antonio, sei molto caro, lo vogliamo ricordare, il sito appunto www.rcsnetwork.it. Bravo.
3: Senti Gennaro, volevo sapere sua
0: Antonio, lascia un, dopo lascia un post, si dice così, lascia un tuo commento.
3: Sì.
0: Nel sito, hai capito?
3: Lo vado sì, a leggere. Mi devo registrare.
0: E che fa?
3: No, lo so, mi devo registrare prima per lasciare un commento.
0: Ah, va bene. Vedi tu, a me fa piacere gli amici che mi chiamano, che si registrano pure, perché insomma è bello così.
3: Sì, sì, Gennaro, anche a me mi fa piacere.
0: Poi ci sta anche il nostro grande giornalaio Andrea, che sono dei miei amici molto cari, che io porterò sempre nel mio cuore.
3: Io ho visto anche un sacco di foto, c'è un sacco di foto con Gigi D'Alessio.
0: Sì,
3: Gigi
0: è venuto qui nei nostri studi, sì, è vero, è vero.
3: Ho visto, comunque c'è davvero una bellissima radio.
0: Andatelo a visitare tutti. Allora, vogliamo ricordare il sito, Antonio? Vai, ricordalo.
3: Sì, www.rcsnetwork.it.
0: Allora,
3: ragazzi, andate a visitarlo, che cioè, è molto carino il sito di Gennaro. Poi c'è una radio che è bellissima.
0: Grazie. Anche le devo foto ringraziare, sono... Antonio, credimi, io non ti conosco, ti ringrazio per tutti questi complimenti, grazie di cuore. Dobbiamo ringraziare.
3: No, vabbè, Gennaro, ma tu te li meriti comunque.
0: Anche i ragazzi di vegamedia.it, che sono stati veramente molto, diciamoci la verità, sono stati eccezionali come hanno
3: sì,
0: lavorato.
3: Sì, certamente,
0: a,
3: hanno fatto
0: a
3: un bel lavoro.
0: Castelli e a Matteo Casola, veramente ragazzi eccezionali. Cosa vuoi sapere?
3: Gennaro, senti, io volevo sapere sul lavoro, io ti ho chiamato prima quando c'era Wanda in diretta.
0: Ah, ecco, però, sì, ti ho scusato.
3: Purtroppo, no, io capisco.
0: Bollente. Allora, che vuoi sapere sull'amore?
3: Cioè, praticamente, Gennaro, io comunque ho una situazione un po' particolare, perché io sono fidanzato da 2 anni con una ragazza, però comunque c'è sua madre che...
0: Allora, figlio mio, ascoltami, io ho capito. Tu non mi puoi affidare nelle mie mani se stare o non stare con questa ragazza. Ti spiego il motivo qual è. Siccome quando si fa una scelta, no? Per esempio, se sì, faccio un esempio per farti capire, se tu devi comprare una macchina, no?
3: Sì.
0: E ti porti appresso un amico, dici, ma a te, scusa, ti piace questa qua o quella come macchina? Ci sono 2 macchine. Quale ti piace di più, questa o quella? Puoi sentire un parere, però la vera scelta alla fine la devi fare tu.
3: Sì, lo so, Gennaro, però purtroppo lei...
0: Cioè non ti posso dire lascia sta ragazza e mettiti con un altro. Tu, il tuo cuore batte per questa ragazza, ma sul serio, batte
3: sì,
0: o non batte?
3: Io no, io cioè, voglio
0: e
3: fare
0: allora,
3: una figlia, poi è lei che...
0: Ricordati una cosa, che nella vita niente si ottiene facilmente.
3: Cioè, comunque lei mi tocca, cioè mi ha fatto anche litigare con la mia ragazza per, cioè sono stati 2 mesi lontano da lei, perché comunque lei, cioè, poi si sa, comunque io sono anche un ragazzo, cioè quando non mi tocca,
0: no, aspetta, chiedo,
3: sangue
0: scusa,
3: bolle.
0: Un attimo solo, ti voglio dire una cosa. Questo lo fa tutti, perché tutti siamo esseri umani.
3: Lo so, penso che tu anche tu, diciamo...
0: Siamo tutti sensibili. Scusami un attimo, ti voglio dire una cosa di buono e mi devi ascoltare. Quello, la scelta la devi fare tu. Io non posso dire lascia questa persona, devi partire dal tuo cuore, perché è importante il fondamento, punto primario della vibrazione dell'amore. Allora, è caduta purtroppo la linea. Questa è una scelta che devi fare tu. Grazie per i complimenti, grazie di tutti. Andò, registrati, manda i saluti. Ciao.

899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Tutte le linee sono libere. Adesso ci andiamo appunto ad ascoltare un'altra bella canzone. Allora, signori, linee libere 899 48 46 10.

0: dispiace sfumare queste belle canzoni, ma io ho telefonate. Pronto?
1: Pronto? Salve. Pronto, ciao Gennaro.
0: Buongiorno, buonasera. Dite, che volete sapere?
1: Ciao Gennaro, senti, io volevo sapere un po' sul lavoro.
0: Sul tuo lavoro?
1: Sì.
0: Quanto sei nato?
1: Il 26, 1983.
0: Tu sei bravissimo, prepari tante di quelle cose belle al computer, vedo, eh?
1: Esatto,
0: sei un programmatore?
1: Sì, sì.
0: Programmatore di computer, complimenti perché fai un lavoro veramente a livello professionale, sei molto bravo.
1: Ti ringrazio, è proprio vero comunque.
0: Tu lavorerai in una centrale, figlio mio?
1: C'è una cosa, ti voglio dire, ma...
0: E collaborerai molto con i carabinieri, una cosa del genere.
1: Ah, volevo sapere se il lavoro si trova qui oppure
0: allora io vedo uno spostamento. Però lo spostamento per me può essere pure per esempio da pianura, che ti posso dire, a Capodichino, oppure da Capodichino a Caserta, cioè lo vedo sempre nella regione Campania.
1: Ho capito, io ti dico la verità, Gennaro, avevo pensato di andare proprio fuori dall'Italia.
0: Sì.
1: No, io per favore,
0: allora, tu hai lavorato sempre qua.
1: Sì.
0: E vedo qua che tu lavorerai perché vivere fuori non è che sia una bella cosa. E poi ricordati, figlio mio, la crisi è arrivata anche fuori.
1: Lo so.
0: Quindi non è che così può dire emigriamo che facciamo denari. La crisi è arrivata pure là.
1: Questo è vero, quindi tu mi consigli comunque di...
0: Io direi dove hai fondato le tue radici, continua perché per te ci sarà successo.
1: Ti ringrazio, sarò veramente un grande consulto. Volevo farti i complimenti perché hai visitato il sito ed è fatto davvero bene.
0: Dovete ringraziare anche a vegamedia.it, Ricky Castelli che è un DJ, e l'amico... il grafico Matteo Casola, che veramente li ho fatti sudare freddo, quei poveri ragazzi eccezionali. vegamedia.it, andatelo a visitare perché fa dei siti molto belli, anche se tu sei un programmatore, però
1: no,
0: insomma è bello vedere anche i lavori degli altri, no?
1: Esatto, sì, prendere spunto
0: anche
1: e poi
0: tu.
1: Voglio farti complimenti a te perché ci tieni compagnia.
0: Grazie.
1: Con le tue trasmissioni
0: sei molto
1: sono
0: caro.
1: Davvero interessanti.
0: Grazie caro, grazie, ti abbraccio, buona giornata.
1: Grazie,
0: e tanti auguri soprattutto per il lavoro, tanto
1: grazie.
0: Lavoro ti auguro, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao, buon lavoro.
0: Ciao. Allora, andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it, il sito della radio Camaldoli Stereo, www.rcsnetwork.it. Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
2: Pronto.
0: Allora, salve, con chi parlo?
2: Buongiorno, sono Maria.
0: Da dove chiama, Maria?
2: Da
0: il nome
2: Napoli.
0: Della Madonna, che bello.
2: Da Napoli.
0: Dimmi, Mary, che vuoi sapere?
2: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
0: Sì, allora, qualcosa sull'amore. Quando è nato quest'uomo sposato?
2: Con me.
0: È chiaro.
2: Allora, è nato il 20-12-71.
0: Allora. Wow, ma tu non tieni proprio fiducia. Madonna mia, ma come sei fatta, Maria? Ma perché non hai fiducia di quest'uomo? È vero che non ti fa sta mai quieti in Giulietta perché ti tocca sempre e smaniusa da tucca, cuper, è vero o no? È una specialità lì, Piera, sto marito tuo, ti dà sempre tucca. Ma non si scuccia mai, non si stanca mai. Tu hai chiamato perché mi ricevere in un succumo all'altro, tu sai, tu dico bella facci così, dimmi una cosa, Mari, tu hai chiamato proprio per la sua smania sessuale, cioè perché chi su qua fuori di tu qua ti sta consumando, cioè nel senso che lo fa spesso, lo vuole fare spesso, allora tu ti preoccupi che a volte che ne già rai, che capita abbastanza spesso, dici ma non è che chi se mi tradisce.
2: Ma perché io l'ho saputo.
0: Te so, t'hanno detto un sacco e strunzato. Ma tu posso riuscire?
2: T'hanno
0: detto un sacco e strunzato. Perché tuo marito non ti ha tradotto. Perché io sto qua dietro, vado a scumigliare i cornetti tutto quanto.
2: Ma io con mio marito veramente...
0: Ma
2: separando, non ancora.
0: No, tesoro, e tu stai facendo contenta la gente, è a Statui Galibardo, cioè stai facendo contenta. Ma ti rendi conto che marito ti viene vicino a te, ti tocca, ti gira, ti vota, cioè, e tu sei come un pezzo di marmo, Marì, non è un uovo ci fa amore a suo marito tuo.
2: Ma
0: è vero o non è vero?
2: Sì, vabbè, prima.
0: Marì,
2: sì.
0: Parla vicino al telefono perché io sono poco sordo.
2: Mi senti?
0: Un po' più vicino al telefono.
2: Sì.
0: Ho detto, suo marito tuo,
2: sì.
0: Ogni volta che si veniva a cucca in durietta, ti toccava o non ti toccava?
2: Sì, vabbè.
0: È un tipo caldo, hai capito o
2: sì.
0: No?
2: Sì, questo sì.
0: Allora, tu ci hai rifiutato di usare, no, dopo fa male la capa, no, dopo fa male la panza, no, dopo fa male l'uper. Allora, tu hai fatto scucciò. Un uomo può sopportare fino a un certo punto.
2: Lo so.
0: Ma poi se quello se ne va.
2: Però quando uno ti viene a dire sempre.
0: Ma uno, chi è tu? Uno che ti viene a dire.
2: Uno può dire uno tanto, no?
0: Stamma a sentire, non ci sta niente. Tu posso no. Scrivere in coppa a un foglio che portiamo al latto, facciamo l'atto notarile in coppa, non c'è sta niente, sono sicuro di me. Allora, questa gente, sì. Ricancella che se ci sono pochi, hai fatto loro in due quartiere, e non scomitassero la gente, come sta succedendo a te, che veramente, insomma, ti stanno facendo separato con tuo marito.
2: Sì.
0: E guarda, se tu stessi a dire, succederà questa cosa, tu devi essere più forte, figlia mia.
2: No, infatti.
0: Ma tu sei scema proprio.
2: Senti, ma una cosa, ma vedi, se lui trova il lavoro, perché lui adesso sta senza lavoro.
0: Che le si sta separando con marito, penso un lavoro. Pensa prima a riordinare le cose, ma come può fa di costo marito tuo se tu non ce l'hai a cestone, se tu non ce fai fa amore a suo marito tuo? Pensa prima assistimo la tua situazione.
2: Ho capito.
0: Ma che ragione, ma stiamo inguaiati a Napoli, voglio vuoi aggiustare prima, tu stai senti a gente?
2: No, vabbè.
0: Stai senti a Angela? A
2: no,
0: chi
2: no,
0: stai senti
2: no,
0: tu?
2: No, no, no. No, a nessuno.
0: Allora, stai senti, io mi sto alterando.
2: No, ho capito.
0: Per farti capire che tu vai troppo appresso alla gente, pure marito ti dai. E tieni da gente allora a chi lo punto, figlia
2: mia. No, lo so, lo so. Me l'ha detto.
0: Allora, riordina, fatta un bello sciampo, una bella doccia, fatta una bella truccata, fatta una bella. Ti faccio vedere che marito ti fa schietto a tutto quanto, perché sotto a te non se leva.
2: Ho capito,
0: va. Agenti in due quartiere che sta aiutando i cenni. E tu sti peggi loro che stai santì.
2: Va bene.
0: Mi hai fatto proprio andusso, figlio.
2: Vabbè, ti ringrazio.
0: No, tu devi aggiustare il rapporto. Me lo prometti, Marì?
2: Sì, te lo prometto.
0: Marì, tutto caga, Mander.
2: No, no, non ti preoccupare.
0: Un abbraccio.
2: Grazie pure a te. Ciao.
0: Ciao. È possibile che Gesù purtroppo cosa ogni volta. Allora, signori, le linee sono libere, 899 48 46 10.

0: vediamo che è successo. Pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Allora, chi è in linea?
1: Signor Pietro.
0: Da dove chiamate, Pietro?
1: Da Sant'Antonio Abate.
0: Dite, cosa volete sapere?
1: Sul lavoro, che sono un po' fuori fase, in realtà.
0: Vabbè, non ti preoccupare. Quando siete nato?
1: Del 29-1-67.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?
1: 2.
0: Io in realtà volessi un bello mazzi sovere, perché a dire la verità a me piacciono le sovere. Ma voi le avete? Voi che
1: no.
0: A Sant'Antonio Abate c'è sta tutta quella bella piantagione, terreno, insomma.
1: Sì.
0: Un mazzi sovere non tiene.
1: Ah, ma se deve andare in montagna per trovare questo,
0: ma
1: in
0: che
1: campagna,
0: lì in montagna
1: no.
0: Ci stanno anche qui i castagni.
1: No, ci stanno, non ti
0: preoccupare. Chi stanno giù di Goppa su una montagna verso la zona, aspetta, come si chiamava quella zona?
1: Monte Faite,
0: a Monte Faite, non è Monte Faite, cosa là, come si chiama? Andando a Salerno, Senirchia.
1: Ah.
0: Goppa Senirchia, che è una bella zona alta là, che si va verso Avellino, quelle
1: sì,
0: zone.
1: Sì, ok.
0: E Goppa Senirchia, n'ha già trovato un fungo. Uno n'ha già trovato, era tutto marcito.
1: Ma quest'anno è stato poco, se ci credo, è stato poco.
0: Ma come mai?
1: Non tutti gli anni sono quasi.
0: Tanto che mi piacciono i funghi porcini, non ho
1: anche
0: trovato.
1: Anche io
0: ha già trovato una rocchia, erano tutte fradici. Adesso controlliamo un attimo una cosa. No, ma il lavoro si riprenderà e andrà bene.
1: Speriamo, perché sono proprio
0: va bene.
1: Scorso, hai capito?
0: No, andrà bene, migliorerete, non vi preoccupate.
1: Ma fra quanto?
0: Io vi dico la verità, non è subito, ma piano piano vedrete i miglioramenti. Non vi preoccupate, vi faccio tanti auguri.
1: Va bene, grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. Passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Siamo arrivati tardi. È caduta la linea. Cadute le linee. Sono cadute le linee. 899 48 46 10. Ciao Ricky Castelli. Ciao Matteo. Ciao Galileo. Ciao Roberto. Un saluto a tutti gli amici. Antonio il giardiniere. Ciao Giovanni il marinaio, a tutti gli amici. Signori, 899 48 46 10. Per l'amico di Sant'Antonio Abate, non ti preoccupare che le tue cose andranno a migliorare. Parola d'onore, non ti preoccupare.

0: Allora, andiamo alla prossima telefonata, non facciamo attendere nessuno. Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì, salve, buongiorno, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo?
1: Gennaro?
0: Sì, sono Gennaro D'Auria, con chi parlo? Oddio, caduta la linea. Tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Forza. 899 48 46 10.

libere 899 48 46 10. Andate a visitare il sito di RCS, lo sto pubblicizzando un po' di più perché voglio che lo andate a vedere e giudicate voi se vi piace oppure no. www.rcsnetwork.it. Allora, questa era la canzone che prima abbiamo spezzato, Cocktail d'amore, Stefania Rotolo.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, chi è? Gennaro D'Auria?
0: Sono Gennaro D'Auria, buongiorno.
1: Buongiorno, senti, allora. Gennaro, io sono un vostro ascoltatore da tanti anni.
0: Andate a visitare il sito www.rcsnetwork.it.
1: Io vi sto sentendo in diretta dalla macchina.
0: Andatelo a visitare.
1: Io vi dico tanti auguri perché...
0: Grazie, lei è molto caro. Cosa vuol sapere, Maurizio?
1: Vorrei sapere qualcosa un po' sull'amore, un po' di generale, se è possibile.
0: Allora, chi indossa una divisa?
1: Una divisa? Nessuno.
0: No, in famiglia parlo.
1: In famiglia, può darsi anche... Ah, sì, quel cugino.
0: Infatti, vedo, ma sta nell'arma dei carabinieri?
1: No, sta nelle guardie giurate.
0: Sta nelle guardie giurate, vedi una divisa, perciò. Allora, sì. Allora, quando sei nato, Maurizio?
1: Io sono nato il 14/08/78.
0: Allora, sei una grande persona a cui... Non sei capito tanto in amore, sai Maurizio?
1: Sì, lo so, è un periodo che sto passando un po'...
0: Ma vedo burrascoso, un periodo burrascoso in amore perché tua moglie non ti capisce proprio.
1: No, ma non sono...
0: No, diciamo sta persona che tu stai, insomma.
1: No, non sono nemmeno fidanzato per adesso, Gennaro.
0: E chi è questa donna che a te interessa?
1: Sì, non lo so, comunque io sto passando un periodo molto critico e non lo so.
0: Scusami Mauri, ma sì, io vedo che psicologicamente tu non ci stai dentro,
1: Sì,
0: Fatti aiutare da un medico, Mauri.
1: Sì, è vero, Gennaro.
0: Perché tu confondi il maschio, la donna, un po' tutto. Mauri, fatti controllare da uno psicologo.
1: Già sono stato, Gennaro. Già sono stato.
0: Continua, perché tu confondi le sessualità maschili e femminili, figlio mio.
1: In che senso, Gennaro?
0: Nel senso che quello che ti sto dicendo, e voglio che tu continui a fare sedute, appunto, dal tuo medico di fiducia, dallo psicologo, non lo so, vai là, che, insomma, perché devi capire ancora, perché tu quando ami, ami davvero, poi sei un tipo che per esempio sei geloso delle tue cose, guai a chi te le tocchi, alle volte diventi anche una birba, diventi un pochettino isterico, allora qui ci vuole un medico, io ti consiglio di andare da un medico, vedrai come miglioreranno un po' tutte le cose, non ti preoccupare, auguri.
1: Ti ringrazio, ciao, ciao Maurizio, buona giornata.
0: Allora 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10, 899 48 46 10, sto ascoltando super

0: mette musica di Gennaro D'Auria, eh?
1: Forse.
0: Allora, pronto? Il telefono è bollente qua alla radio, pronto?
2: Buongiorno Gennaro.
0: Buongiorno caro, chi sei?
2: Allora, sono Francesco e chiamo da Napoli.
0: Francesco, dimmi tutto.
2: Senti Gennaro, vorrei sapere un po' nel lavoro.
0: Allora, vediamo un po'. Quando sei nato, Francesco?
2: 11-1-70.
0: È un periodo che le cose stanno andando molto a rilento, però ci saranno colpi di fortuna che ti porteranno benessere e priorità massima nei denari. Quindi dobbiamo far passare questo periodaccio, eh?
2: Io ho avuto delle chiamate, ma infatti volevo sapere come vanno comunque queste chiamate di
0: lavoro. Tu hai fatto qualche domanda pure, diciamo, in qualche tipo Auchan, queste cose qua?
2: No, Gennaro, queste qua no, siccome io ho lavorato in qualche azienda, poi è finito il lavoro e mi hanno mandato.
0: Ma io vedo qua una chiamata che tu riceverai, però non è da Napoli, cioè sarà o da Roma o da Milano, non lo so. Non è da
2: Diciamo che io domani dovrei andare a lavorare in una parte di Sorrento.
0: No, ma tu arrangerai, io vedo come un ristorante pure, non riesco a capire che cos'è. Vicino a un ristorante, non ho capito che cavolo c'è. Comunque, ascolta, tu il fatto di lavorare, cioè di lavorare, sì, lavorerai, però, come diciamo qua a Napoli, il lavoro per te ci sarà, ecco qua, infatti, che mazzo vuoi, uno, due o tre, scusami, fammi vedere.
2: Due.
0: Mi sta uscendo anche una cosa. Antonino chi è, scusami?
2: Antonino? No, non conosco, c'è no.
0: Dove tu andrai adesso a lavorare a Sorrento, vedo.
2: Antonio
0: a Sorrento parlo.
2: Sì, a Sorrento, però mo non
0: ti viene in mente questo nome?
2: No, non mi viene in mente questo nome. No.
0: Va bene, io ti dico che tu lo incontrerai e poi rimarrai a bocca aperta, mi richiamerai e dici sì, l'ho incontrato.
2: Gianna, senti, solo una cosa, solo che sto facendo perdere un po' di tempo.
0: No, puoi fare una domanda, caro.
2: Solo una domanda,
0: veloce, vai,
2: ho un problema anche in amore. Diciamo
0: vediamo,
2: con mia
0: vediamo
2: moglie,
0: velocemente.
2: Grazie Gennadi, non mi dire niente.
0: Quando è nata la tua ragazza?
2: Allora, è nata a febbraio, il 4 febbraio del 73.
0: Ma è andata via, vedo qua.
2: No.
0: Cioè dal tuo cuore, cioè lei con te ti tiene molto limitato.
2: Sì, Gennadi, infatti non abbiamo più rapporti con lei da un po' di tempo.
0: E quello volevo indicare.
2: No, non vorrei che, cioè ho paura che come se mia moglie mi potrebbe tradire oppure.
0: No, non c'è nessun tradimento, le cose si aggiusteranno, stai tranquillo.
2: Io ho anche una bambina piccola.
0: Si aggiusteranno con il tempo. Auguri!
2: Grazie Gennaro, grazie mille, buona giornata.
0: Pure a te, buon lavoro, ciao.
2: Grazie.
0: 899 48 46 10. Io devo fare consulti flash qua in diretta perché giustamente. Poi in privato mi potete fare più domande, è chiaro, no? In diretto voglio dare spazio un po' a tutti quanti. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, vediamo un pochettino, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
0: Salve. Allora, quando siete nato?
1: 28-1-75.
0: 28-1-75. Lei ha chiamato per paura se sua moglie la tradiva?
1: Sì, perché la sento un po' scostante, pure a livello di stare insieme, insomma.
0: Carla è tua moglie?
1: Sì.
0: Vediamo un po', quando è nata questa signora?
1: 14-3-83.
0: Non ci sta assolutamente nessun tradimento.
1: E perché si comporta in modo scostante?
0: È per un fatto caratteriale. Carlo, stammi a sentire. Siete due caratteri opposti. È un fatto. Chi è che parla sotto? Scusami.
1: No, è un navigatore, sto in macchina.
0: Ah, ecco. Dove stai?
1: In macchina.
0: Ah, allora stammi a
1: macchina.
0: Ah, allora stammi a sentire, io ti posso garantire che è solo un fatto caratteriale. Ti ricordi quando eri fidanzato, no?
1: Sì. Cioè,
0: gli facevi tutte quelle attenzioni, tutte quelle cose. Sai, sono venute a mancare queste cose.
1: Certo.
0: E allora, tua moglie non è stupida. Cioè, riesci a percepire queste carenze, queste mancanze. Cerca anche tu un pochettino di cambiare. Se cambi, vedrai che le cose andranno molto bene. Però no, mi devi dire la verità. Tu l'hai tradita?
1: No, assolutamente.
0: Guarda.
1: No.
0: Come vi chiamate voi?
1: Luca.
0: Luca, stammi a sentire. Hai avuto occasione di tradirla, perché io vedo qua in passato, parlo. Ti voglio dire una cosa, io sono un ragazzo molto sincero sulle mie cose, chi mi chiama sa che io dico le verità e non le bugie. E credo molto nel mio lavoro soprattutto. In passato c'è stato un qualcosina.
1: Papà, Ma da non sposato? Da non sposato?
0: Non lo so se mo già eri sposato oppure no, ma io vedo qua... Se tu parli, sicuro, io vedo, ti devo essere onesto e sincero. Io vedo quando tu eri fidanzato che gli facevi queste cosettine, insomma.
1: Sì, questo sì.
0: Ecco, perfetto, vabbè. Per il resto si aggiusteranno le cose. Promettimi che cambi. Se tu cambi, vedrai che le cose cambieranno in positivo. E tua moglie se... Allora, se tua moglie si comporta scostante nel letto, anche nei rapporti di casa, la vedi cambiata, vuol dire che sei cambiato anche tu, capisci? Allora, certo, cerca di... non va bene questa frequenza, cerchiamo di cambiare la sintonia di pensiero. Se noi cambiamo questa sintonia di pensiero nei riguardi dell'altra persona, vedrai che lei se ne accorgerà che tu hai cambiato sintonia, e cambierà sintonia pure tua moglie, perché tu... Non so se riesci a capire quello che
1: ti... Sì, ho capito.
0: Fagli, per esempio, ogni tanto fai un gesto, portaci una rosa, portaci un pacco di baci Perugina, portaci, per esempio, che ti posso dire, una collana bella. Queste piccole attenzioni, devi vedere come fanno nel rapporto.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Okay, grazie, ciao.
0: Che le avrà ta? Signori, parliamoci chiaro, se uno a voi vi ha trattato sempre bene e poi a un certo punto vi fa delle carenze, voi come rimanete? Cioè, rimanete vuoti dentro di voi. Dice, perché prima mi pensava e ora non mi pensa più? Punto interrogativo. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Io vorrei ascoltare una bella canzone e me ne vado in privato. 899-48-46-10. Questa canzone, signori, vi devo dire una cosa importante. Questa è una canzone particolare. È una canzone che fu utilizzata in uno sceneggiato in Francia nel 1966. Chi canta è Demis Rousseau. Allora, io la metterei da capo, perché questa è una canzone di rarità, super rarità massima. Ed è introvabile, eh?

899 48 46 10. Un saluto alla città di Castellammare di Stabia, Torre Annunziata, tutti gli amici da Terzigno, Napoli Centro, tutti quanti. Un abbraccio da Gennaro D'Auria. 899 48 46 10. A tutto il sito di gennarodauria.it. Signori, andate a visitare www.rcsnetwork.it. Ripeto, www.rcsnetwork.it. C'è tutta la radio.

Allora, signori, abbiamo ascoltato questa bella canzone. 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare con me, Gennaro D'Auria. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Le linee sono libere.

0: Anna, è un'amica.
1: Un'amica che avete fatto l'amore, scusate.
0: No, un po' di sentimento così, ma senza fare l'amore.
1: Io non ci credo.
0: Ma è imbalzata però,
1: Io non ci credo, un po' di sentimento. Torna su Rienda Mark. No, guardate. La barca tornò sola, non ci credo. Io credo che voi con questa persona abbiate avuto un rapporto sessuale. Parliamoci proprio chiaramente. O mi sbaglio? Perché se mi sbaglio, chiudo le carte e non vado avanti. Sapete perché? Perché dico, come non hanno indovinato che essere anduino manco riesta?
0: Capisco.
1: C'è stato un po' di frufru arindo, no?
0: C'è stato.
1: E c'è stato, fa di.
0: Però adesso prima è sciuto,
1: siete un vero uomo, perché l'avete detto in diretta, ed è così.
0: Va bene.
1: Ok.
0: Ti ringrazio, no.
1: Non c'è nessun tradimento da parte di vostra moglie, fate il bravo.
0: Va bene.
1: Ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10.

0: Abbiamo Giovanni. Pronto, Giovanni?
1: Sì, buongiorno.
0: Salve a voi. Come vi chiamate? Scusate, quando siete nato?
1: Il 3 giugno dell'88.
0: 3 giugno dell'88. Giovanni, ma abbassa un po' la radio, per favore.
1: Sì.
0: Sei in macchina?
1: Sì.
0: Ah, ecco, perciò si sentiva il rimbombo. Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, ma tu hai avuto ultimamente problemi di lavoro?
1: Sì, molto.
0: Ma navigavi prima?
1: No, 2 giorni sono stato navigato.
0: Perché vedo che sei sceso per un fatto di un forte esaurimento anche nervoso.
1: No, perché mi fece male il ginocchio.
0: Ma che è successo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
1: Il carrette mi ha fatto male il ginocchio.
0: Ah, perciò ti sei poi dopo esaurito, ho capito.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino. No, ma per te ci sarà il lavoro, Giovanni.
1: Speriamo.
0: Non ti preoccupare. Hai visitato il sito di Radio Camaldoli?
1: No.
0: Vallo a visitare www.rcsnetwork.it. Comunque ti dico questo, che le tue cose andranno molto a migliorare a livello lavorativo. Non ti preoccupare, Giovanni.
1: Ok, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio di cuore, buon lavoro.
1: Ciao, Gennaro.
0: Allora, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10.

0: Armando Dupal, comunque salutiamolo. Allora, sei vivo ancora? Allora, vediamo un pochettino. Antonella chi è, scusami?
1: È la mia ragazza.
0: Ma tu stai in da pace in Gesù Cristo, qual è il problema?
1: Io non vedo nessuno. No, volevo solo vedere.
0: Non c'è tradimento.
1: Se c'è qualche tradimento, qualcosa.
0: No, guarda, se tu parli di tradimento, io devo essere onesto e sincero, l'hai fatto tu.
1: Sì, ci danno a me.
0: Hai capito quello che ti ho detto?
1: No, ho capito.
0: Antonella non ti ha mai tradito. Però tu l'hai fatto.
1: Sì, è in precedente.
0: Perché io vedo qua, in da una macchina, goppa, a una zona, non so, Iaversa, non ho capito dove si trova questo posto, di Caserta, non ho capito, o Capua, non lo so. Hai fatto pure con l'Ucraina, voglio.
1: No, quando va?
0: Sì, no, vedo qua perché mi esce una svariata scelta. Cioè, hai fatto con Carmela e con Antonino, tanto per dire, no, hai cambiato varie ragazze qua.
1: No, questo no.
0: Ha già fatti allora? Questo l'hai fatto tu, figlio mio, perché tu tieni un po' il vizio di scambiare ragazze, questo te lo devo dire. È vero o no?
1: Però
0: guarda, dobbiamo essere sinceri, perché o sino che hai chiamato a fare per sapere buciami?
1: No, assolutamente.
0: Hai cambiato in una settimana 3-4 guaglioni a volte?
1: Sì.
0: E a ruta hai portato? A ruta hai portato? Goppa San Michele, a ruta hai portato?
1: No, per zona 22, via Versa, allora.
0: Stammi a sentire, figlio mio, ma queste hanno bisogno di tanto latte, ste ragazze. Ma proprio tanto latte hanno bisogno. Mi pare che sia una latteria, tu. Sai la vacca quando uno tira la zizza la vacca? Che se fai sempre, tu? Ma tu ora una calmata o no, frata?
1: Sì, ma c'era una calmata.
0: Io ti dico una cosa, addirittura una ti ha dato un morsacchio sulla cappelluccia. Addirittura pure questa ti è bruciato un pochettino?
1: Questo non me lo ricordo.
0: Ricordati che ti bruciava un pochettino il tuo sesso. Mo ti ricordi?
1: Ricordati bene,
0: proprio dove sta la cappellina, sulla pelle, c'era un po' di graffio. Ricordati bene quel morso storto che andò. Ti sei ricordato?
1: Non me lo ricordo.
0: Guarda, io lo vedo qua. E quindi per vederlo vuol dire che le cose così stanno. Poi se tu mi dici le bugie, non lo so.
1: No.
0: Però Angela, chi è questa Angela che vedo qua?
1: Non lo so, non la conosco. Chi è?
0: È una donna che tu hai avuto in precedenza?
1: No.
0: Chi è questa Angela che è asciuto qua sopra? Vediamo un attimo. Forse ci avete qualche parente in famiglia?
1: No.
0: Ma pensa un attimo. Adesso ti vedo un po' nervoso.
1: No, adesso tranquillo.
0: Chi è st'Angela che esce? È qualche amica cara della tua ragazza? Angela si chiama.
1: Non lo so, mi sembra di no, non mi risulta.
0: Non ti risulta, non ti ricordi forse, ma ci sta. Questa può essere pure una di famiglia, perché mi esce nell'ambito... Non è un'estranea, no. È nell'ambito della famiglia. Anna chi è, scusami, questa Anna che mi esce forte e chiaro? È una ragazza che tu hai avuto?
1: Sì, ma tanto tempo fa però.
0: Sì, fra le tante migliaia di ragazze che siete... Lascia immaginare. Anna Maria, chi è questa Anna Maria?
1: È una mia amica.
0: Amica?
1: Sì, amica.
0: Amoraggio fatti questa allora.
1: No, non
0: ci fate
1: niente.
0: Con questa non è già riuscita, insomma.
1: No.
0: Si è salvata, insomma.
1: È stata fortunata.
0: È stata un po' fortunata. A che parte di Arzano l'hai portata queste vittime? Per curiosità lo voglio sapere.
1: Non lo so, perché...
0: C'è un posto
1: non è
0: di
1: che
0: Boscaglia.
1: Vado sempre allo stesso posto.
0: C'è un posto di Boscaglia, forse?
1: Credo, ci stanno i posti, però non mi ricordo ma qual è.
0: Fra le tante, infatti. Ma comunque stiamo a sentire. Il morso. Ma allora ricordati, io ti voglio far venire a mente. Ci fu una ragazza che fece quell'abbassamento.

0: andrà a capo, ricordati, ricordati, e tu ci mettiva tempo, ci mettiva tempo, non ce la facevi, non ce la facevi, perché o eri stanco, non lo so, o non ti piaceva quel tipo di ragazza, non lo so, e quella ti portò questo piccolo problema di bruciore a quel punto delicato. Mo ti è venuta in mente sta cosa, roppo tanto tempo?
1: Sì.
0: Ecco qua, questo bruciore per quanti giorni l'hai avuto? Per una settimana o per un mese?
1: Una settimana.
0: Ma sei andato anche dal medico, dimmi la verità.
1: No, dal medico no.
0: E che ci hai messo? La pomata sopra la cappelluccia là, che ci hai messo?
1: Non ci ho messo niente.
0: Si è tolto da solo, insomma.
1: Sì.
0: In effetti che cos'era?
1: Era un grazio, però...
0: che da getta, primo mamma. Ma tu veramente sì?
1: Mo mi è venuto a mente.
0: Mo ti è venuto a mente. I sfugliatelli, babà, ma quando arrivano a basciare la DECA? Gesù. Comunque vai avanti perché sta ragazza non ti tradisce, però non la tradi manco tu,
1: No,
0: mo
1: no,
0: basta,
1: no,
0: mo hai fatto la trillover, mo non lo fa più, fa un bravo aglione, mo prometta.
1: Promesso. Quindi mi posso
0: pentati,
1: fidare.
0: Pentati, figliuolo, pentati, ma sul vero senso della parola, non lo fare perché stavo agli uncelli, tu va bene, auguri.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10. Voglio mettere sta bella canzone però, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria va in privato. Vado in privato, non è che sta canzone, speriamo che sia qui. Questa già l'abbiamo messa, Reggi, lo so che vi piace il robot, lo so, ma non la possiamo ritrasmettere, non la possiamo. Che facciamo? Africa! Questo era il trullo appunto degli anni Ottanta. Ve lo ricordate? Bellissima questa canzone. Mandiamola in onda, io vado in privato, 899 48 46 10. Chiamatemi che rispondo in privato.

0: pronto?
1: È pronto, buongiorno.
0: Buongiorno. Mi potete alzare un po' la voce, per favore?
1: Sì, sono... mi senti? Sono Antonella.
0: Antonella, da dove chiamate?
1: Siamo da Sarno.
0: Da?
1: Sarno.
0: Sì, da Sarno. Cosa volete sapere?
1: Voglio sapere la mia situazione in amore.
0: La vostra situazione in amore. Datemi la data di vostro marito.
1: Allora, 02.
0: Sì.
1: 03.
0: Sì.
1: 68.
0: Allora. Voi quando siete nata? Veloce, signora.
1: 20/11/74.
0: Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3?

0: che non andate tanto d'accordo, signore. Io qua vedo proprio che state proprio male tutte e due, ma per quale motivo? Vedo anche che voi avete sempre un pensiero di tradimento, perché, signora?
1: Sì, questo è vero.
0: Ma perché l'ate sul buccì?
1: Siamo preoccupati.
0: Come?
1: Noi ci dobbiamo sposare tra una settimana, però siamo estremamente preoccupati l'uno dell'altro.
0: Sì,
1: abbiamo litigato molto in passato.
0: Ma anche per un fatto economico. E anche la famiglia vedo di mezzo qua.
1: La famiglia?
0: Allora, io vedo...
1: la mia famiglia.
0: No, no, la famiglia di lui. Vedo un fatto economico e famiglia. Forse all'inizio ha ostacolato molto il vostro rapporto. Signora, svegliatevi.
1: No,
0: però.
1: No, questo no.
0: E allora,
1: no.
0: Perché si è rimandato sto matrimonio? Per un fatto di denari, signora?
1: No, perché...
0: Alzate la voce, io quando non sento bene...
1: Sta aspettando un bambino.
0: Come?
1: Aspetta un bambino. Aspetta un bambino.
0: Ma dico, la famiglia pure ha ostacolato un poco.
1: No, no, questo no.
0: Cioè,
1: anzi.
0: Ne hanno parlato male, in poche parole.
1: No,
0: perché avrebbero preferito che cioè questo avvenisse dopo, praticamente.
1: Vabbè, forse più da parte mia.
0: Perché io vedo gente qua, una donna che ha parlato. Signora, a me mi escono chiare le carte, io difficilmente mi sbaglio, sono una persona umana, posso sbagliare, però io sono un medium, signora, è difficile che mi sbaglio. La famiglia di lui ha ritmo, potevano sparagnare suo figlio, faceva una roba, ve lo dico sinceramente. Comunque le cose si metteranno a posto, lei si sposerà e andrà bene.
1: Però... il nostro rapporto sarà tranquillo,
0: questo. Io non
1: sento proprio niente. Sarà tranquillo.
0: Come?
1: Dico, successivamente tra noi sarà tranquillo il rapporto, questo non mi interessava capire.
0: Signore, io non vi sento, con tutto il cuore, ripetite. È meglio così, va? Io facevo fatica a sentirla.

0: Pronto?
1: Sì, certo, pronto.
0: Ah, finalmente si sente molto certo, chiaramente.
1: Certo.
0: Signora, andate a visitare il sito di Gennaro D'Auria, che si chiama www.rcsnetwork.it. Ripeto, questo è il sito della radio Camaldo Listerio, sì. www.rcsnetwork.it.
1: Io ce l'ho già accesa.
0: Ah, meno male. Vi piace la pallina che gira là, la barchetta con la mousse sopra?
1: Sì.
0: Mi fa piacere. Signora, ringraziamo anche, salutiamo a vegamedia.it, l'amico Ricky Castelli insieme al grande amico Matteo.
1: Ho capito. Sono,
0: hanno avuto una grande pazienza. Che succede? Quindi, da dove chiamate?
1: Signor D'Auria, io chiamo...
0: Signor Sangieli, mi chiama Gennaro, l'uomo è su signor D'Auria, che su faceva una vecchia televisione.
1: Ha ragione.
0: Io non sono come quella persona là che esce per televisione che dice già che è sfuggiato.
1: Ho capito.
0: Voi vi affidate a gente della televisione e dicono un sacco di stronzate.
1: Capito, benissimo.
0: Gennaro allora, D'Auria, non c'è niente a che vedere con nessuno.
1: Allora vi devo chiamare Gennaro.
0: Chiamatemi Gennaro, io sono un patatern, signore, io sono una persona di carne e osso come voi, solo che un patatern mi ha dedicato questa potenzialità, non si dice poteri, potenzialità, che è tutta un'altra cosa. Dite, signore.
1: Allora, signor, mi scusate.
0: Gennaro,
1: statemi a sentire a me, io sono... Per il momento io vi chiedo soltanto questo favore.
0: Va bene, signor, parlate. Da dove chiamate?
1: Io chiamo dalle zone di verso Pompei.
0: Dite, signore, che volete sapere?
1: Allora, con decisione, io sto giocando un sacco di gratti e vinci.
0: E da sbagliata proprio.
1: Sì, e volevo...
0: Signora,
1: chiedere
0: la
1: possibile.
0: Televisione, il telegiornale, non l'avete seguito? Che hanno scoperto la Guardia di Finanza, non so quanti gratti e vinci falsi?
1: Lo so. Veramente, se era possibile.
0: Ma giocate il lotto, giocate il Super Enalotto, giocate queste qua che sono più affidabili. Cioè, chi su cacchio un grattevi? Io non lo comprerò più, per carità.
1: Gennaro, veramente non è
0: la televisione ricetta canale 5 TG5 che la Guardia di Finanza non so quanta grattevinci falsi ha trovato.
1: Capito.
0: Per carità.
1: Gennaro.
0: Dite.
1: Io volevo sapere, io sono un po' curiosa.
0: Me ne già accorto.
1: Vabbè, andiamo avanti. Volevo sapere se potevate voi, con il vostro favore, la vostra bravissima bontà, che siete veramente un santo, volevo sapere se era possibile potermi dare un paio di numeretti.
0: Signor, allora non ti ho capito proprio niente. Io non sono in grado di dare i numeri all'otto, c'è la dottoressa Giovanna. Chiamate all'899 48 46 10. A parte che fa delle statistiche, io non le so fare, signore, io sono un medium, sono un'altra situazione, là sono statistiche. La dottoressa è brava. Alle volte. Oddio, ma anche non è nupata terna, dottoressa.
1: Certo.
0: Alle volte pure ha perso, insomma. Però la maggior parte ho visto delle buone vincite. Boh, che vi devo dire? Signor, però ci c'è la verità. Non avete capito niente di Gennaro D'Auria. Scusatemi se ve lo dico, perché io, anduina gente vera, però non mi è dato dal Padre Celeste sapere sulla ruota di Napoli sabato che numero esce. A me non mi è dovuto.
1: Ho capito.
0: Il Signore mi ha dato questa, si chiama potenzialità, di capire, di vedere, perché la parola veggente vuol dire colui che guarda lontano. Signore, ma se voi campate ancora con i sogni, con il numero, come si chiama là? Superenalot e quell'altro cavolo là, come si chiama? Gratta e vinci, signore, ma voi state rovinate psicologicamente. I soldi, se non si lavora, non si guadagna, signora.
1: Infatti, io lavoro.
0: E appunto, signor, quanta soldi dai stato per gioco?
1: Non ne parliamo.
0: Vedete? Ho torto?
1: Va bene, allora, Gennaro, almeno per il momento
0: signor,
1: ci fermiamo qua.
0: Vi posso dare un consiglio?
1: Che poi io vi chiamo in questi giorni.
0: No, aspettate, non è che vi dico questo per farmi chiamare, non esiste proprio. Vi sto dicendo un'altra cosa. Quelle sono statistiche che fa la dottoressa. Ci date la vostra data, che fa delle statistiche. Ma signora, pure ho visto parecchie volte che ha vinto, però pure parecchie volte che ha perso. E ci c'è la verità.
1: Ho capito.
0: Sono, chiamiamole statistiche, coincidenze, non lo so. Però vi dico questo. In goppo yuk non ci crede proprio. perché vabbè, ho visto gente.
1: Gennaro, veramente, mi ha fatto tanto piacere telefonarla e mettermi in contatto con lei, parlarle.
0: Io ringrazio
1: perché...
0: tanto di cuore, però io giusto gente.
1: Io ho anche tantissime cose da spiegarvi.
0: Per il gioco si sono appezzenditi. Ma c'è gente che hanno pianto lacrime amare e voi marita dice ma hai un numero un lotto per vincere sabato?
1: Perché così non per arricchirci.
0: Signora, ma secondo voi, ma vi rendete conto della domanda? Vi voglio bene, buona giornata, non voglio dire altro. Se io sapessi numero al lotto, signora, non li giocherei, aiuterei a tante persone disagiate pure.
1: È vero, vero.
0: Ma per cortesia.
1: Allora, aspetta, abbiamo detto 899 48 49 10.
0: No, signorita, capita niente, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate verso le 3:30 perché l'orario che ha trovato la dottoressa.
1: Certo. Verso che ora?
0: Alle 3:30, signora.
1: Ah, il pomeriggio. Gennaro, allora se è qualcosa io vi chiamo di nuovo.
0: Oppure aspettate,
1: va bene,
0: ma
1: perché devo sapere anche qualche cosa, che tengo a abbonarmi mio marito morto.
0: Mi dispiace questo.
1: Va bene?
0: Com'è morto suo marito?
1: Va bene, ma io è morto, tenevo un po' il fegato, un poco, diciamo, c'è stata la mala volontà medica, c'è stato un poco di tutto.
0: Va bene, signora, tante
1: va bene, signor Gennaro, io la saluto, la ringrazio, una felice e buona e dolce
0: signora,
1: giornata.
0: Guardate, se io ero un altro come quelli che escono in televisione, si dice giocatevi 13 e 14 che esce in Coppa a Ruoti di Napoli, cioè sì. Io a gente non li, cioè non è il mio costume ingannare le persone.
1: Certo.
0: Signori, in casa in mezza mattina vengo al lavoro, il lavoro non viene da me, non è che aspetta l'angelo azzurro che scende a Lucila e mi porta praticamente i denari per una tutti sogniamo di vincere, signore, è vero, tutti sogniamo di mettere qualcosa, ma la fortuna è come la morte, viene quando meno te l'aspetti.
1: Bravo, veramente,
0: è così.
1: Buona giornata.
0: E poi giocate poco, non mettete, diciamo.
1: Infatti io gioco parecchio, 5 euro a volta,
0: 300-400 euro, Marone, questa è malattia pura. Auguri, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno.
0: Questo è Gennaro D'Auria, signori, questo è, cioè, vuol dire che sono reale, tutto e per tutti. Prossima chiamata, pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno Gennaro, sono Antonio e chiamo da Salerno.
0: Ciao Tonino, da che zona?
2: Volevo sapere cosa sul mio lavoro.
0: No, dicevo, da che zona di Salerno chiamate?
2: Battipaglia.
0: Sì. L'avvocato che c'entra qua?
2: No, ho avuto una separazione, Gennaro in passato.
0: Voi state con un'altra donna, no? Dico, adesso state con un'altra donna, no?
2: Sì, sì.
0: Tony, a che parte di Battipaglia?
2: Quando vuoi andare verso Eboli.
0: Ah, ho capito. State sulla frequenza 88.6? Vabbè, vediamo un po'. Antonio?
2: Sì, dimmi Gennaro.
0: Allora, io vedo che le vostre cose si andranno ad aggiustare, Tonino. Ma non con vostra moglie. Voi già avete conosciuto un'altra donna?
2: Io ho conosciuto un'altra donna.
0: Io vedo un'altra donna qua, Antonio.
2: Sì.
0: Ma è italiana questa donna?
2: È italiana, italiana.
0: Ma tu andrai avanti, Tony.
2: Mi fa piacere per il lavoro, come vado?
0: Allora, vediamo un po'. La Valle della Lucania che c'entra?
2: No, non c'è, è una zona vicina, ma non c'entra niente, non c'è nessun contatto.
0: Sei andato a fare l'amore là, alla Valle della Lucania, Antonio?
2: No, mai, Gennaro, non sono mai andato lì, sinceramente.
0: Succederà un giorno, perché a me mi fuoriesce sulle carte che tu andrai con una persona là e l'amerai tantissimo. Non so, nei periodi estivi. Vediamo un pochettino.
2: Male.
0: Eh?
2: Forse ho detto ci andrò in vacanza con la mia donna attuale.
0: Sì, ma io parlo della tua donna attuale, non parlo di una nuova. Quando è nata questa donna? È di dicembre?
2: Settembre, 12 settembre.
0: Sì, con lei andrai dei luoghi meravigliosi. Tony, non ti preoccupare, il lavoro pure migliorerà, le carte sono uscite molto favorevoli. Vai avanti così che andrai molto a migliorare. Vai, figlio mio, vai.
2: Claro, grazie.
0: Auguri, un saluto a Battipaglia, ciao. Luciano Tonino da Battipaglia, 899 48 46 10.

0: Io qua perdo le condizioni del tempo perché non c'ho una finestra. Lei
1: ancora
0: chi è?
1: Mattina. Sono Domenico, chiamo da Napoli.
0: Da Napoli, Domenico?
1: Sì.
0: Ma sento l'accento un po' americano.
1: No, no, sono veneto e faccio servizio qua a Napoli.
0: Ah, ecco, che siete, un finanziere, un carabiniere? Che cosa siete?
1: Sì.
0: Finanziere?
1: Sì.
0: Benvenuto allora.
1: Grazie.
0: Io amo il Veneto perché là ci stanno delle radio bellissime, mi pare ci sta anche Radio Birichina.
1: Non lo so effettivamente perché non seguo. Qua me l'ha dato un collega, ha detto chiama che è una bella persona.
0: Grazie mille, grazie. Salutatemi tutti i finanzieri, colleghi vostri, grazie di cuore.
1: Grazie a lei.
0: Allora, cosa le interessa sapere dalle carte, signor
1: Volevo
0: finanziere?
1: Volevo sapere qualcosa sull'amore, se è possibile.
0: Certo, vediamo un pochettino. Mi dovreste dare solo il segno zodiacale.
1: Ariete.
0: Vediamo un po', caro finanziere mio. Oddio. Ma hai fatto domande di trasferimento tu?
1: Sì.
0: Ci sarà una persona maschile che ti aiuterà, un superiore.
1: La ringrazio.
0: Andrete molto a migliorare, perché io lo spostamento qui lo vedo, ma non lo vedo subito.
1: Ah, ho capito.
0: Avete avuto dei problemi alla schiena ultimamente, dolori?
1: No, assolutamente.
0: No, vedevo dei dolori, non so. Vi siete forse un po'... Quanto pesate? Scusate se vi faccio sta domanda.
1: 86 kg.
0: E dovete fare un po' di dieta, secondo me.
1: Ah,
0: leggermente, un po' di dieta, sì.
1: Va bene, sì.
0: Comunque, per il resto, io vedo... Il suo sogno è di ritornare nella sua regione.
1: Sì, quello sì, è vero, effettivamente.
0: No, ma lei ci riuscirà, perché... Lei ci riuscirà, assolutamente.

Hanks, il migliore sound dei Caraibi, le più grandi star d'eccellenza del momento, un momento esclusivo su RCS Network, solo grandi new Hanks.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco, i singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith. Voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

in disco fino all'alba con i nostri DJ Soler, Peter Pan e Master Joe, per ballare tutta la notte con le New Everyday grandi

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50.

0: Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 20.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima. E invece di 4 marittimi morti, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
2: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
3: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci, finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
2: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella la sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10, per una dinamica ancora in fase di ricostruzione, è stato investito in via Achille Grandi, cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo che è deceduto a causa dei traumi riportati.
3: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
2: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento, abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo, in questo dobbiamo migliorare come squadra, le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

RCS Network. RCS Network. The New Dimension of Music. Sassà di Salvatore DJ ti presenta il Disco Drive della settimana.

0: cuore.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisíacos, tantra e ritmi tropicali, balli de grupo e sobre

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza. Per essere tech su RCS Network. Can I be

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: aperta, io le...
1: Oh, che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry Internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: RCS Community.
1: DJ,
0: Disc,
1: Music and Fun.
0: RCS Network, Friends in FM. Vi presentiamo il disco inferno della settimana. DJ Jack.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare o almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Ehi, hey, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima e invece di 4 marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
2: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
3: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
2: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10, per una dinamica ancora in fase di ricostruzione, è stato investito in via Achille Grandi, cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo che è deceduto a causa dei traumi riportati.
3: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
2: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento. Abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo. In questo dobbiamo migliorare come squadra. Le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80,

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che racconta la vita quotidiana dell'antica città di Ercolano, preservata dall'eruzione del 79 d.C. attraverso oggetti straordinari e raramente esposti al pubblico. Il percorso si apre con una straordinaria Camera delle Meraviglie, in cui vi sono riuniti 42 reperti di eccezionale valore, provenienti dai depositi del Parco Archeologico di Ercolano. Statue, busti, affreschi, gioielli che raccontano la raffinatezza artistica, il livello culturale e la qualità della vita nella città alla vigilia della catastrofe. La mostra ricostruisce poi con installazioni audiovisive la città viva con le sue botteghe e le sue domus. Ercolano, l'arte di vivere, in mostra a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo. Ci spostiamo a Milano per un'esposizione incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento. Una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade d'espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E ora a Palermo per una mostra che esplora il movimento impressionista fin dalla sua nascita. Pittori come Monet riuscirono a cogliere l'istantaneità del paesaggio imprimendo sulla tela il luccichio dell'acqua e gli umori del cielo, le valli lussureggianti della Normandia, culla del movimento artistico e pittorico. Un viaggio che racconta gli scambi, i confronti, le influenze, le affinità e le collaborazioni tra i più grandi artisti dell'Ottocento. Tesori impressionisti, Monet e la Normandia presso il Palazzo Reale di Palermo fino al 28 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'ultimo turno di Chris Pavone. In un affresco inedito e feroce della New York di oggi, l'autore scrive un giallo perfetto per i nostri tempi, dove suspense, critica sociale e ritmo narrativo si fondono senza soluzione di continuità. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

Megamix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Megamix su RCS Network.

Sappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale.

0: Oh Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto.
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tanti

Tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo! Nel tempo della spensieratezza con Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane! Una top ten tra le palme dei Caraibi! E bailando in riva al più magnifico mar!

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 23 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima e invece di 4 marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
3: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
4: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
3: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10, per una dinamica ancora in fase di ricostruzione, è stato investito in via Achille Grandi, cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo che è deceduto a causa dei traumi riportati.
4: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
3: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento, abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo, in questo dobbiamo migliorare come squadra, le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
4: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica. Temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
6: Non fermarti mai. Muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. A pochi chilometri dai Sassi di Matera, le pareti di una cavità naturale conservano figure di apostoli e arcangeli, scene della Genesi e raffinate decorazioni floreali realizzate oltre 12 secoli fa. È la cripta del peccato originale, una chiesa rupestre di epoca longobarda che in origine costituiva il luogo di culto di un cenobio benedettino. Il suo ciclo pittorico, datato tra l'VIII e il IX secolo, rappresenta una delle testimonianze più importanti dell'arte benedettina beneventana. La ricchezza delle decorazioni, l'eleganza delle figure e il valore storico degli affreschi hanno reso la cripta una delle più celebri testimonianze dell'arte rupestre, tanto da essere conosciuta come la Cappella Sistina del Rupestre. Non è noto per quanto tempo il cenobio rimase attivo, né quando venne definitivamente abbandonato. Nel corso dei secoli la cavità perse la propria funzione religiosa e fu utilizzata anche dai pastori come riparo per sé e per gli animali. Il lungo periodo di abbandono rende difficile ricostruire con certezza l'aspetto originario della chiesa. Oggi la cripta si presenta come un unico ambiente, con le pitture concentrate soprattutto sulla parete sinistra e su quella di fondo. Sulla parete sinistra si aprono tre nicchie, ciascuna occupata da una triarchia. La parete di fondo ospita invece gli episodi che hanno dato il nome alla cripta. Le immagini raccontano alcune scene della Genesi, dalla creazione al peccato originale. Accanto alle figure religiose compaiono motivi floreali. Altri affreschi sono oggi difficili da interpretare a causa del loro stato di conservazione, mentre le rappresentazioni sono accompagnate da iscrizioni in latino. Le pitture sono attribuite ad un artista convenzionalmente conosciuto come pittore dei fiori di Matera, forse legato allo stesso ambiente benedettino. Le opere esprimono i caratteri dell'arte benedettina beneventana e costituiscono una delle testimonianze più importanti della pittura alto medievale conservata nel territorio materano. Nel 2001 la Fondazione Zetema di Matera avviò un articolato progetto di recupero con la consulenza dell'Istituto Centrale del Restauro. Prima dei lavori furono effettuati monitoraggi ambientali e indagini geologiche e geotecniche necessari per valutare le condizioni del complesso e individuare gli interventi più adatti. La cripta del peccato originale si trova in Basilicata, lungo la gravina di Picciano, in una zona rurale a circa 15 minuti in auto dal centro di Matera. La visita deve essere organizzata in anticipo, poiché l'accesso alla cripta è consentito esclusivamente su prenotazione e tramite visita guidata. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: vedere il mondo è il più fantastico di qualsiasi sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore, scienziato, ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza. Per essere tech su RCS Network.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è mezzanotte e un minuto.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ancora breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima. E invece di 4 marittimi morti, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
1: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
2: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci, finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
1: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella la sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10, per una dinamica ancora in fase di ricostruzione, è stato investito in via Achille Grandi, cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo che è deceduto a causa dei traumi riportati.
2: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9, al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
1: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento, abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo, in questo dobbiamo migliorare come squadra, le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. è ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
0: Passa parola.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inizio.

il Gran Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Fiat Grande Panda ibrida elettrica, piattaforma Smart Car, versioni mild hybrid e full electric. Elettrica attesa con circa 110-120 cavalli e autonomia intorno ai 300-350 km urbani reali. L'obiettivo, efficienza e costo contenuto con comportamento da city SUV compatto. Alfa Romeo Junior Veloce, versione sportiva elettrica, circa 280 cavalli e 345 Nm, trazione anteriore, da 0 a 100 in circa 5,9 secondi, assetto ribassato e taratura più rigida rispetto alle versioni standard. Passiamo alle due ruote, BMW R1300 GS, boxer da circa 145 cavalli e 149 Nm, 0 a 100 in circa 3,4 secondi, dato non ufficiale ma realistico per la categoria. Riduzione peso rispetto alla 1250 GS e introduzione di sistemi radar per cruise adattivo. Honda XL 750 Transalto, bicilindrico parallelo da 92 cavalli e 75 Nm, 0 a 100 in circa 4,5 secondi. Moto equilibrata, pensata per turismo e uso misto, molto lineare nell'erogazione. Chiudiamo con una curiosità. Dopo tanto lavoro dietro le quinte, incontri, vertici e discussioni, finalmente la fumata bianca è arrivata. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha ufficialmente approvato la prima stesura del regolamento 2027 della Formula 1, stabilendo che il rapporto tra la parte termica e quella elettrica della power unit delle monoposto, attualmente pari alla 53-47%, passerà alla 58-42% nel 2027 e poi 60-40% nel 2028. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

festeggia con noi i 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

mondo. E tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo album di Karol G, Non me arrepiento de sentir tanto, questo è il titolo. La colombiana classe 91 esce con questo che è il settimo album della carriera, che include tra gli altri le collaborazioni con le superstar Bruno Mars all'interno del nuovo singolo intitolato Still, la prima traccia interamente in inglese di Karol G, e in duetto anche con Drake nella traccia latina Hahi. 14 le canzoni totali di questo nuovo disco. E intanto la chiacchierata collaborazione tra Madonna e Kylie Minogue è finalmente arrivata. Il duo ha pubblicato Love Sensation After Hour Mix, perfetto per il dance floor. La voce di Kylie si unisce al recente singolo di Madonna, Love Sensation appunto, tratto dal suo ultimo album Confessions 2. Prodotto da Stuart Price, il singolo segna la prima collaborazione tra le due artiste amiche. E passiamo a Beyoncé e Jay-Z, che si fanno rivedere con Morning Dew Donk Remix, un incontro che non cerca nuove rivoluzioni ma conferma una chimica ancora intatta. La produzione aggiorna la canzone del passato senza snaturarla, mentre la presenza di Jay-Z aggiunge peso e profondità su un sample incredibile, ovvero quello di Between the Sheets degli Isley Brothers, stilosi come sempre. E passiamo ad Ozuna ed Omar Courtz, che catturano l'essenza dell'estate con Sissi. I due artisti portoricani uniscono esperienza e nuova generazione in una collaborazione urban ricca di energia, sensualità e spirito festoso, e di quei momenti spontanei in cui la musica fa di ogni incontro un'esperienza indimenticabile. Si intitola invece Rescuer, il nuovo singolo di Alex Warren, una canzone intensa sull'amore che salva, spezza il dolore e riporta alla vita. La canzone punta su immagini di caduta, sepoltura e rinascita. Alex Warren si sente consumato dalle ferite del passato, ma l'incontro con un'altra persona cambia la direzione della sua storia. Rescuer farà parte di Wild Child, il nuovo album del cantante 25enne californiano, che uscirà il 28 agosto. Ed è tornata anche Carly Rae Jepsen, che ha pubblicato Don't Leave Me on the Dance Floor, nuovo singolo da ballare con influenze pop anni 70 e disco, terzo estratto dal suo nuovo doppio album Day and Night, che uscirà il 18 settembre. Questo è il primo singolo proveniente però dal lato Night del disco, i singoli precedentemente pubblicati saranno invece presenti sul lato Day. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Sam Smith, che ha pubblicato la sua straziante nuova canzone intitolata When Is Gone, concepita per riprodurre la sensazione di una tempesta che brontola in lontananza. When Is Gone è stata registrata dal vivo senza metronomo e Sam Smith ha costruito tutto attorno a quella registrazione originale per preservare la sensazione appunto di una tempesta che si profila all'orizzonte. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Sam Smith: voglio essere ricco di tutti i cibi che ho assaggiato, di tutti i posti in cui sono stato e di tutte le persone che ho baciato.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar ogni sabato e domenica. Chic, Dead or Alive, Diddy Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
1: è l'una e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima e invece di 4 marittimi morti il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
2: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
3: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
2: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella la sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10 per una dinamica ancora in fase di ricostruzione è stato investito in via Achille Grandi cadendo poi rovinosamente a terra. Niente da fare per l'uomo che è deceduto a causa dei traumi riportati.
3: Un ragazzo di 20 anni è invece ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto dal cofano di un'auto in movimento a Rivalta sul Mincio, frazione di Rodigo in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 al termine di una serata trascorsa con alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane sarebbe salito per gioco sulla vettura. Dopo aver percorso un tratto di strada, il ventenne avrebbe perso l'equilibrio, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un grave trauma cranico.
2: Il calcio, la Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo. Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando. Mi è piaciuta la gara, è stato un buon allenamento, abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti, però abbiamo perso qualche pallone di troppo, in questo dobbiamo migliorare come squadra, le parole a Sky Sport. Poi su Douglas Luiz ha detto molto probabilmente resterà.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
5: non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Gran Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Per Harry e Meghan l'estate non sembra essere fatta solo di relax e tramonti californiani. La coppia più discussa della famiglia reale britannica continua infatti a vivere sotto una lente di ingrandimento mondiale. Ogni apparizione, ogni foto e ogni nuovo progetto diventano inevitabilmente materiale da gossip sotto l'ombrellone. Dopo l'addio alla vita da membri senior della monarchia, i duchi hanno costruito una nuova immagine più indipendente tra iniziative benefiche e racconti di vita familiare. Ma nonostante il cambio di rotta, il rumore mediatico li segue sempre, perché i Sussex possono anche togliere la corona, ma non finiscono mai sotto silenzio. E sul trono del chiacchiericcio estivo ci finisce un'altra coppia, perché quando due mondi come quello dei reality e quello della Formula 1 si incontrano, il gossip mette subito il turbo. Kim Kardashian e Lewis Hamilton continuano ad essere gli osservati speciali di questa calda estate. Lei, regina dei social e dell'impero beauty, lui, campione in pista ed icona di stile fuori dal circuito, insieme rappresentano un mix perfetto di fama, moda e adrenalina. Se esistesse un gran premio del gossip estivo, Kim e Lewis partirebbero certamente in pole position. L'amore lontano dai riflettori infine conquista Hollywood. In un mondo dello spettacolo dove le storie d'amore durano il tempo di un red carpet, Matt Damon e Luciana Barroso rappresentano una piacevole eccezione. L'attore americano e la moglie sono infatti insieme da 20 anni e continuano ad essere riservati e solidissimi. Nell'estate delle copertine e delle storie su Instagram, loro hanno scelto decisamente un'altra strada, dimostrando che anche tra star e set cinematografici può esistere la semplicità. Niente fuochi d'artificio, ma una lunga storia d'amore. Davvero film a lieto fine. Ed è tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console

di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi dopo anni di nicchia stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza la piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere. Ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Gig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:02.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo, lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto. Le forze americane hanno intanto aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che nelle prime ore di oggi ha tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Non si segnala alcuna vittima. E invece di 4 marittimi morti, il bilancio dell'attacco subito da un mercantile all'imbocco del Mar Rosso presso lo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen. Al momento non è ancora chiaro chi abbia sparato il proiettile. Lo Yemen accusa gli Houthi.
2: Fare ancora meglio sulle priorità, alleggerire le tasse, rafforzare il potere d'acquisto e favorire un'occupazione sempre più stabile. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia le linee dell'agenda di governo per il rientro dalle ferie in un'intervista esclusiva al settimanale Chi, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La presidente del Consiglio difende poi l'operato dell'esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027. Nessuno, afferma, può accusarmi di essermi risparmiata. Sul fronte economico e sociale, Meloni rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l'occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro l'ambientalismo ideologico. Infine, interpellata su Vannacci, afferma, è un'operazione costruita per favorire la sinistra.
3: A fondo di Matteo Salvini il giorno dopo l'arresto di La Vitola per l'attentato a Ranucci. Finché chiarezza non sarà fatta sui rapporti tra i due, penso che il denaro pubblico degli italiani non debba più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa vicenda, afferma il leader della Lega, auspicando che Report vada avanti senza Ranucci. Lo stesso giornalista, riportando le parole del vice premier sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme. Il ministro Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. L'avvocato di Ranucci parla di massiva campagna di linciaggio mediatico e politico.
2: Un uomo di 89 anni è morto mentre guidava la sua bicicletta investito da un'auto. L'incidente è avvenuto a Soliera, in provincia di Modena. L'anziano era in sella alla sua bicicletta quando questa mattina intorno alle 10 per una dinamica ancora in fase di ricostruzione è stato investito in via Chille Grandi, cadendo poi rovinosamente.